0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'avete visto mille volte, Mount Rushmore, quello con tutti i presidenti, ecco. Però, a pochi chilometri dal Mount Rushmore, c'è la vera risposta. 1700 metri in altezza, 2200 metri in lunghezza. Un singolo braccio dell'uomo ivi rappresentato è lungo 265 metri. Il più grande monumento rupestre mai fatto da un uomo. Sì, sono belli i Buddha di Biglingsi in Cina, magari anche un pochino più antichi, ma non c'è niente come il grande santuario della nazione indiana. E questa è una vera storia americana. Diciamo una settantina d'anni dopo la morte di Crazy Horse, cavallo pazzo, il grande capo della nazione rossa, cioè quella dei nativi americani, Henry Standing Bear, orso che sta in piedi, decise di commemorare l'eredità di questo grande uomo e contattò un polacco, Korczak Ziokolski, che viveva a Boston. C'era un legame, erano morti e nati nello stesso giorno di settembre. Il grande capo della Nazione Rossa dice: monumento, e monumento sia, io non ho mai visto una cosa di questo genere. C'è il braccio puntato di Crazy Horse, che indica la terra dove sono sepolti i suoi morti. Crazy Horse era chiamato lo strano nella lingua originale perché aveva grandi poteri spirituali. Si faceva con delle erbe che conosceva soltanto lui e vagava per intere settimane. Grandissimo guerriero. Il polacco, per strani motivi, aveva una ventina di figli, più la signora Ruth, sua moglie. Si è messo lì a scolpire la roccia e ha creato il più grande monumento che abbia mai visto nella mia vita. Gli indiani, prima di morire, lo chiamarono Lupo Coraggioso.

girl who's lovely and kissing me.

0: 33.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: 3, 2, 1. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: La giovane Sara, Sarah Nelms, si è presentata a casa Jenner con la più classica forma di cowpox. Lattaia, perennemente a contatto con le vacche e con le loro mammelle, la ragazza ha contratto il vaiolo bovino e chiede aiuto alle cure del dottor Jenner, e il medico coglie l'occasione al volo. Medicata la ragazza, chiama il suo giardiniere, Mr. Phipps, e chiede di poter compiere un esperimento su suo figlio James, di 8 anni. Accordato il permesso, Jenner inietta su un braccio al bimbo materiale raccolto da una pustola infetta della signorina Sara. E ora stiamo a vedere. Passeranno giorni, settimane, e al piccolo James non succederà nulla. E sempre di ottima salute, godrà addirittura dopo una doppia iniezione del dottore di smallpox, il più aggressivo vaiolo umano. È il 14 maggio 1796 e il dottor Edward Jenner, grazie a una lattaia, a un bimbo e a una vacca, prova la bontà della sua rivoluzionaria intuizione, il vaccino.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
6: Rete 3.

0: Sul finire degli anni 60 i giochi pirotecnici e tutto quanto fa spettacolo cominciavano a diventare parte obbligata degli spettacoli rock. Già dal 1968 i paladini dell'hard rock Deep Purple avevano cominciato ad inserire effetti speciali durante i loro show. Una sera del 1974, in occasione del California Jam, il chitarrista Ritchie Blackmore decide che deve fare qualcosa di super. Visto che Hendrix era passato alla storia anche per aver dato fuoco alla sua chitarra, era giunto il momento di fare di più.
1: Bene, se Jimmy ha bruciato la sua chitarra, io darò fuoco al mio amplificatore mentre sparo via una solo paura.
0: Blackmore chiama così il suo assistente e organizza la cosa. Mentre lui sta facendo il suo assolo, l'altro deve prendere e gettare un po' di benzina sull'amplificatore finto, poi lanciare un fiammifero quando Blackmore lancia un segnale alzando la chitarra. Ok, tutto chiaro, tutto meno l'interpretazione di quel po'. Il po' di benzina di Blackmore non corrisponde al po' dell'assistente. Quando Richie Blackmore alza la chitarra in direzione dell'assistente, manca poco che esploda la sala. Un boato fa schizzare gli occhiali dalla testa del batterista Ian Paice. Metà palco prende fuoco e si apre una voragine che per poco non inghiotte tutta la band. Per il volume del botto, uno dei cameraman rimase temporaneamente sordo. Il pubblico, convinto facesse parte tutto del programma, era in visibilio, meno i pompieri e le forze dell'ordine, che capirono subito la gravità della situazione. Anche Ritchie Blackmore capì che le cose erano altro che sfuggite di mano. Non un caso quindi se appena sceso dal palco, invece di andare in camerino, si fionda subito fuori dalla sala, salta su un elicottero e si defila prima che la polizia gli faccia visita. Altro che Smoke on the Water.

0: Sammy wants the sugar.
1: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: avete ascoltato in versione remix, preferisco l'originale di Tom Odell.
1: Perché secondo me alcune canzoni, se poi le remixi, le provi a tamarrare, non funzionano. Questa, per esempio, secondo me è meglio l'originale. È la prima polemica del mattino, già ve l'ho regalata, sono adesso le 6.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Pensate un po' voi come potremmo continuare.
2: Rete 3.
1: Buongiorno, buon martedì, tra poco vi vengo a spupazzare come si deve. Prima uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà al mattino ancora con qualche banco nuvoloso basso, che ho visto, l'ho percepita la nuvolosità bassa venendo in qua. Poi però per il resto della giornata sarà comunque ben soleggiato. Poi nel pomeriggio passaggio di velature ad alta quota, estese e a tratti dense. E poi nella notte su mercoledì, quindi questa notte, nuvolosità a media e alta quota estesa, ma comunque asciutte.

0: minime 9 gradi, oggi massime sui 20. Ancora 20 gradi di massimo.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: C'è già qualcosa da segnalare anche per quanto riguarda il traffico, infatti Via Suisse ci informa che si sta intensificando sulla 2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord, quindi sapevatelo se vi state per mettere in strada. C'è già un po' di traffico nei punti nevralgici, perlomeno sulla 2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord. Ovviamente per qualsiasi altro tipo di informazione legata al traffico potete farcela avere voi in tempo reale allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
0: Donald Trump torna a denunciare tutti e tutto durante un comizio in Ohio a poche settimane dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dove i sondaggi lo danno in perdita di consensi. Il cambiamento climatico è una bufala, i ghiacci non sono mai stati così estesi, mi piacerebbe candidarmi per un terzo mandato alla Casa Bianca, la guerra contro l'Iran finirà e il prezzo della benzina scenderà. Sono solo alcune delle affermazioni del presidente statunitense contestato da un gruppo di manifestanti allontanati con la forza dal servizio d'ordine. Nonostante l'apertura al dialogo e le proposte avanzate dal governo francese sul fronte dell'educazione, gli studenti francesi si dicono insoddisfatti e annunciano nuove proteste. Abbiamo ricevuto solo briciole, hanno dichiarato i rappresentanti dei giovani, annunciando una nuova giornata di mobilitazione prevista per oggi. Tra le tante manifestazioni, quella di Parigi, dove è previsto un corteo che nel pomeriggio attraverserà il centro per raggiungere il Ministero dell'Istruzione. Infine, Papa Leone XIV sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in tarda mattinata per l'asportazione di un nodulo al polmone, del quale ha dato notizia lo stesso pontefice domenica nel corso dell'Angelus. Ricovero che dovrebbe durare circa una settimana, che non ha modificato particolarmente la sua agenda.
3: Buongiorno.
0: Eccoci qua, buongiorno.

0: tutto amiche, buongiorno, un saluto da Nicole, 6:03 di questo martedì 13 ottobre, parzialmente scremato, fino alle 8:30, dalle 7 arriverà anche il buon Balmellone, quindi lo aspettiamo qui, a braccia aperte, ho messo un po' di ordine, ho fatto l'aspirapolvere, ho pulito, tra poco arriverà e lo accoglieremo come un fratello, eh? Hey brother, cominciamo proprio così, vi va, vi garba?
1: Molto bene.

si palesa, Balmellone è arrivato, pronto, carico come una molla, tra poco lo sentirete. Abbiamo appena sentito però adesso Avicii con Hey Brother, lui talento prodigio della musica elettronica, purtroppo troppo scomparso, troppo prematuramente, ma per fortuna, mi viene da dire, in questi casi per personaggi del genere ci rimane poi la loro musica. A proposito di persone prematuramente scomparse, stamattina mi sono svegliato purtroppo con una notizia molto triste, non so in quanti, non era un personaggio particolarmente di spicco, però lui è diventato famoso grazie all'enorme successo ottenuto grazie alla partecipazione a Breaking Bad. È scomparso infatti R.J. McBeatty, il figlio Walter White Jr. di Walter White, proprio nella serie televisiva di Breaking Bad. Lui purtroppo aveva questa paralisi cerebrale, chi ha visto la serie TV sicuramente si ricorderà, che lo accompagnava dalla nascita. E non sono date le cause del decesso, purtroppo, ma è scomparso. Io avevo anche letto che lui si stava preparando, aveva chiesto alla compagna di sposarsi o si fosse sposato da poco, e questa notizia mi ha un po' colto in contropiede. Ci sono rimasto molto male, ho visto e rivisto e stra-rivisto Breaking Bad una marea di volte, per cui mi è dispiaciuto moltissimo. Così, notizia triste questa mattina, molto molto molto triste, però appunto anche per quanto riguarda lui rimarrà, diciamo così, per sempre, perché sarà un personaggio legatissimo a una delle serie, forse la serie televisiva di maggior successo di sempre della televisione. Ecco, un brano che secondo me ci sta, dai, senza voler esagerare ovviamente, però per ricordare questo ragazzo, aveva 34 anni purtroppo. Ma lo ricordiamo così, David Bowie, questa è la sua Heroes.

A proposito di David Bowie e di Heroes che abbiamo appena ascoltato, era il 1977, sono incappato, devo recuperarlo, però sono incappato nel teaser, come si dice in questi casi, dell'ospitata, dell'intervista che ha rilasciato Leonardo Maria Del Vecchio a Fedez nel suo Pulp Podcast, che a molti interesserà il nulla, però ho visto la canzone adesso, mi è venuta in mente, perché mi ha fatto sorridere una delle sue dichiarazioni. Per chi non sapesse chi sia, questo Leonardo Maria Del Vecchio è un miliardario ereditario, il padre ha fondato Essilor Luxottica, che per quanto riguarda il brand è il numero uno al mondo probabilmente per quanto riguarda la produzione di occhiali, lui poi è stato anche CEO di Ray-Ban. Vabbè, comunque questo per dire che il suo patrimonio stimato netto ammonta a circa 7 miliardi e mezzo di dollari, quindi briciole. Perché parlo di lui e perché in riferimento a David Bowie? Perché lui ha dichiarato proprio in questa intervista che è stato con più di 2000 donne e le ha conquistate tutte, secondo lui, cantando proprio, lui dice cantando Hero di David Bowie, quindi già lì mi sorge il primo dubbio, capisci? Che faccio fatica a credere che tu abbia conquistato 2000 donne cantando una canzone della quale non sai neanche il titolo, la canti 2000 volte, dovresti sapere qual è il titolo, quale sia il titolo completo o esatto perlomeno. Già primo errore. Secondo, amico mio, 7 miliardi e mezzo di dollari con tutto il bene, ma secondo me potevi anche risparmiarti di cantare, che andava bene uguale, ti saresti sforzato di meno, avresti fatto magari anche meno figurati. Così, ma mia considerazione personale, o no? Gabbani adesso con Amen.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

canzone che aprì le strade per la carriera di Gabbani vinse proprio Sanremo Giovani con questa Amen nel 2016. Allora, andiamo, voliamo a Singapore, cari amiche e cari amici. Parlavamo qualche giorno fa di primi appuntamenti, primi incontri, se non ricordo male, e vi porto a Singapore perché il governo ha pensato di venire un po' incontro alla propria popolazione per stimolare i cittadini ad incontrarsi e a frequentarsi, ad instaurare nuove relazioni amorose, perché è complice un tasso di natalità in forte calo. Infatti è sceso nel 2025 a un minimo storico di 0,87 figli per ogni donna, quindi in calo rispetto allo 0,97 dell'anno precedente, che comunque non è che fosse altissimo. Quindi che cosa ha pensato di fare il governo di Singapore? Ha creato e lanciato un sito di incontri tutto suo, proprio creato dal governo. Si chiama First Date ed è di fatto un sito di appuntamenti che potremmo dire gestito dallo Stato per aiutare i propri cittadini single a trovare l'amore. Si tratta di un progetto pilota. Questo servizio è stato sviluppato dalla Government Technology Agency e per ora, in quanto appunto è un progetto pilota, è attivo solo per alcuni dipendenti pubblici di età compresa tra i 21 e i 35 anni. Quindi come funziona? Gli utenti compilano una sorta di questionario dove possono elencare i propri interessi, i propri valori, per poi ricevere degli abbinamenti mirati che vengono verificati attraverso il sistema di identità digitale SingPass, per ridurre quindi il rischio di profili falsi, catfish, eccetera eccetera. Quindi cosa succede? Se scatta un match, quindi se si trova un abbinamento, un'affinità tra due profili e i due decidono di uscire insieme, la prima serata, la prima uscita è offerta dal governo. Non male! Si parla di cene al ristorante, scelti da una lista selezionata apposta, quindi chi poi decide di uscire può scegliere tra i ristoranti tra virgolette convenzionati. Si recano lì, dicono che sono al primo appuntamento per il sito del governo e la prima cena è offerta gratis. Non è male come idea, no? Da vedere se poi il progetto pilota prenderà quota e se il servizio verrà poi sfruttato anche da altre persone. Bravo al governo di Singapore! Secondo me è ottimo.

20 minuti, allora, le vostre reazioni a questa iniziativa del governo di Singapore per stimolare un po', provare a rialzare la natalità nel paese, perché ai minimi storici cosa hanno pensato di fare? Hanno ideato questo sito di incontri dove la prima sera che si esce a cena, in alcuni ristoranti convenzionati, il primo pasto, la prima uscita viene pagata proprio dallo Stato per incoraggiare la gente ad uscire di nuovo. Ottimo! Andate, quindi il pubblico, i cittadini di Singapore potranno andare, uscire, se poi, come racconta ieri, no, con Tiki, se durante la prima uscita si ciondola in maniera coordinata e all'unisono, ci si rende conto che magari ci sono i presupposti per una relazione a lunga durata, allora evviva! Galeotto fu il sito di incontri del governo. Ieri parlavamo, no, vi raccontavamo, Tiki vi raccontava del fatto che pare che, secondo uno studio, se quando si parla con qualcuno per le prime volte si tende ad ondeggiare un po' con il corpo, quasi in maniera impercettibile, però entrambi lo fate, ci sono i presupposti per il fatto che si possa poi venire a creare una relazione di lunga durata nel tempo. Ecco, potrebbe essere un consiglio, un ulteriore consiglio da dare agli amici e alle amiche di Singapore: se uscite, occhio al ciondolamento, perché visto che la prima cena è gratuita potete approfittarne per valutare anche questi aspetti. Se si ciondola, allora vale la pena investire in una seconda uscita. Se non si ciondola, male che vada, il primo pasto l'ha offerto il governo. Amen. Pazienza, è andata bene uguale. A proposito di stare insieme, arriva Mazzona con Get Together, che ci riporta al 2006.

0: Light cantava Madonna, credete nell'amore a prima vista, nel colpo di fulmine? Esistono i colpi di fulmine, non lo metto in dubbio. Bello quando succede, perché è proprio da film. A proposito di primi incontri, di date, mi è venuto in mente, non so se sia capitato anche a voi, io adoro farmi i fatti delle altre persone quando capisco qual è la situazione. Nella serata di sabato ero fuori a cena in un ristorante con la mia dolce metà e ci siamo nel tavolo di fianco a noi ci siamo imbattuti in quello che era palesemente la prima uscita, la prima cena tra una coppia di due ragazzi giovani. Giovani, la nostra età, per cui sì, giovani. Ed era palesemente il loro primo incontro, la prima volta che uscivano a cena insieme. Perché appena seduti, a me è caduto l'orecchio su quello che stava raccontando lui, che provava a vendersi in maniera abbastanza discreta, devo dire la verità, con lei, parlando del proprio lavoro, del fatto che fosse un piccolo manager di un'azienda americana, che avesse 16 dipendenti sotto di lui, viaggio molto, lavoro tantissimo tra Stati Uniti, Canada, Messico, insomma quel settore lì. E lei che ascoltava ammirata e ammaliata il racconto. E poi ovviamente cosa fai? Trascorri il resto della cena ascoltando quello che si dicono per cercare di capire come si sta evolvendo l'appuntamento, la situazione. È stato, siccome loro sono arrivati un po' dopo rispetto a noi, quando abbiamo dovuto pagare andarcene, eravamo quasi tristi, perché ci siamo chiesti poi per il resto della serata, ma chissà quei due, come è andata a finire, cosa faranno adesso, dove sono. Voi non fate così? Siamo solo noi?
1: Stavo sognando.

0: Sì, sì, sono una zabetta totale, caro Stile, un pettegolo assoluto. A tutti gli effetti. Ma la Mao mi chiede: hai guardato se ciondolavano? No, non lo sapevo ancora di questa tecnica scientifica provata. Però devo dire che erano bellissimi entrambi. Lei è bellissima, lui bellissimo, alto, capello castano chiaro, occhio azzurro. Ormai ho capito che per una donna l'uomo deve essere alto, almeno 1,90 per essere un attimino interessante, almeno. Parlando con amiche, cerche single alle quali chiedo: sì, ma come deve essere? Alto, almeno 1,90. E ho capito, cioè, è difficile.
1: Radio Pirata!
0: Anche se è vero che le nuove generazioni sono tutti dei giganti, tutti i ragazzi 17-18 anni che vedo in giro sono tutti più alti di 1,80, arrivano quasi all'1,90. Ma cosa mangiano i ragazzi di oggi? Vabbè, detto ciò, è arrivato il momento di piratare insieme. Adesso non c'è più Tiki che mi tiene, che mi frena. Questi oggi, domani e dopo, ma anche venerdì, perché venerdì toccherà a me. Quindi ho 4 giorni di libertà, diventa il mio parco giochi personale, il momento pirata. Per cui ragazzi, aspettatevi il peggio, lo schifo totale. Questo è per voi, le mani al cielo.

0: Mamma mia, quanto mi è mancato questo momento. È bello poter essere tornato a regalarvi le mie perle musicali Trash Tamar. Oh, trash, per modo di dire. Le mie perle musicali tamarre, perché è giusto che vi facciate una cultura. Molti di voi adesso apprezzano e aspettano questo momento con ansia. Altri cambiano stazione radio, ma poi l'importante è che comunque torniate, perché sono quei due minuti in cui vi concediamo di fare altro. Ecco, alle 6:32 di questo martedì mattina. Allora, mi fa piacere leggere dai messaggi che arrivano allo 079-873-8073 che non sono il solo, perlomeno io e mia moglie non siamo i soli, che quando siamo magari fuori e ci accingiamo a vedere una situazione, a vivere una situazione come quella che abbiamo vissuto sabato sera, ovvero eravamo vicini di tavolo in un ristorante di una coppia che era alla prima uscita e quindi io mi sono completamente immerso nella loro conversazione, e lei anche, guardando un po' cosa si raccontavano, come prendevano le notizie che ricevevano, il modo in cui reagivano. C'è chi scrive: se non erano poi così giovani o più di trentenni, immagino come sarà finita la serata per due piccioncini. Vabbè, Ale, me lo auguro per loro. Allora, erano sicuramente over 30, ampiamente over 30, forse anche più grandi del sottoscritto, perché lei soprattutto aveva già una figlia, raccontava, sentì, ormai su tutta la sua vita, ragazzi, su tutta la sua vita, aveva già una figlia, lui invece è single, benestante, mi pare di capire da come raccontava, da quello che diceva, per cui secondo me c'erano i presupposti per un secondo appuntamento, mettiamola così, via! Secondo me un secondo appuntamento l'hanno già organizzato.
1: Sto

0: Io ho solo capito che la prossima volta che vado al ristorante ho qualcuno vicino, devo parlare piano. Sennò...
1: Ciao. Attenzione, certo, te lo consiglio vivamente, perché se trovi vicino me, per esempio, è facile che mi faccia gli affari tuoi.
2: Uè, se ci state ascoltando voi del primo appuntamento, fateci sapere come è andata a finire. Adesso è curioso.
1: Eh beh, certo. Ma caro mio, purtroppo

Purtroppo, però, la mia curiosità, ieri era lunedì, ieri ho pensato ancora a quei due ragazzi e chissà come è andata a finire, però vabbè. Compleanni di oggi, andiamo a festeggiare. Quante candeline deve mettere sulla torta? 42 anni per Lumidi Stedegno. Lei è una cantante statunitense, prevalentemente per quanto riguarda lo stile R&B, pop, ma anche dancehall, nata il 13 ottobre del 1984 a New York e si è fatta conoscere poi nel mondo della musica grazie a singoli di tutto rispetto che ricordiamo ancora con piacere, tipo questa. Tormentonissimo del 2003, Never Leave You, ve la ricordate? Oh oh! Oh oh! Ecco, lei lo fa meglio, faccio fare a lei.

compagna impazzisce quando usciamo a cena perché ho un radar che capta tutto quello che succede nei tavoli vicini. Capisco benissimo la sensazione, per me è la stessa cosa. Io mi diverto moltissimo nel nel giocare, poi è un gioco che facciamo io e lei, la mia moglie, quando siamo fuori, nel provare ad immaginare che cosa succeda nel tavolo di fianco, nei tavoli vicini, quando adocchiamo quella che potrebbe essere una situazione interessante da commentare, da seguire. C'è chi mi dite: ma scusa, quando esci non parlate, mi fate i fatti vostri. Sì, per carità, ma quando si sta insieme da 14 anni, ma ci siamo detti tutto quello che c'era da dire, quindi quando usciamo ci divertiamo con poco e queste sono le attività che svolgiamo. Comunque è vero, perché ci sono, poi bisogna anche un po' fare attenzione, io faccio attenzione soprattutto quando sento questo tipo di dialoghi, perché spesso c'è per vedere fino a che punto secondo me la gente, e questo lo facciamo soprattutto noi maschietti, inutile nasconderci, proviamo un po' a farci un po' più grandi di quello che in realtà siamo, magari esageriamo un po' la nostra professione lavorativa, il nostro stile di vita, il nostro tenore di vita, magari un po' per impressionare. Occhio, perché poi tutti i nodi vengono al pettine e queste robe poi saltano fuori, quindi occhio, dosate con cura le informazioni e esagerate con cura le informazioni che volete un po' gonfiare, ecco. E ci siamo capiti. Comunque è fondamentale, quando si esce, se siete alle prime uscite, se state provando a inquadrare più o meno la persona con la quale state uscendo da poco, dovete riuscire a capire se rientra nella categoria roccia o stella. Tra poco vi spiego in che senso, che cos'è una roccia, che cos'è una stella all'interno della relazione e perché è importantissimissimo che in una relazione ci sia uno che fa la roccia e uno che fa la stella. Suona male, suona confuso, ma prometto che vi spiego bene di che cosa si tratta. Prima la nuova, ormai non più neanche nuovissima, degli U2.

Silenzio, esatto, silenzio, grazie Bono. È arrivato il momento di raccontarvi la teoria della roccia o della stella all'interno di una relazione. Non è una roba che mi sto inventando io, ovviamente ne parlano fior fior di esperti come per esempio Susan Trombetti, che è un'esperta di incontri e CEO di Exclusive Matchmaking, quindi parla di un'esperta di relazioni, la riassumo così. Allora, cos'è la roccia e cos'è la stella all'interno di una relazione? La persona roccia è una persona che pianifica il futuro, quindi con i piedi ben piantati per terra, pochi fronzoli. La stella invece ricorda al partner che non è tutto casa e lavoro, ma bisogna anche divertirsi, svagare, fare dei viaggi, prendersi del tempo libero. Questo incastro, quindi, se all'interno della coppia c'è uno che fa la roccia e uno che fa la stella, riduce al minimo la competizione interna, quindi tra le due persone della coppia, perché come sottolinea anche un'altra esperta, April Davis, per esempio due stelle finirebbero per lottare per i riflettori, perché tendono a essere magari un po' egocentrici, ad avere tutta la scena su di sé, mentre due rocce invece rischierebbero una vita di sola routine, quindi casa lavoro, lavoro casa, poco svago, eccetera eccetera. Avere al proprio fianco qualcuno che ricopre un ruolo diverso permette di uscire dalla zona di comfort senza perdere il proprio punto di riferimento. Ho letto testualmente quello che emerge da questo studio. Sapete che io ho questo fetish per gli studi di questo tipo. Quindi il pericolo principale sorge, per esempio, no? Quando la stella si adagia troppo sulla sicurezza della roccia, lasciando che sia sempre l'altro a risolvere i problemi pratici o finanziari, oppure quando la roccia diventa talmente rigida da spegnere l'entusiasmo del partner. Quindi serve, ovviamente, ma guarda un po', flessibilità e rispetto reciproco. Quindi, a questo punto, voi, amiche e amici all'ascolto, all'interno della vostra coppia, siete rocce e stelle? Siete ben equilibrati? Siete... vi completate? Oppure siete due rocce, siete due stelle? In questo caso, mi dispiace, la vostra relazione è destinata a finire presto. Così.

0: C'è chi scrive: buongiorno Nico, noi come coppia siamo due rocce, per ogni tanto una stella ce la concediamo. Bellissima questa affermazione. C'è anche chi dice: Nico, noi uomini siamo scoglie, basta, ci sbatte tutto addosso ed è sempre colpa nostra. No, dai, non è vero. Non è vero, no? Dai.
1: L'oroscopo.
0: L'oroscopo, nulla sarà mai più come prima nella lettura dell'oroscopo. Dopo la performance che vi abbiamo regalato ieri mattina, torneremo alla normalità da oggi, però rimarrà negli annali, nei nostri ricordi, la lettura dell'oroscopo con i sogni elencati per versi, nel senso per versi. Vabbè. Ariete, qualcuno cercherà di farvi cambiare idea su un progetto. Voi rimanete fermi sulle vostre posizioni perché avete ragione. Toro, sarete l'ancora di salvataggio per un amico in piena crisi. La vostra stabilità emotiva aiuterà questa persona a ritrovare la calma. Gemelli, sarete molto ironici e pungenti durante una discussione di gruppo. Attenti solo a non ferire i sentimenti di chi vi ascolta. Cancro, ottimo momento per fare un piccolo investimento per il vostro benessere. Cioè? Un abbonamento in palestra o un massaggio vi faranno bene. Cancro, cosa preferite? Iscrivervi in palestra o un bel massaggino? Leone, una spesa imprevista per l'auto o per la casa vi farà storcere il naso. Fortunatamente però si tratterà di una cifra molto contenuta. Vergine, sarete messi alla prova da un compito insolito sul lavoro. No, dai, buttatevi senza timore perché avete tutte le competenze per riuscire. Vabbè. Poi, Bilancia, l'amore oggi vi regala momenti di grandissima complicità. Chi è in coppia ritroverà la passione e una bellissima armonia. Scorpione, il vostro fiuto per le buone occasioni oggi sarà imbattibile. Se dovete comprare qualcosa online, troverete lo sconto perfetto. Sagittario, vi sentirete un po' soffocare dalla solita routine quotidiana. Trovate un percorso nuovo per tornare a casa, per spezzare il ritmo. Ma cosa vuol dire? Dai, ma che consiglio è? Capricorno, una gratificazione scritta da parte di un cliente vi renderà orgogliosi. Il vostro impegno non passa mai inosservato. Acquario, oggi preferirete ascoltare piuttosto che parlare molto. Scoprirete un dettaglio fondamentale semplicemente osservando chi vi sta intorno. Pesci, sarete pieni di calore e desiderosi di fare del bene. Un vostro piccolo gesto generoso svolterà la giornata di un conoscente. Tanti auguri a Jimin, star del K-pop, membro dei BTS.

0: a mani basse il massaggino, e quindi vabbè, prendo nota. C'è chi scrive: Giuliana mi dice comunque l'oroscopo di ieri aveva ragione, lei poi, io che a questo punto ha acceso la mia curiosità, chiedo perché, non ricordo bene come fosse formulato, però diceva sulla strada del lavoro ci sarebbe qualche intoppo e di prenderlo con filosofia, infatti ho avuto solo auto o mezzi che andavano più piano del solito, oggi dovrei prendere un'altra strada per andare a lavorare. Voilà, perfetto, vede che alla fine l'oroscopo ci azzecca. E sì, cara Ele, l'oroscopo di oggi è già stato detto, ma per te posso fare un'eccezione, dimmi cosa ti serve e te lo giro. Nel frattempo le nostre fatine hanno deciso di farvi questo regalo. Ebbene sì, Despacito solo per voi.
1: Ai.
2: Fonzie!

0: Il nostro pubblico in amenissime scalmane per via di Despacito è molto apprezzato, eh?
1: È apprezzato, apprezzato il peligro descritto da Luis Fonsi e Daddy Yankee con questo successo di quasi 10 anni fa.
0: Sì, pensa che per anni è stato il video più visto sul tubo, poi superato da Psy, poi superato da Baby Shark.
1: Tu l'hai visto?
0: Beh, sai che sono attento ai videoclip musicali.
1: No, però io non ho in mente il video di questa
0: volta. Ma neanche io, infatti.
1: Ah, ok, vabbè, non così memorabile.
0: No, esatto, ecco, rivedibile. Apprezzatissimo dal pubblico anche il nostro Balmellone.
1: Guarda, c'è gente che stappa lo champagnino di Uomo al Teen quest'ora.
0: Ma certo, buongiorno.
1: Buongiorno a te, caro Nicky. Soprattutto buongiorno Rosy. Ciao,
0: ecco,
1: Rosy.
0: Ecco, lei sì,
1: buongiorno.
0: Che è veramente apprezzata dal nostro pubblico.
1: Rosy, no, come lei? Tutto a posto?
2: Una escalation di gente apprezzata.
0: Sì,
2: a posto.
0: Esatto, sì, ma tu di più. Tu di più.
1: Vabbè, dai, andiamo con metro e traffico, ragazzi.
2: Andiamo.
0: Se hai voglia, devo farla io, giusto?
1: No, se ho voglia, però devi farla
0: La faccio io, ma.

0: Ti dico, guarda, con grandissimo gaudio che sì. Oggi sarà una giornata.
1: Che salutiamo, eh.
0: Esatto.
1: Ciao Gaudio.
0: Sarà una giornata ben soleggiata, nonostante nelle prime ore, nelle prime luci di questo giorno, di questa giornata ci sarà ancora qualche nuvoletta a bassa quota, ma così di passaggio, che torneranno però nel corso della sera.
1: Sì.
0: Quindi mattina e sera un po' così, però durante la giornata per fortuna sarà ben soleggiata, 20 gradi di temperatura massima.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Ed ecco un esteso tripudio che annuncio traffico pendolare intenso sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
3: 3 News.
4: Le 7:02, buongiorno. La NATO è pronta e lo fa sapere. Presentato ieri al Forum sulla sicurezza il piano d'azione dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto aperto, una deterrenza anche per le crescenti tensioni con la Russia. Tripli controlli, costi elevati, gravi ritardi. Il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera. E sarà ballottaggio nel comune di Tresa. Dopo la partenza di Piero Marchesi verso l'esecutivo cantonale, nel comune si andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco.
5: Rete 3 Sport.
6: Ben ritrovati, si riaccendono per la seconda volta le luci della Champions League. Questa sera spazio a 9 partite, tra le quali segnalo quella tra Atletico Madrid e Manchester United, Galatasaray Barcellona, Villarreal Napoli e Inter contro Bruges. Si è conclusa invece la sesta giornata di Serie A, Atalanta Venezia 3-1, Torino Udinese 2-1. In campo femminile la Svizzera, forte del 7-3 dell'andata, ospita le 19 Israele nella ritorno del primo turno dei playoff, validi per le qualificazioni ai mondiali. Infine nell'hockey, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20:15 ospitano lo Chaudfont.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno freschizzi.
1: Dai, non scimmiottare.
0: Chiedo schiuma. Oh, molto bene. Era più forte di me. Era da un po' che volevo farlo, oggi non ce l'ho fatta.
1: Dai, grande, grande cuore. Anche alla Tiki, ieri mi sono fischiate le orecchie più o meno quest'ora. Grazie. Ero già sveglio.
0: Eri già sveglio. Cosa abbiamo detto?
1: Naturali.
0: No. Che abbiamo per nasato.
1: Sì. Per nasato, grazie, vi ringrazio. Eccomi qua di ritorno. E qualcuno mi dà il bentornato scrivendo: è ora di pane, burro e balmellata. Un grande in bocca al lupo a voi.
0: Usala come titolo per una rubrica. Guarda che è fighissima questa roba. Pane, burro e balmellata è una roba incredibile. Grande Balù.
1: Lui, ma infatti, Balù è virtuoso. Utilizzo bislacco delle parole con però un senso. Grazie Balù. Bene, quindi ci aspetta un'oretta e mezza tutti quanti assieme. Noi vi ricordiamo che tra una quindicina di minuti si gioca ABC. Tra poco sveleremo anche con che lettera giocheremo.
0: Non ti ha rotto le scatole sto gioco?
1: Sai che proprio, ma lo farei a vita, mi piace un sacco perché scopro posti, gente, mi faccio raccontare storie. No,
0: ho visto super. Che ti fai gli affari, ho sentito che fai gli affari delle persone.
1: Dai, no.
0: A me frega niente.
1: No, invece, come frega
0: manca
1: niente.
0: Solo che chiedi l'indirizzo, dove abitano.
1: Vabbè, scusa, minimo, sindacale.

0: gli uomini della vita.
1: Sì, era un simpatico modo di reinterpretare Love in an Elevator.
2: E dice quella roba lì, dice gli uomini della vita. Adoro travisare le canzoni in inglese.
1: Vuoi la traduzione in ticinese?
3: Vai.
1: Amore. Amor nel lift, sostanza.
3: Ah,
1: amor
3: grazie,
1: nel lift.
3: Grazie,
1: Love
3: grazie.
1: In an Elevator. Senti, non so se hai già sentito, forse parlato anche addirittura dell'ultima impresa di Abraham Coincheval.
2: Non so neanche
1: no,
2: chi sia.
1: È un artista, si può definire, ma un tipo che ha tentato diverse imprese bizzarre nel corso della sua vita e recentemente ha corso la Morat Fribourg. Per conto suo, immagino, con un'armatura medievale, cioè praticamente. L'hai visto?
3: Cioè, ho letto.
1: Cioè, praticamente si è messo un'armatura che pesa un sacco, tra l'altro, pesa una trentina di chili, un'armatura medievale, e ha attraversato appunto il percorso abituale della Morat Fribourg su questa armatura. Quindi lo sentivi probabilmente a 3 chilometri di distanza, clang e clang.
3: Beh, certo, ma una sola domanda:
1: ce l'ha fatta?
3: Perché?
1: E perché uno che ama compiere questo tipo di imprese, pensa a te che nella sua carriera si è fatto chiudere tra due pietre, una volta si è fatto intagliare in una pietra gigante la forma del suo corpo e ci si è fatto chiudere dentro così per vedere cosa succedesse. Poi che poi c'è l'età di Guglielmoni, cioè sui 50 anni sto tipo.
2: Beh,
1: 50
2: vecchio,
1: passanti. No, non è adesso, non ti permetto, dai. Poi si è fatto chiudere una volta per 13 giorni nella pelle di un orso. Scusa, adesso è un po' così. Però
3: tipo insomma, Revenant, fatto, che tu non hai visto.
1: Tipo, esatto, certo che l'ho visto. Okay. Non ho paura degli horror. E una decina d'anni fa addirittura ha fatto un esperimento in cui lui covava, il suo compito era di covare delle uova.
3: Ma quindi, scusami, ma leggere un libro, cioè, fare tipo, una settimana di linguistica,
1: ragazzi,
3: no?
1: Ognuno ha le sue idee. Proponi tu qualcosa di innovativo, proponi tu la sfida, che so io. Anzi, se arrivano idee, ben venga. Cosa può fare Nico per?
3: Proponetemi una sfida da fare.
1: Una sfida da fare tipo Abraham Poincheval.
3: Estrema, però.
1: Estrema, cioè.
3: Certo. Così va bene.
1: Eh sì, sono capaci tutti ad andare in palestra a pompare come
3: no,
1: fai te.
3: No, ecco, l'unico vincolo che metto è che ho paura delle altezze, per cui non fatemi buttare dalla verdura.
1: Sì, vabbè, ecco, non deve per forza essere una cosa che fa paura, ma una cosa un po' innovativa.
3: Va bene, dai, sono aperto, mi apro a questa cosa, vai.

0: Mamma mia, ragazzi, stava proprio dicendo John Legend, giusto?
1: Esatto, bravo, grazie che mi hai anticipato, mi hai aiutato.
0: Abbiamo ascoltato la sua Daylight. È arrivata la più grande sfida, è stata proposta una grandissima, immensa sfida a Nicky Saldagna.
1: Sì.
0: Vuoi leggerla tu?
1: Di fare la A2 alle 17 in direzione sud. Guarda, la faccio in realtà. Hai previsto che la faccia venerdì, perché devo andare.
0: Vabbè, venerdì poi è il giorno più indicato per farla a due in direzione sud. Una vera impresa che ha dell'incredibile.
1: Oh, devo andare da mia cognata, lei vive a Como.
0: Ecco,
1: ci invita
0: ecco,
1: a cena. Quindi per arrivare per auguri. L'ora di cena alle 20 conviene partire alle 17.
0: Parti il giovedì, fai le valigie esatto.
1: Quindi la farò, se volete faccio un reportage.
0: Grazie, Nicky, sarebbe veramente fantastico. Comunque, questo artista che ha compiuto questa impresa un po', insomma, l'apparenza bizzarra, in realtà ricerca un po' i limiti del suo corpo per capire dove stanno i limiti umani in generale, no? I limiti ad esempio legati alla percezione del tempo,
1: sì.
0: I limiti dati dall'isolamento, cioè il fatto che tu sia isolato in un posto e non puoi muoverti, e anche una sorta di esperienza umana. Cercando di vivere il punto di vista degli animali, cioè l'idea di covare le uova, cioè lui se voleva farsi una frittata e basta, andava in bottega come tutti, si comprava le uova.
1: Ecco, sul covare le uova vivere
0: l'esperienza da gallina, no?
1: Vorrei approfondire l'aspetto del covare le uova, cioè era vestito,
0: allora,
1: con le chiappe al vento.
0: Ascolta, qua
1: non avrebbe interesse.
0: No, era tipo in un, cioè ha dovuto impostare una sorta di incubatrice e mettersela
1: lì.
0: No, nel senso, cioè non era in un poulet,
1: ok,
0: era in un, beh, insomma, si è messo una vabbè, mando un brano perché fuori microfono, vedi? Non posso dire proprio tutto a microfono aperto,
1: ma poi si è schiuso quest'uovo, che tu sappia,
0: adesso,
1: o dov'è finito l'uovo? Ma, poi
0: guarda, spegni il
1: microfono,
0: te lo dico dove è finito, okay. Spegni che ti faccio vedere,
1: vai.
0: Vieni.
1: No, oh.

0: Nonostante siano la band più odiata al mondo, penso che Suolette 3 sia una delle band più trasmesse, eh? Nickelback.
1: Nickelback, beh, sì, decisamente.
0: Allora, uscite i vostri cellulari perché tra pochissimo si gioca. 0848 030503, se volete partecipare a dei ABC.
1: Oggi ha redatto la giocata di ABC, il nostro Nicky,
0: sì?
1: Ed ha optato per la lettera U di...
0: che bello!
1: Ungersi, bravo.
0: Ungetevi, che fa bene alla pelle, eh?
1: Ungersi. Ok, quindi ungetevi, chiamate, tutti. Certo, chiamate proprio adesso, in questo momento c'è un Malika Ayan di tempo per prendere la linea con noi.
0: Questa mi piace un sacco, sai, non sono fan suo particolarmente, però questa per me sì.

0: Era Malika Yan, detto da noi, adesso giochiamo.
1: Parzialmente scremato presenta
2: con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
3: E da vincere oggi c'è un buono online per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi.
0: Molto bene, a provare a portarseli a casa. Abbiamo al telefono la nostra... Salute! Ti si sente comunque che col microfono spento.
3: No, vabbè, salute. Dai, andiamo avanti.
0: Dicevi... Katia, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Anzi, più che benvenuta, ben ritrovata. Bentornata. Perché sei una voce che chi è pubblico di Parzialmente Scremato e di ABC ricorderà. Di un po' la tua percentuale di vittorie, per cortesia.
4: Ma su 10, 9.
0: Ecco,
3: vabbè.
0: Un bel 90% quasi. Ottimo.
4: Sì, sì.
3: Complimenti, Katia. Adesso, per chi non avesse avuto la fortuna di già sentirti in occasione di tue vincite precedenti, ricordaci di dove sei, Katia.
4: Io sono di Stabio.
3: Di Stabio, d'accordo. E tu adesso stai viaggiando? Per andare anche
4: mi
3: zona.
4: Mi sono fermata, ma sto andando al lavoro, sì.
0: Ecco.
3: Lavoro vuol dire zona?
4: Zona
3: Lugano. Ok, dimmi una cosa, nel Mendrisiotto c'è una zona collinare, qual è la tua zona preferita per andare in vento a guardare il panorama? C'è una zona meravigliosa che ti dice ma par dove sei in Toscana?
4: Sì, la zona alta del Monte Albano.
3: La zona
4: dove ci sono tutti i vigneti.
0: Da
3: dove si va su, già che non mi ricordo più o meno.
4: Dal paese di San Pietro, okay. Sali,
3: da
4: San,
3: proprio da casa tua, insomma,
0: non so
4: dove sta. Sì.
0: Non so dalle tue zone.
3: C'è una collinetta praticamente, giusto?
4: C'è una collinetta molto bella, sì.
3: Bello, ma c'è, si arriva su con la strada? Si arriva su con la strada?
4: Puoi andare a piedi? Sì. Sì, può andare a piedi, può andare in macchina.
3: In macchina, d'accordo.
4: Sì,
3: a te,
4: sì, sì.
3: A te capita di andare magari lì a fare un picnic o goderti un po'?
4: Picnic no, però passo coi cani sempre.
3: Ah, che bello, tu hai cani? Più di uno?
4: Sì, quattro.
3: Quattro cagnoloni, bello. Grandi, piccoli, medi, che cani sono?
4: Ho un chihuahua, che sì? Quella è la mia bambina,
0: sì,
4: Pippi. E più ho tre cani, i setter, i cani da caccia.
3: Bello. Tre setter, sì.
0: Allora, non è un gioco di carte il tre-setter.
3: No, certo, ma Pippi, scusa, il nome della chihuahua?
4: Del chihuahua, ma sì, cara, mio amore,
3: sì. Sì, ma la boia
4: no, strano, ma vero,
3: dai,
4: non la
3: ma cito.
4: No.
3: Sì, sì. E i setter com'è? Devono camminare tanto ormai i setter.
0: Vabbè, andate avanti, dai.
4: I setter
3: no, immagino.
4: I setter hanno bisogno di camminare,
3: sì, 7 chilometri al giorno. Allora, se sei pronta, noi oggi, Katia, l'avrei capito, giochiamo con la lettera U, e se sei pronta io sì? Darei il via, ok? 3, 2, 1, via, vai Katia!
0: Giornata grigia, piovosa.
4: Uggiosa.
0: Gabbia per uccelli.
4: Uccelliera.
0: Bruciatura, scottatura.
4: Ustione.
0: Il giudizio di Michelangelo.
4: Universale.
0: Eseguire un ordine.
4: Ubbidire.
0: Un luogo di lavoro.
4: Come?
0: Un luogo di lavoro.
4: Ufficio.
0: Originario di Budapest.
4: Ucraino?
0: No, passo, ciclone, tornado.
4: Passo.
0: Mettere insieme.
4: Unire.
0: Ateneo.
4: No.
0: Passo, le colori con lo smalto.
4: Unghie.
0: È d'oro in chi canta bene.
4: Lugola,
0: sì, ma siamo arrivati e mi confermano, taglio a 9.
3: Siamo arrivati a 9. Katia, non è andata benissimo oggi. Tra poco rimani in linea, perché, cioè, anzi, rimani all'ascolto, perché tra poco sveleremo le risposte corrette.
4: Certo.
3: È andata così, Katia. Ma la cosa bella è che potrei ancora giocare con noi nei prossimi giorni. Se avessi vinto, non avresti più potuto.
4: Ci riproverò
3: giocare.
4: Senz'altro.
3: Molto bene. Katia, per chiudere, vuoi salutare qualcuno?
4: Saluto i miei colleghi che so che mi ascoltano, soprattutto Max.
0: Grande Max,
3: idolo tra l'altro. Max, sì. È l'anima delle feste dell'ufficio,
0: esatto.
3: Vero Max? No.
4: Sì.
3: Ah, esatto, ok. Cioè, le mie un po' sono al Max. C'è mezzo di fare aperitivo con Max. Ah, ok, ok.
4: Certo,
3: ah.
4: Certo.
3: Chiudiamo, anzi, scusa, ricordando i nomi dei tre setter che non li abbiamo citati.
4: Luna, Alfa e Lulu.
3: Luna, Alfa, Lulu, ciao, un grandissimo bau a voi e anche a Pippi, ovviamente. Grazie Katia, un abbraccio.
4: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao a tutti, Katia, buona giornata. Ciao.
0: A te.
2: Con Ifolor, calendari fotografici, ifolor.ch.

0: Balmelli particolarmente perspicace stamattina.
1: Porto sempre i cani in quel posto lì. Hai cani?
0: Cosa ti dovrei rispondere? No.
2: Parzialmente scremato.

0: cioè, boh,
1: non so, dimmi tu.
0: Meravigliosa, Laura Pergolesi.
1: Adoro questa canzone, fa impazzire. E poi devo rovinarla, va bene.
2: Allora, momento di svelare le risposte che sono rimaste indietro nella giocata di Katia di questa mattina. Sono orgoglioso di aver rovinato la sua percentuale di vittoria.
0: No, ci dispiace, Katia, ovviamente ci dispiace sempre quando qualcuno non vince. Allora, andiamo a dare uno sguardo alle risposte.
1: Vadi,
0: come
1: vadi.
0: Direbbe un mio amico di adolescenza, cannate dalla giocata di Katia di stamattina. Originario di Budapest. Budapest, tu l'hai pronunciato tra l'altro.
1: Grazie.
0: In budapestese stretto,
1: sì.
0: Dialetto di Buda, non di Pest,
1: sì.
0: È ovviamente l'ungherese originario di Budapest. Poi ciclone, tornado, uragano.
1: Sì.
0: Ci si poteva arrivare, non so se sia proprio un sinonimo, ma ci si poteva arrivare con
1: dai,
0: la U,
1: sì.
0: L'idea che con la lettera iniziale poi ci si arriva. Ateneo per chiudere, ecco, noi abbiamo pensato
1: sinonimo
0: all'università.
1: Di università, esatto.
0: Università. Ecco,
1: va bene, ma va bene.
0: Queste erano le risposte corrette. Complimenti comunque a Katia per averci dedicato 10 minuti del suo tempo. Noi vi aspettiamo al Varco domani mattina, sempre attorno alle 7:20, sempre con Nicky Saldagna.
1: Sì, domani vi faccio vincere, dai, ho deciso. Domani si vince.
0: Così?
1: Per cui chi chiama vince.
0: No, perché la preparo io la scheda domani.
1: Allora, domani falli vincere.
0: Non si sa, non si sa, Nico.
1: Facciamo
0: adesso
1: vincere.
0: Non voglio, vabbè.
1: Fai tipo seconda lettera dell'alfabeto B. Lo dici?
0: No, vabbè, non così
1: genere.
0: Facile, no, va bene. Okay. Poi non so, ma io sai che a me più che il gioco piace conoscere il nostro.
1: Ho capito, infatti abbiamo parlato mezz'ora. Domani facciamo che mentre tu ti presenti,
0: sì,
1: e pari, vado a prendere un caffè.
0: Ma no, vabbè, ma dai, interessante, cioè, se vuole colloquiare un attimo, no?
1: Sì, certo.

0: Era Ligabue. No, scusa, Vasco Rossi.
1: Ah, bella.
0: Gli spari sopra,
1: un bel brano del 92. Senti,
0: mi piace per nasare i fan di
1: Liga, di Vasco, solito, sì, solita rivalità.
0: Mi diverto con po'.
1: Tu ti diverti con questo. C'è chi si è divertito ieri sera. No, anzi, torniamo a una notizia che abbiamo dato
0: no,
1: sabato.
0: No, allora, esatto, sabato vi ho sentito che ne parlavi e volevo approfittarne, visto che comunque anch'io seguo molto attivamente la politica peruviana.
1: Sì. Soprattutto comunale.
0: Soprattutto
1: la comunale peruviana. Avrete sentito ormai tutti che
0: nella regione di Huánuco, nel centro di Perù, è stato eletto per il partito.
1: Nel centro di Perù?
0: Sì, nel centro, sì, più o meno nella zona centrale del Perù.
1: Perù.
0: Ho detto di Perù.
1: Di Perù.
0: Chiedo scusa.
1: Ma no, fa niente.
0: Ha vinto con il 34% delle preferenze valide Hitler Mussolini Simeon Flores di 45.
1: Che rappresenta tra l'altro Hitler Mussolini, nome di battesimo,
0: no, esatto.
1: Che rappresenta tra l'altro un partito di sinistra.
0: Sì, esatto.
1: Pensa a te se
0: questa è la cosa.
1: Se si fosse chiamato Fidel Guevara.
0: Esatto.
1: Senti,
0: questa è la cosa curiosa.
1: Esatto.
0: Non ha rilasciato però dichiarazioni. A me interessava ovviamente solamente l'origine del nome, allora, cioè del perché e il per come.
1: Diciamo che si tratta di un paesino di 1000 abitanti, non ne frega neanche niente a nessuno delle dichiarazioni di questo qua, semplicemente ha un nome molto molto sfortunato.
0: Sì, quello è vero.
1: Diciamo, cioè si ride per non piangere in questo caso.
0: Però la cosa che mi ha sconvolto è che il regista anagrafico peruviano, io sono andato ad indagare poi,
1: sì,
0: conta dal 2023, secondo l'ultimo censimento, 3.943 persone chiamate Hitler.
1: Forse non,
0: cioè,
1: sì,
0: ma
1: non alle scuole medie magari non fanno storia, non
0: no,
1: so, probabilmente no,
0: no.
1: Non lo so, veramente sì, ridiamo per non piangere. Comunque questo per dire che ci è venuto in mente a me, a te, caro Niki, che ieri sera abbiamo guardato la prima puntata della nuova serie della storia,
0: sì,
1: infinita,
0: strepitoso,
1: by Jonas Marti,
0: strepitoso.
1: Ed è insomma una bellissima puntata davvero, che parla proprio degli anni di un secolo fa, lì a cavallo insomma, e parla del fascismo e del... di alcuni fasci che sono nati anche qua nella Svizzera italiana, in Ticino in particolare. Si parla addirittura di D'Annunzio, che in un quale il Vate, che in un qualche modo comunicò con i fascisti della Svizzera italiana, e addirittura Mussolini, che ebbe un incontro con un allora consigliere di Stato per finanziarlo e ed essere eletto, cioè cose che sembrano di un altro mondo.
0: Sì, assolutamente. Però la grande abilità comunque narratoria di Jonas Marti è pazzesca. La
1: qualità narrativa di Jonas è eccezionale, e appunto anche le riprese
0: sono
1: state molto belle, direttamente dal Vittoriale che si trova sul lago di Garda. Consigliamo a tutti di recuperare
0: molto
1: la puntata di ieri la storia infinita. La trovate sul Player RSI, a meno che avete il televisore con cui si può tornare indietro.
0: Io dovrò fare così perché dovevo andare a dormire a una certa.
1: Certo, quindi ti sei perso il finale.
0: Sono perso il finale.
1: Il momento in cui i fascisti, una sessantina di fascisti, arrivano a Bellinzona.
0: Non devi dirmelo.
1: E i bellinzonesi, biascheri, proprio gente da un po' tutte le parti del cantone, cosa hanno fatto? Patapim e patapum, li hanno
0: mandati via.
1: Li hanno mandati via.
0: Molto bene, meno male.
1: Meno male, direi, sì, proprio.

0: il discretamente carino, bello, guardabile Shawn Mendes, When You're Gone.
1: Bellissimo uomo, possiamo esperirci sì, anche sull'estetica.
0: Medio,
1: tanto,
0: medio, medio.
1: No, bellissimo
0: sei
1: uomo
0: più bello
1: Shawn,
0: tu.
1: Shawn Mendes. Allora, andiamo in Grecia perché...
0: No.
1: Sì, andiamo in Grecia perché si è appena chiusa a buon fine la ricerca di una persona che vagava nel mare.
0: Vabbè,
1: nel mare della Grecia, nell'Egeo. Com'è?
0: In che senso?
1: E vagava nel senso che c'era un salvagente, era in mezzo al mare, la cercavano.
0: Ma si è persa?
1: Allora, praticamente... la tipa era su una nave di da crociera, se non sbaglio, la Royal Caribbean.
0: Mm-hmm.
1: Non so,
0: calma.
1: Sì, la Royal Caribbean, scusa, sto cercando. Anzi, la Odyssey è la compagnia, scusa, voglio essere preciso, Nico, perché so che
0: Silo.
1: La compagnia statunitense Royal Caribbean e la nave era la Odyssey of the Seas.
0: Okay.
1: E praticamente questa tipa dell'età di 44 anni, originaria di El Salvador, è stata ritrovata dopo tante ore aggrappata al suo salvagente nel mare sotto l'isola di Zante, a 100 km circa dall'isola di Zante, perché si trovava nel mare questa donna.
0: Esatto.
1: È perché lei ci si è buttata in mare.
0: Volontariamente.
1: Sì, perché lei ha semplicemente espresso il desiderio di voler sbarcare dalla nave. Quindi si è buttata in mare e
0: ottima scelta,
1: aspettando
0: se posso
1: che
0: dire.
1: Qualcuno venisse a recuperarla. Ora ha fatto intervenire due imbarcazioni della Guardia Costiera ellenica, un elicottero dell'aeronautica militare greca, diverse navi mercantili che erano già nella zona. È proprio una di quelle poi ad averla ritrovata, perché fortunatamente sul salvagente aveva un lampeggiante. Ora
0: deve pagare, immagino.
1: Non si sa. Non lo so
0: sì,
1: come
0: sì.
1: funziona. Ora io mi chiedo quali siano le motivazioni. Tu potresti anche dirmi che non sono affari miei, però mi incuriosisce.
0: No,
1: sapere,
0: cioè anche a me incuriosisce.
1: Cioè, perché tale fretta? Cosa può essere? Cioè, a qualcuno viene in mente, perché lei non si è espressa, ha solo detto: volevo sbarcare, non volevo più stare sulla nave.
0: Ma guarda, la domanda che mi pongo anch'io:
1: le motivazioni che l'hanno spinta a sbarcare in quel modo alternativo, quantomeno alternativo dalla nave.
0: Se sei sulla nave da crociera e ti rompi le scatole.
1: Sì, ecco, noi sconsigliamo vivamente di farlo.
0: Certo.
1: No? Se vogliamo sconsigliare di fare un atto del genere. Se a qualcuno venisse in mente una motivazione per cui uno debba fare un gesto del genere per sbarcare prima da una nave. Perché immagino che poi ogni notte attracchino, ogni sera attracchino.
0: Non so come funziona, io non farò mai una crociera perché mi annoierebbe da morire.
1: Non l'ho mai fatta neanche io, ma ecco, voi che l'avete fatta, perché uno dovrebbe sbarcare così presto con quella modalità?

0: Tanti chiedono, anzi chiedono, dicono prova a fare una crociera che ti diverti.
1: Sì, è vero. Beh, appunto, noi non l'abbiamo mai fatta. No, l'abbiamo detto. Poi tu, Nico, non la fai perché hai
0: io
1: paura.
0: Io paura, ma sei paura. In mezzo al mare, all'oceano, al mare, in una scatola di metallo. Cioè.
1: Sì. Beh, quando vai, scusa, non sei mica andato su un'isola del Mediterraneo col traghetto in vacanza?
0: Sì, ma il traghetto dura 12 ore.
1: Ah, beh, ok, però sei su tutta la notte, insomma. Fatto sta che questa tipa ha deciso di sbarcare prima.
0: Sì.
1: Dalla nave buttandosi semplicemente in mare. Tra l'altro è stata recuperata in zona Pelo Ponneso e cosa ridi? Regione
0: mi ha sempre fatto ridere il Pelo Ponneso.
1: Si chiama
0: quando ero piccolo, sai, lo spiegavano a scuola, io ridevo e poi venivo sbattuto fuori dalla classe.
1: Pensate che ridi ancora adesso,
0: ancora
1: 40
0: adesso.
1: Anni.
0: Esatto.
1: Qualcuno dice che magari è perché il vicino di cabina ha cantato My Heart Will Go On così male che persino Celine Dion ha chiesto di essere sbarcata. Non lo so, non lo sappiamo se siano episodi legati al fastidio. Non si è espressa la Shora, per questo abbiamo chiesto. Insomma.
0: Dovessi sentire cantare anch'io quella canzone lì su una nave da crociera, un po' di ansia mi verrebbe, ti dico la verità.
1: Te credo.
0: Ma la vera domanda è: sulla nave da crociera, se c'è il mare mosso con le onde alte, cioè te ne accorgi?
1: Secondo me, ma un po' lo sentirai sicuramente, però non così tanto. Cioè, mi viene da pensare che più grande è la nave, meno senti il mal di mare, no? Credo io. Però non ho certezza in merito.
0: Anch'io. Però sono arrivati altri. Questo fa ridere. Allora, uno dice che si è buttata perché. Basta, salute.
1: Grazie.
0: Perché si è resa conto che sulla barca c'era, oltre al marito, c'erano anche i suoi amanti. E quindi si è buttata via.
1: Dai, ma perché sempre fare? Ma perché bisogna fare sempre quelli che.
0: Ma sai che il mondo è piccolo, Cioè, uno pensa che non succede, invece succede.
1: Che sciocco. Tra poco un'altra bella storia a lieto fine.
0: Sì, andiamo proprio su un'isola in mezzo al Mediterraneo.

0: per me se Elodie non vuole vestirsi bene in casa va bene uguale. Sto lì a
1: se
0: fare.
1: Non ti permetto, Nick Saldagna, non ti consento di dire certe cose.
0: Allora, intanto, grazie per avermi risposto. Si sente molto il mare mosso anche sulle navi da crociera. Pensavo che valesse la stessa roba degli aerei, che sugli aerei, quelli galattici, quelli a due piani, senti meno le turbolenze.
1: Meno. Invece, sulla nave da crociera, anche quelle grandi, si sente uguale il mare mosso.
0: Ecco.
1: Vabbè, insomma, facciamola sul lago. Allora,
0: senti, esatto, appunto, sui pedalò. Andiamo in Sardegna, perché il nostro ascoltatore ci ha chiesto se avessimo notizie dello speleologo che risultava intrappolato ed è stato estratto, per fortuna vivo, con diverse ferite,
1: sì,
0: però sta bene,

0: della sera, Giro Peddu al confine tra Urzulei e Baunei.
1: Ah, ok, Urzulei ce l'ho. Urzulei,
0: ecco, va bene. Voilà.
1: Urzulei, che tra l'altro è situato su, cioè in altura, quindi questo speleologo stava visitando una grotta, stava lavorando, stava facendo il suo lavoro e.
0: Ci sono stati dei crolli, quindi sono iniziati a cadere dei massi, delle pietre. Sì. Lui è rimasto lì bloccato, non riusciva più ad uscire, quindi si è reso necessario il soccorso da parte dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto per fortuna vivo. Luca Olmetto, lui 31 anni.
1: Mamma mia, che brutta, brutta
0: liberato
1: situazione.
0: Dai detriti che lo immobilizzavano. Per fortuna ne parliamo in questi termini, perché appunto.
1: Certo, certo. In italiano
0: bene,
1: diciamo,
0: no?
1: Cara grazia, in inglese direi dear grace. Senti.
0: Sai che so contare fino a 5 in sardo?
1: Vai, però.
0: Allora, no gazè, patarimannu, sì. Sgaragagagu.
1: Sgaragagagu?
0: Franco.
1: Non era qua. Ah, Franco qua.
0: Franco. E Frodi.
1: Dai, non imitare quelli bravi, per favore.
0: Io non ce la faccio, mi viene sempre. Io.
1: È comunque, una roba... è tra Urzulei e Orgozolo.
0: Bravo!
1: Qua. Urzulei e Orgozolo.
0: E Baunei!
1: No, Baunei più giù. Ah.

0: il mio gin tonic, Palmelli.
1: Beh, più o meno il clima è quello lì, se non che, insomma, sono le 8 del mattino comunque, Nick Saldagna.
0: Per Karim, me è quasi mezzogiorno.
1: Questo qua era Karim Nas e Gico.
0: E Gico.
1: Gico, giusto.
0: Credo
1: Gico,
0: di sì.
1: Gico.
0: Samba. Era Samba, era Samba.
1: Buongiorno, sono le 8.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. A memoria lo so quello che è.
1: Lo fai bene, frate.
0: Ma si chiamava Nico, tra l'altro.
1: È vero, proprio come te, attenzione. Nico, allora fai una cosa, dimmi che tempo farà in Sardegna oggi. Cioè, nella
0: Svizzera
1: italiana
0: oggi. Te lo dico subito, amico mio. Allora, oggi è prevista una giornata ben soleggiata, nell'arco delle ore di luce, perlomeno. Poi la mattina, prima che sorgesse il sole, c'era ancora qualche banco di nuvolosità bassa residuo, così come poi si ripresenterà in tarda serata, soprattutto nella notte su mercoledì. Temperatura massima invece sui 20 gradi.
1: Sono segnalati ritardi, rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Contone e Cadenazzo in entrambe le direzioni, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Ringraziamo Daniele De Mattè da Via Suisse, da adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: 8 e un minuto, di nuovo buongiorno. Scricchiola la base repubblicana di Trump, serie di comizi del presidente che parla all'elettorato insoddisfatto di alcuni stati conservatori.

osservatori in vista del midterm del 3 novembre. La NATO è pronta e lo fa sapere, presentato ieri al forum sulla sicurezza il piano d'azione dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto aperto, una deterrenza anche per le crescenti tensioni con la Russia. Sarà ballottaggio nel comune di Tresa, dopo la partenza di Piero Marchesi verso l'esecutivo cantonale, nel comune si andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco.

0: scusa, ma leggo le chat e rido perché i nostri ascoltatori ci fanno ridere.
1: Ah, beh, se vuoi condividere, fai pure.
0: No, sono robe private.
1: No, volevo dire che il territorio di Urzulei ricade nella regione del Supramonte e nel confine tra Urzulei e Orgosolo c'è cioè questa gola di Gorroppu. La gola di Gorroppu che è profonda 490 metri ed è lunga 1,5 km ed è annoverata tra i canyon più grandi d'Europa. I boschi sono popolati da mufloni, cinghiali, ghiri, volpi e diverse specie di rapaci. È una zona meravigliosa perché tante volte i turisti come te si fermano sulla spiaggetta, bella, il mare trasparente,
0: mangi
1: lo spaghettone alle vongole veraci che paghi 28 euro.
0: No,
1: e
0: preferisco
1: non ti fai
0: l'aragosta.
1: Un giretto all'interno sul Gen Argentu.
0: No.
1: Dai, vai alla Nusei a vedere che bella la Nusei abbarbicata sulla montagna.
0: Posso mangiare l'aragosta vista male con lo champagnino?
1: No, Nico, devi farti abbracciare dalla cultura sarda quando vai in Sardegna. Mangia il caso Marzo.
0: Sai che ci ho provato. A parte il fatto che. No, ma non è illegale, tipo.
1: Beh, adesso non stiamo qua a parlare
0: di
1: legalità.
0: Io sono un formaggiaro seriale, ma non ce l'ho fatta.
1: Il caso Marzo non ce l'ho fatta, te capite. I Seadas li hai provati?
0: Mamma, fa digestione, ragazzi.
1: I dolci con sul miele.
0: Dentro la ricotta.
1: Vabbè, dai. Adesso però riprendiamo il traghetto e torniamo, sbarchiamo a Sena.
0: Sì, per favore, grazie. Un po' di
1: tutto lo stavo facendo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ma Paolo ha finito, ancora in diretta su 720. Andate a scrivere a Rete 1 qualcosa per Guglielmoni. Facciamo questo
0: non
1: gioco.
0: Parlare della controprogrammazione dei comunque ottimi amici Raoseo e Guglielmoni.
1: Ma noi siamo più bravi, dai.
0: Ascolta, siamo venuti via dalla Sardegna?
1: Siamo venuti via. Fatta. Comunque ci scrivono un nostro amico, ci scrive Balmelli che fa il Jacques Cousteau di turno e poi sappiamo benissimo che sta nell'acqua fino alle ginocchia a fumarsi le paglie.
0: No, dai, ma chi è che scrive queste bugie? No, ma adesso io ho querelato per meno. Comunque,
1: bravo, bravo, bravo.
0: Poi cosa c'entra Jacques Cousteau, grandissimo sommergitore, fotografo.
1: Il grande irreprensibile Cousteau.
0: Jacques Cousteau.
1: Comunque ho gli estremi...
0: Conosciuto per la sua... Berretta rossa.
1: Ah, scusami.
0: Giusto. È lui?
1: Vabbè. Ho gli estremi di questa persona, se vuoi il numero di telefono,
0: sì, grazie,
1: per segnalare
0: no, per
1: l'autorità.
0: Certo, sì, se il mio avvocato interverrà, i miei, scusami.
1: Bravo, la squadra di avvocati.
0: In men che non si dica, no, volevo spostarmi a Basilea per creare il nostro angolino animali, il nostro angolino zoo. Abbiamo parlato settimana scorsa dello zoo di Zurich.
1: Dove è nato chi?
0: No, sono arrivate due nuove bestie, o arrivano, sono in procinto di arrivare due nuove bestie. Mandano via i cammelli dallo zoo di Zurigo perché hanno deciso.
1: Fa freddo per i cammelli a Zurigo.
0: Ah, fa freddo, ma no, i cammelli sopportano bene. Sì. Nel deserto fa freddo di notte.
1: Vero, hai ragione, scusa,
0: comunque,
1: sono ignorante.
0: Dopo un periodo difficile, ci spostiamo a Basilea per lo zoo di Basilea. Finalmente si annuncia una nascita che porta una nuova speranza.
1: No.
0: Nasce un piccolo gorilla che si chiama Ciola ed è nato il 24 settembre del 2026.
1: Non è vero.
0: Proprio il giorno della giornata mondiale del gorilla, guarda caso.
1: Ma come
0: cosa?
1: Perché si chiama Ciola?
0: Si chiama Ciola.
1: Ma scritto C-O-L-A.
0: Con la X, come leggi la X in catalano?
1: Ciola.
0: Il cucciolo è un maschio di gorilla di pianura occidentale e la mamma si chiama Makala. Makala e ha 11 anni ed è diventata mamma per la prima volta, quindi facciamo tanti complimenti a Makala. Il papà invece si chiama Yeba ed è un maschio dominante di 14 anni.
1: Yeba de Badu.
0: Ecco, adesso le prime settimane, bello come descrivono dallo zoo di Basilea la situazione, cioè Makala praticamente si tiene stretto il suo bimbo, il suo Ciola, si tiene stretto il suo bimbo di gorilla, il suo cucciolo di gorilla, scusa bimbo, cucciolo di gorilla e lo porta lontano dal gruppo, perché sai che ci sono dinamiche un po' strane.
1: Era diventato famoso Punch, ti ricordi? Il piccolo babbuino, non mi ricordo che tipo di scimmietta
0: fosse. Adesso parliamo di gorilla però qua, cioè il babbuino è proprio un altro mondo, perché se mi metti
1: non
0: gorilla
1: non so se fosse
0: babbuino.
1: Un babbuino, però era uno scimmione comunque che veniva un po' maltrattato dagli altri e lui è dovuto.
0: Ci sono tutte quelle dinamiche di branco che a volte portano addirittura dei cuccioli di gorilla a non arrivare al panettone, per dirla insomma, adesso non voglio dire.
1: No, dai, che brutta immagine.
0: Certo, perché è così.
1: Macaco, ah, macaco giapponese, Punch, scusami.
0: Niente, questa è la storia. È nato un nuovo gorilla, sta bene e la mamma lo tiene stretto a sé. Allora,
1: amore,
0: questa roba qua.
1: Il piccolo Ciola.
0: Salutiamo il piccolo Ciola.
1: Si può andare a visitare?
0: Sì. Il piccolo Ciola? Sì, però adesso davvero Makala, sua mamma, lo tiene stretto e lo nasconde dal resto del gruppo, quindi anche dai turisti come te.

0: Mentre ringraziamo Duffy con la sua Mercy, prima ti vedevo un po' claudicante nella lettura della notizia, come se avessi ricevuto un messaggio.
1: Sì, cioè come se dovessi ricevere un messaggio. Sì, perché c'è qualcosa che mi ha scioccato mentre stavo leggendo la notizia.
0: Sì.
1: Mi è capitato sotto gli occhi il nome di una delle gorilla ospiti dello zoo di Basilea.
0: Ok.
1: Una gorilla femmina di pianura occidentale di 37 anni, si chiama Joas. Esatto. E non è che c'è da ridere, non facciamo i bambini, non siamo all'asilo, Nico.
0: Ah, il nome di un gorilla.
1: E allora mi sono allora mi sono bloccato un po' per quello. Dico, no, ma scusa, vabbè, ci sono più gorilla che esseri umani, apparentemente.
0: Sai che ti ho detto che dove abito io, dove vado a spasso, quando vado a spasso, sì, col cane, ho incontrato un terrier che si chiama Joas. Quando mi ha detto il nome sono scoppiato a ridere in, vabbè, faccia alla ragazza. Che tu,
1: e allora dai altri consigli per animali cui affibbiare questo meraviglioso nome.
0: Il Joas è molto carino.
1: Dai, vabbè,
0: però,
1: oh, la gorilla Joas, che appunto ha perso un piccolo, il cucciolo di Joas.
0: Le siamo vicini.
1: La gorilla, ricordiamo, dello zoo di Basilea.
0: Joas.
1: Joas, sì.

0: E tu?
1: Bene, avete fatto una bella puntata oggi.
0: Sei molto carina e molto gentile. Forza. Merito di Balmelli, comunque.
1: Bravi, me ne vado. Ciao, ciao.
2: No, Alice! Eh sì. Vai in onda stamattina, Alice?
0: No, sarà la Fatina.
1: Ci sono Fabio e Ottavio.
2: Ok, Fabio e Ottavio. Ciao, Fatina.
3: Ciao,
2: Fatti. Sì, grazie, a posto. Ringraziamo Alice per l'intervento, quindi l'ha ricordato lei. Dopo di noi arriva tra pochissimo, 5 minuti, arriva Rosy Nervi.
0: Sicuro c'è lei oggi.
2: E poi il cactus con Fabio e Ottavio. Prima di chiudere, Nico.
0: Sì.
2: Dobbiamo fare un annuncio importante. È apparso un annuncio un'oretta fa sul sito di Ticino Online. Caccia al biglietto 238 rosso.
0: Cos'è?
2: Tu eri a Bodio per la festa d'autunno? Perché ridi?
0: No.
2: Perché ridi? Scusa,
0: non so neanche dove sia Bodio.
2: Sotto Cenerino. Cosa ridi?
0: Dov'è
2: non
0: Bodio?
2: Sai dove è Bodio? Va bene, siamo a posto. Caccia al biglietto 238 rosso della Riffa di Bodio. Leggo l'annuncio. Avete controllato bene le vostre tasche. C'è un premio che aspetta ancora il suo fortunato vincitore. E il tempo stringe. Attenzione. Chi ha il biglietto rosso numero 238? Perché è il biglietto vincente della Riffa che è stato organizzato in occasione della festa d'autunno di Bodio, e viene fatta una raccomandazione: chi ha partecipato alla festa farebbe bene a controllare tasche, portafogli e cassetti.
0: Facetelo allora.
2: Ok, c'è tempo fino al 27 ottobre per reclamare il premio. Dai,
0: c'è tutto il tempo del mondo.
2: Vabbè.
0: Bene, ci risentiamo domani da Jos Balmelli
2: e Nicola Saldagna.
0: Buona giornata, fate i bravi, Ciao. I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Andrés.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
2: E buongiorno anche da parte mia, Rosy Nervi, in vostra compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì, tranne domani, poi vabbè vi spiegherò il perché, ma niente, di solito ci siamo e con grande entusiasmo, grande gioia. Sono le 8:30, alle 9 il martedì apriamo il nostro portale della terapia di coppia, di gruppo, che facciamo radiofonica per parlare, ve lo svelerò tra un attimo, giusto il tempo di far partire tutto il macchinario. Qui io ho preparato un bellissimo pezzo che ci riporta nella metà degli anni 90, magici anni 90, con un duo di fratelli che ha litigato tanto ma che ha avuto anche la capacità o almeno la strategia di tornare insieme, perché a volte litigare, dice vabbè sì, mi confronto, magari esasperiamo la cosa, però non serve a niente. E quindi a volte dopo la lite, capire che se facciamo la pace e ci ricongiungiamo in qualche modo è più costruttivo, vedi che possono uscire le magie. Quindi Oasis, quando ancora non sapevano di che cosa, di che morte sarebbero morti, ma adesso sono tornati, lo hanno annunciato a Venezia al festival del film di Venezia, quindi torneranno insieme a breve, addirittura ci hanno raccontato da un documentario tutto il loro percorso, tante belle nuove notizie, quindi carichi per ripresentarsi. E noi anche, prima di aprire anche il nostro WhatsApp, fatemi già salutare le creature meravigliose, Linda, Adele, Giulio, buongiorno, che saranno già partiti per la scuola ampiamente, e la Roccia, compagna di vita, di avventure anche professionali, Ketty, che insieme a Tommy gestisce l'osteria di Ascona, l'osteria, come si chiama, Osteria Ticino, da Ketty e Tommy. Grazie ragazzi, grazie per ascoltare Rete 3 e una buona giornata a voi, a tutti voi all'ascolto.

On My Say, uno dei pezzi simbolo degli Oasis, quindi pezzo importante del Britpop degli anni 90, canzone che parla di contraddizioni, di illusioni, di speranze, con quel modo tipico di Noel Gallagher di lasciare le parole aperte alle interpretazioni. E c'è un dato che magari possiamo ricordare: il 24 aprile del 95 diventò questo singolo il primo degli Oasis a raggiungere il numero uno nel Regno Unito, fu il primo estratto dal loro secondo lavoro What's the Story, Morning Glory, e l'ultimo pubblicato con la formazione originale al completo. Per dire, qualcuno potrebbe dire, some might say, come se Noel ricordasse che ognuno ha la sua versione della realtà, è un tema, ma che non tutte le opinioni meritano di diventare la nostra di verità.

0: 079 873 80 73, quando vi serve noi ci siamo. Buongiorno Ale, grazie per i tuoi saluti sempre così pieni di affetto e gentili, e buongiorno al nostro camionista di fiducia. Buongiorno Dome, dove sei?
1: Ciao Rosy, buona giornata, io entro dentro a caricare, ti ascolto, ecco. Dopo
0: va benissimo, siamo qui, siamo qui.

Too Cute to be Lonely, e questo era il brano che ci ha regalato Holly Humberstone, classe 1999, cantautrice inglese, lei arriva da Nottingham. Il suo lavoro di questo 2026 è Cruel World, Sweet Hands. E noi, sì, piano piano, a volte, questo arriva il 13 di novembre, piano piano spacchettiamo il disco recuperando un singolo per volta, così si fa per farci incuriosire. Torniamo al 2022, ci hanno fatto tanto cantare con questa giovane wannabe, parliamo dei Pinguini, anche loro capaci di entusiasmare le folle ai concerti nel live. Voglio anche ricordarvi di cosa parleremo tra un quarto d'ora. Vi dicevo, oggi Pink Floyd, facciamo una riflessione su con chi ami dormire. Adesso non è che voglio farvi gli affari vostri, condividere un letto tra amore, sonno e, perché no, animali domestici, grandi temi. Quindi io vorrei sapere un po' che abitudini avete voi. Dovete assolutamente rimanere da soli al buio, barricati, nessuno vi deve dare un minimo cenno di movimento, se no vi svegliate, oppure comunque tanto non dormite, oppure se non avete il vostro pelosetto, il vostro micio che vi si arrotola tra le gambe, non dormite, rispettivamente il vostro cane San Bernardo o la moglie, il compagno, il marito sì, il marito no, per le coccole va bene il letto, ma poi ognuno deve dormire per gli affari suoi. Posso entrare nella vostra camera da letto a partire dalle 9?

0: da me.
1: Stavo guardando che giornata internazionale è oggi, e oggi è la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Poi guardi i fatti avvenuti nella storia in questa data, 13 ottobre, e dici caspitina, perché poi c'è il proverbio del giorno. In attesa di leggere il calendario filosofico di Mario, che ieri ho trascurato. Mario, buongiorno caro. La frase che ho trovato per il giorno oggi è: nel dubbio astieniti. Forse doveva ascoltarlo anche il buon imperatore Claudio, che a 63 anni lascia il pianeta, non per scelta credo, ma per decisione di sua moglie. Ve la racconto un po' meglio: era il 54 d.C. a Roma, si pasteggiava, come non passeggiava, pasteggiava, quindi si magnava, con la moglie. Lei è una moglie ambiziosa, e la storia che vi racconto è una delle più oscure e teatrali dell'antica Roma. Claudio governava Roma dal 41 d.C., qui siamo invece nel 54 d.C., aveva sposato Agrippina, sua nipote, nel 49 d.C. Lei non era una donna qualunque, lei era figlia di Germanico, sorella dell'imperatore Caligola, mamma di un ragazzo destinato a diventare famosissimo, mamma di Nerone. Avete presente magari la storia di Agrippina minore? Agrippina che voleva che suo figlio salisse al trono, suo Nerone, no? E per questo aveva convinto il marito Claudio ad adottarlo, nonostante l'imperatore avesse già un figlio naturale britannico. Ma infatti dici, ma chi se lo ricorda britannico? Invece Nerone, la sua cattiveria, la ricordiamo molto bene, sì, quello che ha fatto incendiare Roma. Ecco, Nerone, Agrippina lo voleva al trono, e per questo aveva deciso di togliere di mezzo Claudio, evidentemente. Come fargli cambiare idea, come farlo abdicare? Nessun movimento poteva succedere, e allora ha organizzato un bellissimo pranzetto. Voleva un veleno capace di agire senza provocare una morte troppo immediata, così da non destare sospetti. Avrebbe preparato qualcosa che sarebbe stato somministrato attraverso il servizio dei pasti imperiali affidati all'eunuco e all'assaggiatore Aloto, chiamato Alotus, ok? La versione più famosa è che lei, Agrippina, gli serve questo piatto di funghi avvelenati. L'imperatore non sarebbe appunto morto immediatamente. Il veleno fa effetto un po' incerto all'inizio, lo mette un po' in confusione, non si capiva bene, magari era il vino che aveva bevuto durante il banchetto. Fatto sta che alla fine sbacchetta, a 63 anni si congeda dal pianeta, ecco, e fu così, morì per via dei funghi. Mi chiedo l'assaggiatore, di cui la storia non rende conto, poveraccio, quindi anche lui probabilmente ha avuto un malessere, ma non è morto subito. Quindi l'assaggiatore che testava il piatto, siccome l'effetto del veleno non è stato immediato, nessuno si è accorto, e l'imperatore Claudio mangiò, e così poi arrivò e subentrò al trono, quindi come imperatore Nerone. Bene, bravi.

0: Saluto Ivano, buongiorno, dice ciao, dovrebbero fare come hanno fatto con l'imperatore Claudio con certi presidenti. Perfetto, ok, saluti Ivano. Elvi che apprezza la storia, affascinata, dice, della storia antica, sempre interessante. Sì, oggi è la giornata, è giornata mondiale per la riduzione dei disastri, quindi grande tragedia, il povero imperatore Claudio fatto fuori da una portata di funghi avvelenati dalla moglie Agrippina, che puntava invece al figlio Nerone che potesse arrivare al potere, così successe evidentemente. Poi un'altra giornata meravigliosa di questo 13 ottobre, capitò 719 anni fa con il documento Rex Iubet Templarius Comprehendi. Il re Filippo il Bello di Francia, era il 1307, ignorava l'autorità papale in materia, ordina l'arresto dei cavalieri del Tempio di Salomone, questo potente ordine religioso cavalleresco dei Templari, e che vennero accusati di eresia, sodomia, idolatria, e anche lì zac zac zac, accuse terribili chiaramente, di tutto, hanno appunto comportamenti sessuali proibiti, profanazione dei simboli cristiani eccetera, vennero tutti imprigionati, torturati, per ottenere confessioni, e alla fine ciao, cioè così, trucco. Giornatona il 13 di ottobre,
1: serotonina,
0: del passato. Sì, sì, cerchiamo che di trasformare nel presente le cose in positivo, e quindi cambiamo rotta a partire dalle 9 e qualche minuto.

0: voce inconfondibile quella di Mario Biondi con il suo cocktail blu. Arriviamo alle 9:03 minuti. Radio, buongiorno. Un po' in ritardo, scusa Nico.
1: Shai la lai la lai.
0: Ma chi è Mario Biondi in confronto?
2: Adesso con la gola un po' così claudicante faccio meno fatica a imitare Mario Biondi.
0: Non male, posso chiederti magari di venire qualche sera per farmi la ninna nanna prima di addormentare?
2: Ma volentieri, Rosy, per te qualsiasi cosa, lo sai.
0: Ne avresti una pronta per me così?
2: No, dovrei studiare. No, non è che devo prepararmi, non posso fare certo. Brutta figura, dai.
0: Questa mattina sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso basso, ok? Però per il resto tempo soleggiato, passaggio di velature ad alta quota in giornata, le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi, in alta Engadino attorno ai 15 gradi. Per domani, mercoledì, ancora giornata soleggiata, particolarmente mite per la stagione, temperature massime fino a 22 gradi e in basse quote, in alta Engadina, quella zona lì, 10 gradi. Per quanto riguarda il traffico, intenso a quest'ora come sempre, siamo abituati, e allora ci dicono da Via Swiss rallentamenti sono segnalati dalla dogana di Brusata di Novazzano fino a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio verso Manno, e traffico in direzione opposta da Gravesano a Dagno. Ti lascio la parola, Nico.
3: 3 News.
2: Negli Stati Uniti entra sempre più nel vivo la campagna verso le elezioni di midterm del 3 novembre, con in palio la maggioranza al Congresso. Confrontato con sondaggi che vedono i repubblicani in seria difficoltà, il presidente Trump è sceso in pista con una serie di comizi negli stati chiave. Ieri sera Trump era in Ohio e oggi sarà invece in Alaska. Ed è stato presentato ieri a Varsavia, durante l'annuale forum sulla sicurezza, il piano della NATO per sconfiggere i nemici in un conflitto aperto. Si chiama Teoria della Vittoria ed è pensata soprattutto in preparazione ad un potenziale scontro con la Russia. La presentazione giunge in un momento critico alla luce dell'evoluzione della guerra in Ucraina e dei crescenti timori di un suo allargamento in Europa. Ancora proteste oggi in Francia. Infine, nonostante l'apertura al dialogo e le proposte avanzate dal governo francese sul fronte dell'educazione e della scuola, gli studenti francesi si dicono insoddisfatti e annunciano nuove proteste. Abbiamo ricevuto solo briciole, hanno dichiarato i rappresentanti dei giovani, annunciando una nuova giornata di mobilitazione per oggi. Tra le tante manifestazioni, quella di Parigi, dove è previsto un corteo che nel primo pomeriggio attraverserà il centro per raggiungere il Ministero dell'Istruzione.
0: Ma se ti facessi una domanda, tu resti?
2: Rispondo molto volentieri. Chi si vuole?

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto con me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: La differenza tra me e te la scopriremo in quest'ora insieme.
2: Serotonina presenta Pink Floyd, il tocco di rosa che ti cambia la giornata.
1: E allora il Pink Floyd di oggi ci porta a capire, a riflettere come gestite la vostra camera da letto.
3: Si può, non siamo in fascia protetta.
1: Aspetta, non quel momento lì.
3: Ah, scusa, che
1: no,
3: sei...
1: Magari anche, perché può darsi anche che se hai degli animaletti, insomma, ogni tanto arrivano al momento sbagliato. Vabbè, poi ne sai qualcosa anche tu, no?
4: Sì, e come?
1: Ecco, no, ma io volevo semplicemente limitarmi a chiedervi: dormite da soli, in coppia, con il cane ai vostri piedi, con il gatto raggomitolato sulla vostra pancia, con il gatto sulla vostra testa che si è impossessato del cuscino, e come si riposa meglio? Cioè, voi avete bisogno della vostra dolce metà, oppure prima fate un po' di coccole, abbracci, buonanotte, poi ecco, sì amore, per favore vai giù a dormire di sotto, vai sul divano, perché insieme non si può, perché uno russa, quell'altro deve mettere i tappi, l'altro se non tira giù 8 Xanax non riesce a dormire. Insomma, com'è la situazione a casa Saldagna?
4: Sono dinamiche complesse. Allora, da me è molto facile, dormiamo insieme, andiamo a letto entrambi molto presto, perché la mia sveglia sono alle 4, quella di mia moglie comunque alle 5:30, quindi neanche più, molto più tardi. Non crea problemi perché lei ha questa abilità che io le invidio moltissimo, che riesce a dormire e a continuare a dormire nonostante tutto. È vero che io, cioè, semplicemente mi alzo e vado via, perché i vestiti li preparo in un'altra camera la sera prima, quindi non accendo luci, non uso il bagno che abbiamo in camera, uso un altro bagno.
1: Bravo marito.
4: Però io per addormentarmi ho bisogno che sia lei a letto e anche il cane. E te lo dico perché ho fatto una settimana di vacanza a casa dei miei genitori, dove sono andato da solo, lei è rimasta qua, e facevo fatica ad addormentarmi.
1: Ah.
4: Facevo fatica, avevo tutto il letto per me, dicevo, ah, che meraviglia, tutto il letto. Invece facevo fatica.
1: E questa è una cosa bellissima.
4: Vero?
1: È molto romantica.
4: Facevo fatica ad addormentarmi senza lei, senza di lei di fianco e senza il cane sul letto.
1: Quindi situazione prototipo.
4: Esattamente.
1: Di benessere massimo per addormentarti a casa tua.
4: Sì, così, col letto pieno,
1: pieno.
4: Lei e il cane.
1: Il cane in mezzo tra te e lei.
4: Sta ai piedi del letto, in mezzo, perché è piccolino, occupa poco spazio, per cui si mette lì, lui comincia a dormire insieme a noi, poi una certa si alza e se ne va.
1: Perché becca un calcio, perché magari qualcuno si gira.
4: Allora io sono, lei come si addormenta, si risveglia poi la mattina dopo, io non so, vabbè, c'è cioè, tipo un talento suo. Io invece mi muovo molto, sono un po'.
1: Sono agitato.
4: Spero che non di non dare calcio al cane, poverino.
1: Ti sentiamo la mattina in radio, sei un esagitato.
4: Sì, molto, molto, molto.
1: Quindi così, ok.
4: Ho bisogno di queste condizioni.
1: Va bene. Queste sono quelle, grazie per questa concessione.
4: Ma ci mancherebbe.
1: Dato uno scorcio di vita privata. E a casa vostra com'è la situazione? 079 873 80 73. Benvenuti a Pinfra.

0: Allora, buongiorno a tutti quelli che stanno scrivendo, buongiorno anche a Luca, aspetta che lo becco. Luca, buongiorno. Ah, tu fai Mario Biondi. Beh, addormentarsi con Mario Biondi sicuramente è tranquillizzante, almeno poi non so, magari russa come un camionista, cioè per l'amor del cielo, però magari calmante, ti sussurra due parole gentili e tu cocchi via come bello, come un angioletto. Giacomo, buongiorno, dice: ci mettiamo a letto abbracciati, mi sveglio con il cane al centro ma non ricordo del suo arrivo. Perfetto, perfetto. Però è bello che tu abbia lasciato la porta aperta, perché non penso che lui con la zampa apra la porta, e quindi, cioè, a casa mia non si può dormire con gli animaletti. Io ho tre gatti, adesso siamo rimasti con due gatti e un cane che arriva ogni tanto, un barboncino, ma il mio compagno non ama dormire con gli animali, quindi io adoro. Quindi ogni tanto mi traslo, io il piumino, e andiamo a dormire su un bel divanone comodo, così mi posso spupazzare i pelosetti, e per me è il migliore dei sonni quello lì. Perché loro poi, io tiro calci, a un certo punto comincio a lanciare cose, non sto calma nemmeno di notte, però loro sanno, quindi si mettono in una posizione abbastanza strategica, non zona gambe, se no prendi un calcio e voli, un po' più su, zona pancia, e dormiamo. Io sono anche disciplinata, ricordandomi che loro sono lì, per cui non sono abbastanza distruttiva, tutto sommato tre quarti della notte li sopravviviamo, e anche la mia di sveglia suona alle 5, per cui a un certo punto loro vanno a fare la promenade mattutina, vanno e io vado al lavoro. Buongiorno Miki, sentiamo il tuo messaggio.
1: Io ho proprio una routine: alle 8:30 si sale con la bambina, la metto a letto, o mi addormento nel letto con lei, oppure quando si addormenta scendo, mi metto sul divano, mi addormento sul divano, poi mi sveglio a mezzanotte e vado nel letto col mio compagno.
0: Bellissimo.
1: Prima no, perché lui deve guardare qualcosa al telefono per addormentarsi, a me dà fastidio, non riesco a addormentarmi, magari russa e faccio fatica a addormentarmi.
0: Ok, dopo
1: quasi sempre c'è almeno un gatto in fondo ai piedi. Ho quattro gatti, tutti e quattro nel letto non è mai successo, anche perché penso che ci sarebbe la lotta.
0: È vero che poi sono territoriali, quindi anche a casa mia sono territoriali. Grazie Miki per la condivisione. Ste, buongiorno, dice: io dormo con un pitone, ma è vero? È vero? Aiuto! Agostino dice: nostro figlio si è impossessato del nostro letto e noi ci alterniamo a dormire nel letto di Nathan. Non ci posso credere, ma è terribile. Torniamoci tra un attimo, perché ci sono dei racconti bellissimi. Allora, la vostra notte, come dormite? Qual è la situazione più confacente per il vostro sonno migliore?

Don't You Want Me? Alcuni ti vogliono, altri preferiscono dormire da soli. Questo è il fatto. C'è anche un sondaggio statunitense del Better Sleep Council. 2023 è la data del sondaggio, quindi recente, che ha rilevato che il 45% degli adulti intervistati dice di dormire meglio da solo, un altro 45% con qualcun altro o con un animale. Chiaramente è un sondaggio sulle percezioni, non una misura scientifica e clinica del sonno. Diciamo che siamo divisi a metà: per alcuni l'amore è un abbraccio, per altri è non sentire nessuno russare, o almeno prima di dormire. Una revisione scientifica del 2021, pubblicata su una rivista che si intitola Sleep Health, ha confrontato studi sul dormire insieme tra partner, familiari e animali, quindi figli e cose. Risultato generale interessante: chi condivide il letto tende a riferire una qualità del sonno migliore, paradossalmente, anche quando le misure oggettive mostrano un riposo meno favorevole, però ti senti più riposato, no? Pazzesco. Il senso di sicurezza, quindi, e la vicinanza può quindi influenzare tantissimo la percezione del riposo. Il cuore dice dai, resta qui, il cervello ti dice se il partner russa potrebbe avere un'opinione diversa. E allora, voi come dormite? La mia domanda di oggi. E avete mandato un sacco di messaggi, vi ricordo il nostro numero 079 873 8073. Fabio ci scrive: sono 11 anni che sto con mia moglie, penso che abbiamo dormito separati forse 3 volte, in quelle 3 volte non riuscivo neanche io a dormire bene perché mi mancava il mio pilastro di fianco. È una cosa impressionante e molto bella, aggiungo io. Simo, buongiorno, dice: andiamo a letto insieme, bacio della buonanotte, ci si dirà dall'altra parte entrambi. Va bene. E sotto, in fondo al letto, ci sono sempre i nostri amici Leo e Willy. Io e mio compagno andiamo a letto insieme, la nostra prassi, bacio della buonanotte, ci si gira dall'altra parte. Bellissimo, Simo, grazie per il tuo messaggio, bellissimo. È una tecnica come un'altra. Mario, buongiorno, dice: fortunatamente il nostro Dago va sempre da lei. Molto bene. Tra l'altro il tuo calendario filosofico di oggi dice: non rompere mai il silenzio se non per migliorarlo. E anche questa è curiosa, ce l'ha detta Ludwig van Beethoven. Molto, molto interessante: non rompere il silenzio se non per migliorarlo. Questo è su un altro fronte, immagino, non quello del sonno, però anche lì, quando vuoi andare a dormire nessuno deve più parlare, almeno non a casa mia. Io invece ho tante cose da raccontarti prima di dormire. Buongiorno, Ale dice: a casa mia si va a letto insieme abbracciati finché non ci si addormenta, poi la mattina io mi alzo alle 3:30, lei resta a letto fino alle 6:30, e come Nico non accendo luci in zona stanza da letto, giusto 5 minuti per il caffè, e poi mi vesto in un'altra stanza, poi ripasso da lei, bacino con tanto di coccole e vado via. Mamma mia, ma aspetta, il caffè te lo fai dove dormi? Perché se accendi la luce per farti il caffè, oppure 5 minuti di caffè prima di lasciare la stanza, nel senso la casa? Ecco, tu dormi benissimo. Bartolomeo, buongiorno. Bart dice: io da 10 anni dormo solo in coppia, da 20 anni, ok? Cosa che dici? Lui sonno leggere, bisogno di buio totale per dormire, dormo da per tutto, anche se con i miei mi sveglio molto presto, ok? E poi a temperatura della stanza, allora bisogna dormire separati, una stanza dedicata, una per le coccole e una per il resto, giustamente. Per dormire hai bisogno del fresco, per le coccole è troppo fresco.

0: Katy, buongiorno. Da Siros lei mi manda uno scatto, un letto invaso da pelosetti, da cagnolini in particolare. Dice: ciao Rosy cara, secondo te con chi mi piace condividere il letto? Devo dire che però se ci sono così tanti pelosetti non c'è spazio per nessuno d'altro, tipo un compagno, no? E anche questo è un tema magari, no? Tu sei abituata in un modo, poi magari conosci una persona interessante e se vede questa situazione si spaventa un po', oppure è mega appassionata di cagnolonzoli. E a proposito, c'è Dani che mi manda uno scatto, credo che sia un golden il tuo, un labrador, un golden forse, dice: ecco con chi dormo io ora, un abbraccio Dani. Ma è così batuffoloso e tenero questo cane, bellissimo, e come si fa a resistergli? E poi sono così devoti, loro ti aspettano ore. Il nostro l'altro giorno mi ha rubato una mia ciabatta, belle pelosette, niente, me l'ha sbausciata in un modo che non me la mollava più la mia ciabatta e il mio peluche del gufo. Vabbè, allora capisci che hanno bisogno di attenzione molto di più dei gatti, che almeno ogni tanto prendono e vanno. Allora vediamo se li ho letti già tutti. Questi qua no. Allora, buongiorno a Fred, dice: io dormo solo da lunedì al venerdì, poi fino a settimana boh, chissà. Va bene, non vogliamo sapere cosa tu combini per non farti dormire per un weekend intero. Buongiorno Ste, dice: no, il mio gattino che si chiama Pitone. Aha, ok, va bene, va bene. No, pensavo avessi un pitone vero, dice, allora siamo a posto, perché ecco, dormire con un pitone non riesco a visualizzarla. Con tutto il rispetto, ci sarà qualcuno che dormirà con un pitone, però. Buongiorno anche a questo nostro amico, dice: vado a letto ogni sera con il sogno e obiettivo di trovare una compagna con cui condividere il mio letto. E beh, certo, questo è il tema che dicevamo, no? Tante volte tu hai il tuo pelosetto o soprattutto i cagnolini, quando arriva un nuovo compagno sono anche un po' gelosi. Anche una situazione analoga si potrebbe riprodurre quando arriva un bimbo. Il cane, il gatto accettano l'arrivo del neonato, o viceversa, prima c'è il bimbo e poi arriva un cagnolonzolo o un micio. Allora lì la situazione ancora è diversa. Buongiorno anche alla mia suocera, vediamo cosa ci racconta.
1: Olaro. Il mio letto sembra il deserto del Gobi, l'unico vantaggio visto che io scappo dal caldo, 1,80 m per fuggire dal caldo, quando arrivo in fondo ritorno indietro.
0: Bene, il deserto del Gobi, molto molto bene.
2: Ma che cosa dice lo studio? Vicinanza, dormire meglio, impossibile, tra calci, tirare coperte, russare. No, si dorme benissimo da solo, con i tappi nelle orecchie, con i livelli di cera, che non senti più nulla, andi dall'esterno, non senti le macchine, non senti niente, dormi bene, molto bene da solo.
0: Davvero, con i tappi di cera addirittura. Ecco, così, o cantando Mario Biondi, così, o cantando Mario Biondi.

0: purtroppo il mio sonno è andato un po' a quel paese quando è nata. No, quando sono rimasta incinta in realtà. Non sono più riuscita a prendere sonno bene. Poi una volta che dormo, dormo, però non riesco a prendere sonno. Ho veramente difficoltà e ho dovuto prendere la melatonina per diverso tempo. Adesso molto meno.
1: Quello è un
0: Però
1: problema.
0: non potrei mai dormire abbracciata, proprio non riesco, mi dà fastidio, ho bisogno di avere spazio.
1: E infatti sono situazioni che non è che c'entrano con gli affetti, con quanto bene vuoi a qualcuno, è proprio una cosa fisiologica, immagino. Buongiorno Cecco, dice, letto condiviso con mia moglie e il mio piccolino, poi arrivano i mici alternati e se la nottata va bene, arriva anche mia figlia. Un festival, praticamente un Woodstock festival a casa tua di notte, Cecco, molto bene. Buongiorno di nuovo, Ale dice, il caffè, no? Me lo faccio in cucina, la cucina è vicino alla stanza. Ah, infatti pensavo che avevi la macchina del caffè per sopravvivenza lì attaccata al letto giusto per cominciare ad avere la forza di alzarti. Ah, va bene, dice, no, ecco perché accendo 5 minuti la luce, ma poi la tratto da regina, precisale. Io sono un calabrese, vorrei mica trattarle male le donne. Il fine settimana gli compro i fiori che piacciono a lei, oh, amore, che piacciono a lei tanto e insomma una vita al top e speriamo che rimanga sempre così, ma ve lo auguro di cuore, quando c'è l'amore e il rispetto, ragazzi, ma di cosa parliamo? Albi dice: buongiorno, dopo aver sentito alcuni commenti e si sono cariati un po' i denti, meno male che non sono diabetico, va bene. Abbiamo anche il nostro Fred, dice: io dormo da solo, ok, l'abbiamo già detto, lui però il weekend non dorme. Patrick ha un cane che si chiama Teo. E addirittura proprio ci racconta i suoi viaggi con Theo, the Trail Dog, e dice: naturalmente, Patrick, io dopo aver fatto una sana attività con il mio amico a quattro zampe, ecco, mi faccio una bella ronfata con questo pelosetto. Evidentemente non abbiamo dubbi. Arrivano degli scatti bellissimi da casa di Ivo che dice: infatti, io ho un letto 220x240, così ci stiamo tutti. E poi lo scatto è io, il bel cane che cos'è, un golden anche lui, in mezzo a te e tua moglie o la tua compagna. Perfetto, perfetto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Ivo.
2: Dunque, dormire io con mia moglie, che siamo sposati da 12 anni,
1: 12 anni.
2: abbiamo sempre dormito io e lei insieme. Quando succede che dormiamo separati perché io per lavoro sono da qualche altra parte oppure lei, faccio fatica a addormentarmi. E
1: Chiaro.
2: pelosetti, dunque, abbiamo due gatti e un cane, anzi, avevamo due gatti perché uno purtroppo un mese fa è andato a passeggiare dopo il ponte dell'arcobaleno, ma comunque da noi si dorme. Io, cane nel mezzo, moglie, gatto sopra la mia testa. L'altro gatto dormiva sulla testa di mia moglie. Quindi è un ambaradan di pelosi di tutti quanti i tipi dentro il letto. Si dorme, si russa e quanto. Io dormo come un sasso, per me può esplodere una bomba in camera da letto e non mi sveglio neanche se paghi. Ciao!
1: Bellissimo, e poi ci mandi delle foto con tua moglie abbracciata a un gatto bellissimo, capiamo bene la situazione. Ti ringrazio per il racconto. Argi dice: ah no, io con gente che dorme con i cani in mezzo al letto, che poi magari ci fanno anche il bagno insieme, mangiano insieme, non ce la farei mai, mai. Dice: mia moglie ed io, il 90% delle volte, ci addormentiamo sul divano. Piace ad entrambi sentire ancora il parlare dei documentari, questo è un altro tema. Io conosco una mia amica carissima che si addormenta davanti alla tele. Io personalmente non potrei mai. È vero che ti cocchi via quando guardi il film, però dopo ti rastrelli in camera. C'è gente che ha proprio bisogno di questa compagnia in sottofondo. E anche Arci dice: entrambi con mia moglie amiamo addormentarci sui documentari e sono utili. Poi dopo si acquisisce per osmosi i contenuti del documentario. Cioè, poi non so perché verso le 3 del mattino ci svegliamo. È quando avete acquisito abbastanza notizie, ok? E niente, ce n'è, a volte si sveglia prima lei, poi mi picchia sulla spalla, rispettivamente le picchio sulla spalla io. Trup, trup, trup, ce ne andiamo a letto. Pensi che c'è un motivo per le 3? O perché avete finito di acquisire informazioni alle 3, o semplicemente perché magari è un orario antico.

0: Chissà come dorme Beyoncé. Insostituibile, cantava nel 2006. E bisogna dire che la scienza riconosce che non esiste una risposta valida per tutti gli esseri umani. Condividere il letto può regalare una sensazione di sicurezza, vicinanza, benessere emotivo, come avete descritto bene voi. Il contatto fisico con una persona amata, ma anche col nostro animale domestico, può contribuire a ridurre lo stress e a favorire il rilassamento. Poi sentirsi bene non significa necessariamente dormire meglio. Il partner che russa, il cane che si muove, che ti alita addosso, uno dei nostri gatti si gratta in continuazione, fa dei rumori, russa pure e ti dà fastidio e ti sveglia, e magari fa sì che tanti di noi tra le 3 e le 4 del mattino deambulano in giro per casa come Lady Macbeth. Tuttavia le ricerche anche della Mayo Clinic 2015, quella data di questa ricerca condotta su 150 pazienti di un centro di medicina del sonno, aveva rilevato tra i proprietari di animali 56% che dormiva in camera da letto con gli animali stessi, il 20% percepiva l'animale come fonte di disturbo, il 41% considerava l'animale innocuo, persino benefico per il sonno, però a un certo punto lo sfrattava dal letto, quindi per addormentarti sì, poi forse anche l'animale non riusciva a stare in camera. Tante attitudini anche molto curiose, però su tutte devo salutare due amiche. La prima si chiama Amy mi manda la foto e mi ti adoro già un po', dice: ciao Rosy, alla sera coccole sul divano col mio compagno mentre i nostri ratti, non topini, ratti zampettano per casa, e ho anche la foto, trattasi di ratti quelli con la bella codona. Dice: sì sì, proprio ratti da 500-700 grammi. Ok, dopo tante coccole andiamo a letto senza di loro, abbiamo paura di schiacciarli muovendoci. Ma ho già dormito spesso con loro, sono super coccolosi. Allora, adesso mi apri un file. Noi anni e anni e anni fa avevamo una rubrica che si chiamava Animal House, e un giorno il nostro amico Max Molteni, che saluto con affetto se sta ascoltando la radio, Max recuperava cani, gatti per salvarli, abbiamo fatto di tutto, Max ci ha insegnato tanto, Max è operativo sul fronte animalista al 100% della sua vita, e una volta mi ricordo che aveva recuperato un maialino, e quel maialino lì una notte l'abbiamo tenuto a dormire a casa prima di piazzarlo. Un maialino nel letto, coccolonissimo, dolcissimo, amore, una cosa meravigliosa, solo avevi i peletti un po' pungigliosetti, però per il resto una grande esperienza. Dormire con i ratti, non so Amy se me la sento, dice: il vantaggio è che non prendono spazio e non sbavano confronto ai cani. Ok, va bene, va bene. Tra poco abbiamo un altro racconto che ancora più, non voglio dire inquietante, ma più creativo, di una ragazza meravigliosa che sui social, così andate a vedere le foto, si fa chiamare Petite Dame e invece nella vita vera si chiama Cristina, detta Kiki. Io l'ho conosciuta perché mi faceva i capelli, una ragazza piena di energia, di creatività, ma le ultime scelte della sua vita, ragazzi, mi hanno lasciata basita e attonita. Dopo vi faccio ascoltare il suo racconto, me lo sta mandando. Saluto Giorgio nel frattempo, che dice: guarda, noi dormiamo a abbracciati insieme per 2 minuti, dopodiché mi viene la smania, bacio ognuno per i fatti suoi. Boh, mi è chiaro. Ben, buongiorno. Poi ci si chiede perché il figlio abbaia. Ok, dai, Ben. Allora, Luca, da aggiungere qualcosa?
1: No, malgrado che voglio molto il bene a Led, preferisco che lui dorme in giardino, perché nel viaggio che abbiamo fatto, dove abbiamo dovuto dormire nelle stanze d'albergo insieme,
0: è stata dura.
1: Lui ogni 10-15 minuti si alza e va da un'altra parte, poi viene, ti lecca la faccia e poi va da un'altra parte. È un continuo visigono, una custagata fiora e mi dà l'ita.
0: Poi un conto finché sei in viaggio in tenda, ma tutta la vita così è abbastanza impegnativo. Arriva anche Isa, che ascoltiamo tra un attimo. Aspetta, ma dai, le malattie dei ratti, ma non penso proprio. Guarda che ci sono tantissimi luoghi comuni, e poi vuoi farti una riflessione su quanta gente purtroppo anche deve coesistere con animaletti non graditi. E invece l'altra sera vi posso dire, chiudendo questo momento di chiacchiera, che io ho dormito con un ghiro morto come omaggio del mio gatto che me l'ha portato gentilmente da parte al divano. Quasi muoio, allungo la mano e dico: cos'è questa codina che non corrispondeva a quella che tattilmente era quella del gatto? Un ghiro, un povero ghiro, ti giuro. Ma come omaggio, anche il ghiro mi ha seccato. Vabbè, torniamo tra

0: certo, come sollevate bene voi, il tema è importante. Dormire soli, egoismo o igiene del sonno e anche magari igiene delle lenzuola, della camera da letto, mille temi stiamo toccando. C'è stata anche fatta nel 2025 una meta-analisi esaminando 62 studi per un totale di 43.860 partecipanti. Hanno trovato un'associazione tra una miglior qualità della relazione di coppia, pensate, e una miglior qualità del sonno. È un'associazione statistica, ma non la prova che dormire insieme faccia automaticamente bene, ma pare che dormire insieme a qualcuno o a un pelosetto porti sicuramente beneficio, e lì non si discute. Poi entrambe le persone della coppia devono essere d'accordo in caso di ospitata di pelosetti vari. Ma Peter dice: yeah, Rosy, hai aperto un incubo, hai riaperto un incubo nei tuoi ricordi. Alto rat in ca, hai ragione. Io ho abbiamo convissuto involontariamente con un gatto, sì, certo, il gatto me l'ha portato come omaggio, ma non l'aveva ucciso il povero ratto, e ci siamo trovati un ratto in casa per 8 mesi. 8 mesi barricato dietro la cucina, l'abbiamo smontata, il signor Sala, rattologo, ha fatto di tutto per venire a disinfestarmi la casa, ma io non volevo ucciderlo. E quindi ci abbiamo messo 8 mesi a sfrattarlo. Grazie al caldo dell'estate abbiamo chiuso le porte della cucina, che è sempre stata aperta, e morente dal caldo, senza il cibo dei gatti dove andava ad attingere energia vitale, a un certo punto una notte io ho sentito che faceva rumore, sono entrata in cucina, ci siamo guardati negli occhi io e il ratto, e gli ho detto: desta verdi la finestra, la porta è lì, vai, perché sennò ti devo dare una legnata con la scopa. E invece truc truc truc se n'è uscito. Poi non vi dico cosa ho trovato dietro la cucina quando l'abbiamo smontata per pulirla. Se potessi mandarvi un'icona, vi mando quella del vomito, ecco, per dire. Ma adesso, signore e signori, voi pensavate di essere stati creativi nella vostra vita, ma Kiki, e sui social la trovate come Petite Dame, così andate a vedere la foto, ha fatto di meglio. E il personaggio in questione, che lei chiama Miss Sergio, è dolcissimo, è bellissimo, ma resta un ragno. Prego, Kiki.
1: Ma allora, animali, ora di andare a nanna. Io devo dire, ho un cane, un gatto, due porcellini d'India,
0: non
1: e
0: dubitavo,
1: un ragno e una tarantola. Però ecco, io non riesco ad andare a dormire se non saluto i miei ragnetti. Controllo che siano nelle loro tane e controllo che stiano bene. So che non è un animale domestico di quelli più consueti, no, però io non vado a dormire se non ho visto Sergio, che in realtà è Miss Sergio, o per gli amici più intimi Serginia, che è un ragno saltatore, e Vega, che è una tarantola caribena versicolor. Quindi sì, si dà la buonanotte a tutti i bimbi con un occhio di riguardo per i miei ragnetti. Ciao.
0: Cioè, veramente. Allora, poi c'è una storia che tu racconti, cara Kiki, grazie per il tuo racconto. La storia la metti sui social vedendo Sergio o Serginia, perché è una femmina, molto molto tenera, molto cucciolina, un ragno saltatore. E allora la sua storia ce la racconta, io ve la leggo tra un disco perché merita. Lei, Kiki, la proprietaria, era aracnofobica, ok? Anche io, Kiki, da aracnofobica ho convissuto in mansarda con mio fratello, che dall'altra parte aveva delle simpatiche migali versicolor come citi. E a un giorno, non so, a caso, mia mamma dice: ah, la ghepù, perché ogni tanto il terrario faceva vapore, e la ghepù vuol dire che era finita sulla trave della camera di mio fratello, il quale però era all'università Neuchâtel, e quindi ciapal ciapal ciapal, ma un cinema. Allora, noi ci torniamo ai racconti. È vero che sta finendo l'ora, però ho ancora un po' di spazio per raccontarvi la storia di Miss Sergio e di Kiki, e se avete le vostre follie, sono qua. Eravamo partiti dalla camera da letto, arriviamo all'estate del 1992, quando Jovanotti ancora non era il giovanotto che conosciamo oggi, era un giovanotto biologicamente parlando, spensierato e anche un po' folle. Folle è rimasto, spensierato magari un po' meno.

0: Cristina, chi ti scrive? Isa dice: ah, la Cristina la conosco, era mia compagna di classe, la chiamavano Salta Martin perché era sempre una bomba di energia. Ma dai, strano, non ti credo. E poi dice: ha fatto i capelli anche a me, grazie Kiki per tutte le dritte sul gatto. Cristina, ma tu avevi una paura bestia dei ragni, cosa ti è successo? Urlavi dalla paura, è impazzita, avrà preso una trave in testa. Emi che ride, lei ha i ratti a casa sua. E poi anche altri messaggi che dicono: mamma mia, ma cosa ti è successo Isa e Cristina, cosa ti ha portato ad avere tutti questi animali strani tipo tarantole a casa? Dice: sì, ho iniziato a lavorare alla Qualipet e via, a furia di vedere tarantole tutti i giorni mi è passata. Bene,
1: radio, televisione,
0: poi raccontiamo la tua storia. E nel frattempo è arrivato Fabio, che come dormi Fabio la sera? Tu vai a dormire, devi stare da solo, hai bisogno di qualcuno, un gatto, un cane, la tua compagna?
2: Ho una compagna, quindi solitamente dormo con lei.
0: No, nel senso che magari sai, all'inizio si fa le coccole, però ognuno va a dormire per gli affari suoi, quello
2: sì,
0: sta dicendo.
2: No, sta girato dalla mia parte.
0: Ecco,
2: sì,
0: quindi un po' il tuo spazio, però sempre condividendo un letto.
2: Esattamente.
0: Vi sto facendo gli affari degli altri, affari
2: sta.
0: Di letto. Allora, uno sguardo alla giornata che è soleggiata, bene, con temperature anche abbastanza miti, soprattutto domani. Oggi abbiamo detto fino a 20 gradi, 15 gradi le massime in Alta Engadina, qualche nuvola bassa così sul Ticino centro-meridionale, ma così pur parlé, perché il resto sarà una giornata soleggiata anche, dicevo, domani mercoledì, mite per la stagione, con temperature massime fino a 22 gradi. Siamo alle ultime notizie.
1: 3 News.
2: Ipoteche più care in Svizzera. Nel terzo trimestre i tassi sono aumentati, soprattutto per i mutui a tasso fisso. Per un'ipoteca a 10 anni si è superato il 2%, un livello che non si vedeva dal marzo dell'anno scorso. La SUV ha versato l'anno scorso 1.340.000.000 di franchi per trattamenti medici a seguito di incidenti. La cifra è aumentata del 6% rispetto al 2024. Di fronte a questo rialzo, l'assicurazione contro gli infortuni ha iniziato una campagna di sensibilizzazione per limitare i costi ingiustificati con un controllo sistematico delle fatture. Infine, il fotovoltaico rallenta in Ticino. Stando all'Ufficio Cantonale di Statistica, nel 2025 c'è stato un nuovo calo del numero di impianti installati rispetto agli aumenti di 2 anni fa. L'anno scorso, infatti, i nuovi impianti sono stati quasi 1.600, mentre l'anno precedente erano 2.800.
0: Ti ritroviamo tra mezz'oretta.
2: Sì.

0: Anche Pink aveva fatto una canzone sui cuscini. Va bene, resto umile. Allora, andiamo a sentire intanto il racconto di Isa per quanto riguarda il dormire, la camera da letto e con chi dividerla.
1: Allora, io ho sempre avuto un sonno pesante.
0: Bene.
1: Quando toccavo il letto, pum!
0: Come un
1: Poi
0: sasso.
1: Niente, sono rimasta incinta ed è vero, come ha detto la signora, è proprio così, posizione, non va bene. Poi il ratto non è voluto uscire, come diceva il ginecologo, l'ho dovuta far uscire, quindi...
0: Precisiamo che lei, quando dice ratto, non parla di un ratto, ma parla di sua figlia, l'avevamo già spiegata, no? Per non far confusione con Amy, che invece lei ha dei ratti che sono ratti, ma andiamo avanti.
1: Date erano sempre più alterne. Quando è nata, sì, con le solite piccole notti in bianco. Il peggio è stato quando è arrivato il gatto. Io da quando c'è arrivato il gatto, giuro, ho fatto le notti in bianco che non avevo fatto con mia figlia. Cioè, mi chiedono come avere un figlio, dico sì, e certe notti in bianco devi averle, cioè le metti in conto. Ma io ho fatto notti in bianco col gatto. È impressionante, perché io adesso lo sono leggero.
0: Ma no.
1: E mia miau, mia miau, mia miau, mia miau. Gli ho tirato una ciabatta.
0: Ma dai,
1: sono stato un mattino, zitto. Vabbè, comunque sì, io dormo tranquilla, ecco, da sola.
0: È
1: e
0: meglio.
1: Al weekend dormo con la mia bimba, perché mi piace averla nel lettone con me.
0: Comunque,
1: se
0: beh,
1: la mia bimba vuole, perché non è una tanto. Ogni tanto dico, dormiamo assieme. No, mamma, tu ti allarghi troppo.
0: Ecco, allora,
1: va bene.
0: Bellissimo. Grazie per il tuo racconto.
1: O se no, il gatto ogni tanto mi arriva in fondo ai piedi.
0: Ecco.
1: Ma è un po' allergico a me.
0: Ah.
1: Preferisce stare nel letto di là, di mia figlia.
0: Sei troppo agitata, Isa.

Buongiorno Asietta, una buona giornata a te tesoro, grazie per il tuo messaggio. Arci dice: pensavo essere io la persona strana, ma c'è molta più gente molto più strana di me, assolutamente. C'è gente anche come la sottoscritta che lavora in radio e non riesce più a esprimersi alle 10-11 minuti, bene ma non benissimo. Buongiorno di nuovo a Peter che dice: ma scusa, ma se due agitati si trovano a letto, allora gli fa prima a dormire in un shaker. Anche che è vera. Andiamo sulla storia di Kiki. Allora, detta Petit Dame, ve l'ho detto, così vedete le immagini del cucciolino che poi si è rivelata una miss, che lei ha chiamato Miss Sergio. Allora dice: ci credi che una volta avevo il terrore dei ragni? La fortuna di lavorare anche a contatto con ragni e tarantole mi ha costretta in qualche modo a guardarli da vicino. E più li osservavo, dice Kiki, più mi rendevo conto che quella paura nasceva soprattutto da una cosa: non li conoscevo. E così ho iniziato a studiarli, ad osservarli, a cercare di capire il loro mondo. Poi sui social ho scoperto il Philippus Regius, il ragno saltatore. Già dirmi ragno saltatore. Quei due occhioni frontali che sembravano guardarti davvero, la curiosità, il modo in cui esplora ciò che lo circonda. E qualcosa in me è cambiato. Un giorno ho preso in mano Sergio, solo dopo ho scoperto che Sergio era una Sergia. E quindi da quel momento è diventata ufficialmente Miss Sergio. La paura? Scomparsa. Forse le paure non vanno sempre affrontate di petto, a volte basta fermarsi, osservare, studiare e conoscere ciò che ci spaventa, perché certe volte dietro a quello che ci fa paura non c'è qualcosa da cui scappare, c'è qualcosa che dobbiamo ancora imparare a guardare.

bellissimo pezzo dei Colors che ci ha fatto ballare in quell'anno 2023, vero interno 5. Allora, in fondo, per chiudere, dormire bene è una questione di equilibrio. C'è chi trova la pace tra le braccia del partner, chi con un cane ai piedi e chi per amore della propria salute mentale preferisce una camera isolata, sterile, con i tappi di cera alle orecchie, perché l'amore può condividere tutto, certo, ma il sonno qualche volta ha bisogno dei suoi spazi.

dei Maroon 5, Fits and the Tantrums. The Walker, il pezzo che ci ha riportato indietro fino al 2013. Vi saluto ringraziando anche voi, voi ringraziate me, io mi sono molto divertita con i vostri racconti, grazie caro Ale, grazie Arci, grazie a tutti, ciao Peter che mi manda anche una vignetta di due che non si sopportano, non riescono a dormire, contano tutte le ore della notte. Diciamo che il letto è il luogo in cui incontriamo Morfeo nel migliore dei casi, poi chissà che faccia avrà sto Morfeo. Esoso che va nel letto di tutti e quando lo desideri non viene, pure cafone. Il letto è il luogo, dicevo, in cui incontriamo il nostro bisogno più profondo. A volte quello di avere qualcuno accanto, altre quello di ritrovare noi stessi. Perché la vera intimità non è dormire insieme, ma sentirsi a casa anche nel silenzio dell'altro, purché non russi. Allora diciamo, domani sarete in compagnia di Tiki al posto mio, ma torno, ci vediamo giovedì e giocheremo insieme al Se Fossi. Un abbraccio forte forte, vi lascio ancora con In Liga e Qualcosa per te. Baci e splendete come sapete fare voi.

0: Raga, sono in un negozio di giocattoli e stavo pensando che tra i giocattoli ci sono tutti i lavori tranne quelli di LinkedIn, perché quelli non sono veri lavori. Social media manager, compliance, specialist, business developer, accanto per... Non è vero, Charlo, vi prego, assumetemi, ho mandato 3.000 candidature.
1: Buongiorno.
2: Ha ragione,
1: È vero, non ci sono quelli.
2: Cioè, il piccolo chimico.
1: Sai che forse...
2: L'allegro chirurgo.
1: Sai che secondo me il piccolo creator c'è.
2: No,
1: con
2: dai.
1: Il piccolo stand per il telefonino.
2: No.
1: Il microfonino da attaccarci dentro. Secondo me sì esiste.
2: Il piccolo youtuber.
1: Sì, secondo me esiste.
3: No, dai, no. Un programma pungente.
1: Buongiorno, Ottavio.
4: Non volevo.
1: Non volevi tornare?
2: No, volevo.
1: Volevo
2: e volavo. All'idea di. Ciao Fabio, tutto bene? Lei è qui per...
1: Allora, ho fatto il concorso e mi sono trovato qua.
2: Ok, all'appuntamento.
1: Sì, cioè, è giusto, no? È l'orario giusto, no? Sono le 10.
2: Non risulta.
1: Come non risulta?
2: Non risulta? No, non ha segnato la segretaria.
1: Aspetti, ma qui dov'è che siamo?
2: Come si chiama
1: l'azienda?
2: No, non c'è appuntamento... Lei si chiama?
1: Fabio.
2: No, c'è scritto.
1: Ma scusi, qua è la ricezione di Radio 3i?
2: Sì.
1: Sì? Allora sono nel posto giusto.
2: Ah no, allora scusa, il cactus. No,
1: va bene, niente.
2: No, hai presente quando hai un appuntamento? Magari anche medico, è importante, vai lì.
1: E non ti...
2: Ce l'hai da un mese fa, aspetti.
1: Aspetti che controllo.
2: No,
1: ma...
2: non risulta. Ma lei ha la mail di conferma?
1: Aspetti, no, cioè che...
2: mi sono dimenticata di far passare la sera.
1: Ce l'ho qua nel telefonino che...
2: Noi sì, ci siamo sempre.
1: Sempre e comunque. Buongiorno anche a voi che ci ascoltate ovunque nella Svizzera italiana, ma anche nella Svizzera tutta, perché arriviamo dappertutto. Penzambò.
2: Allora ci scrivono. Io avevo un appuntamento. Aspetta, come si chiama?
1: Vediamo.
2: Dario aveva un appuntamento
1: Dario.
2: Per noi oggi, no? Non risulta,
1: vediamo.
2: Mi dispiace.
1: Niente,
2: no.
1: Dario.
2: No.
1: Aspetta, niente. Magari ci ha dato il cognome.
2: No, richiami.
1: Puoi dirci il cognome, Dario?
2: Richiami nel pomeriggio.
1: Allora, facciamo così: proseguiamo e andiamo subito alle grazie al casting. Che è sempre bello coinvolgervi in questa cosa. E quindi oggi cerchiamo delle figure specifiche, come al solito.
2: Che troveremo?
1: Secondo me è proprio
2: così.
1: Allora,
2: tutti.
1: Io cerco subito, così, a bruciapelo, qualcuno che è andato a scuola in pigiama.
2: Oggi in generale?
1: Oggi, ma anche in generale. Magari così. C'è qualcuno che nella vita l'ha già fatta questa cosa. Ha detto, ma oggi.
2: Come sfida all'autorità.
1: Esatto. È quella roba, dai. Allora, facciamo così. Martedì andiamo tutti quanti a scuola in pigiama.
5: Quando andavo io c'era ancora il grembiulino e l'uniforme, tutti uguali.
6: Addirittura.
5: Non che adesso fanno il confronto, lui c'ha i vestiti più belli, me li compra anche a me. Erano tutti uguali,
1: ma vedi,
5: in uniforme.
1: Così. E quindi se vai in pigiama, c'hanno tutti in
2: anche
1: pigiama.
2: È vero.
1: È quella roba là. Poi cerchiamo.
2: Qualcuno che compri dalla Cina.
1: Perché?
2: Così, in generale.
1: Secondo me qualcuno c'è. Qualcuno
2: compri dalla
1: c'è.
2: Cina e poi magari ogni tanto c'è la fregatura, perché non è che fai solo affari.
1: Devi fare attenzione. E poi qualcuno che ci canti una filastrocca.
2: Ah, così a caso?
1: Perché no?
2: Va bene.
1: Tu la sai una filastrocca?
2: Anna zvana trana fura funka rappa schnappa tina tana tec. Ya,
1: mandaci un vocale. Questa l'ha studiata all'asilo, Ottavio. Ho parlato, mandacelo allo 079 873 80 73. Ma che mio!

0: Boh, cercate qualcuno, trovato, aperto tutto. Che comanda dalla Cina, arriva giusto oggi un megapacco, arriva un di sì e un di no, arriva dopo.
1: Poi.
0: Pigiama a scuola, ragazzi, siete rimasti indietro perché ormai all'asilo, anzi, political correct attuale, scuola dell'infanzia,
1: sì?
0: Fanno le giornate a tema in pigiama, che sia Halloween, Natale. Anzi, fanno la colazione di Natale in pigiama.
1: Ah, che bello!
0: Da questa parte. E beh, filastrocche, fa pensare la prima che mi viene in mente.
1: Vai.
0: Che triot Maria Giovanna, chi che te fai, chi beppe di me li ha fatti la mia mamma, me li ha fatti la mia mamma.
1: Perfetto, cioè.
2: Per fortuna non c'è il finale.
1: Esatto, che sarebbe stato un po'.
2: Me li ha fatti la mia mamma.
1: Non politically correct.
2: No. Perché abbiamo inserito nel casting qualcuno che è andato a scuola in pigiama?
1: Ma perché
2: racconta.
1: Allora, stamattina, abbastanza in un orario decente, ma comunque abbastanza presto, arrivo nei pressi di Vezze, così, e passando da lì vedo un sacco, ma veramente tantissime persone di giovane età che probabilmente vanno al liceo o insomma a scuola in pigiama.
2: Tutti in pigiama?
1: Quasi tutti in pigiama. C'erano pigiami di Hello Kitty, pigiami con i motivi a rombi, cioè di tutti i tipi. E infatti ho visto una persona e ho detto boh. Ho viste due, ho detto aspetta, magari non è che. E poi ne ho viste 3, 4, 5, ho detto sarà la giornata mondiale proprio, del pigiama a scuola.
2: Ma proprio tutti, eh?
1: Eh sì.
2: No, è una roba incredibile.
1: Assolutamente.
2: O forse un flash mob? C'è qualcuno non ho capito.
1: O si sono svegliati tutti in ritardo oggi.
2: Si sa spiegare.
1: C'è stato un problema.
2: Strano.
1: Sai quando c'è la tempesta magnetica? Non funzionavano i telefoni. Allora,
2: tutti in ritardo mi pare un po' strano.
1: Tutti in ritardo, e allora sono arrivati con la loro tutina, la tuta da pigiama. Le
2: in
1: ciabatte.
2: Questo momento. Quindi c'è una o più classi composta unicamente da alunni in pigiama,
1: sì.
2: E l'insegnante con la camicia da notte.
1: Potrebbe, non
2: comunque,
1: so se gli insegnanti hanno. Cosa?
2: La giornata mondiale del pigiama è il 16 aprile.
1: Vedi?
2: No,
1: ci hanno già
2: no.
1: scritto.
2: Ah, trash day al liceo di Savoia. Trash day vuol dire vai vestito come
1: ti pare. Quindi tutti hanno avuto la stessa idea di mettersi il pigiama, cioè il trash day, perché io ho visto solo quelli, gli
2: appunto,
1: altri erano vestiti normali, non è che erano così speciali.
2: Esatto,
1: dici
2: trash
1: proprio
2: day
1: da carnevale, perché di solito non è periodo di carnevale che si fanno ste
2: trash
1: cose.
2: Trash day al liceo di Savoia, se qualcuno ha dei dettagli ulteriori siamo curiosi, perché allora vai col brodo, non lo so, col ketchup che
1: esatto,
2: ti cola.
1: Tutto sporco. Ma non c'era tipo i pantaloni, lo devo dire, ma i pantaloni sporchi che però erano di moda.
2: Fra l'altro è approvato dalla scuola il trash day o verranno tutti sospesi?
1: Questa è la domanda giusta da fare. Ma tra l'altro appunto, quindi qualcuno l'ha fatto questo?
2: Magari qualcuno di loro ci sta ascoltando di nascosto.
1: Potrebbero.

0: Non c'era mica il pigiama day una volta che era nato in America, che si doveva lavorare in pigiama. Non è che quello è quel giorno, oggi è quel giorno lì.
1: Ma per
0: che
1: tu.
0: fanno gli studenti da
2: Quella è il 16 aprile, la giornata mondiale del pigiama.
0: Tutto italiano che ho usato.
1: Scusami, il 16 aprile, quindi noi dovremmo tutti, se volessimo seguire questa giornata, andare a lavoro, a scuola, a fare commissioni, a fare la spesa, quello che è solo in pigiama, cioè un giorno di pigiama
2: totale. Se aderisci, sì, anche i consiglieri federali.
1: Pensa ai consiglieri federali in
2: in pigiama,
1: pigiama. Secondo te chi è che avrebbe il pigiama più
2: dai che
1: bello?
2: funziona, dai che funziona. Parmelin.
1: Parmelin avrebbe
3: Ho capito il trash day
1: sì.
3: al liceo di Savosa, ma quei due che avevo davanti in bicicletta
1: Sì.
3: col casco e il ziblet che andavano a 60 all'ora verso Venezia, io gli ho fatto una foto perché ho detto: ma voi siete fuori di cotenna andare in giro in bicicletta così.
1: Cioè, stavano magari arrivando in ritardo, è per quello che andavano così veloce.
2: Allega foto, hai visto?
1: Allega, sì, ho visto la foto. Devo dire, un po' sfocata questa foto, quindi non vedo benissimo il vestiario, però mi fido.
2: Ma andavano al liceo?
1: Può essere, può
2: Allora, ho
1: essere.
2: trovato qualcosa. Il trash day è una tradizione goliardica organizzata annualmente dagli studenti, in particolare al liceo di Lugano 2 a
1: Savoia. Ma scusami, ma da
2: Durante
1: quando?
2: l'intera giornata gli allievi vanno a lezione indossando abiti vistosi, stravaganti, kitsch o trash.
1: Ma da quando? Da quando si fa questa cosa? Io ormai sono del Locarnese, ragazzi, questa cosa non l'abbiamo mai
2: Già
1: vissuta
2: nel
1: noi.
2: 2020 si faceva,
1: No, capito, non è che stiamo parlando di mille anni
2: A
1: fa.
2: Savoia!
1: In tanti scrivono
2: Allora,
1: oggi trash day.
2: c'è
1: Ma
2: qua
1: scusa,
2: dietro la redazione
1: No,
2: del quotidiano,
1: aspetta.
2: aspetta! Prendete su la truppa, andate
1: E
2: giù a
1: andate!
2: intervistarli!
1: Intervistateli tutti!
2: Già ho sentito che non sapevano cosa fare stasera.
1: Infatti, dai! A prima ora,
2: Vai
1: ragazzi!
2: giù, prendi la truppa, vai giù, intervisti questi qua in pigiama, dai!
1: Ma c'è qualche genitore all'ascolto che ha visto il vestiario di un proprio figlio o figlia per la giornata di oggi?
2: Almeno da 10 anni dicono che c'è il 3D,
1: Da 10 anni?
2: a Lugano 2 a
1: Wow!
2: Savoia.
1: Ma quindi qualcuno all'ascolto avrà partecipato almeno una volta?
2: Chissà perché sono lì, però.
1: No. È una roba speciale loro?
2: Ma pensa che brutto, ti interrogano,
1: Sì?
2: non sai niente, sei lì in pigiama. No,
1: Ahia,
2: bruttissimo.
1: ahia, ne puoi già andare a casa così e fa.

0: quindi solo coloro che sono andati da almeno 10 anni e che stanno andando tuttora al liceo Lugano 2 di Savosa possono partecipare a questa giornata pazzesca che è il Trash Day.
1: Boh, se ci vanno da 10 anni saranno ripetenti, no? No. Ah, è da 10 anni che c'è il Trash Day,
0: ok. Che si può fare.
1: Tra l'altro, sì, ci state dando alcuni dettagli. Chiedo se è sempre il 13 ottobre ogni anno. Però parlando del Trash Day, abbiamo illuminato Elvira.
0: Sì.
1: Lei ha il figlio che fa la prima al liceo di Savosa, dice.
0: Quindi è iniziato quest'anno.
1: Esatto. E dice: ah, ecco perché stamattina è uscito in training usurato e zibrette. ma scusa, lo vedi uscire così, non gli chiedi niente.
0: Non dici nulla.
1: Ce l'ha visto uscire col training usurato e le zibrette. Oh, ma io vado a scuola, ciao.
0: Ecco, c'è anche Cla che ci scrive: non ho fotografato mia figlia stamattina, ma mi sono vergognata tantissimo.
1: Allora, voi che avete i figli che aderiscono al Trash Day, sapete se anche gli insegnanti?
0: Quello sarebbe bello. Se anche gli insegnanti.
1: Dicono, è una tradizione che va mantenuta, non bisogna spezzarla.
0: Eh no, ma certo, assolutamente, assolutamente. Sai che invece, tipo a Lucerna, alcune scuole già dall'elementare hanno proprio vietato la tuta da ginnastica perché dicono che è indecorosa, non puoi vestirti così perché in classe si va vestiti da persone che hanno qualcosa da imparare, non per gente che va a fare stretching.
1: Bellissimo.
0: Capito? Bellissimo. Così hanno detto.
1: Perché la tuta, secondo me, predispone anche la mente a un rilassamento eccessivo.
0: Esatto.
1: Che a scuola non si vuole così.
0: No, oggi
1: devi
0: però
1: sempre stare attenti.
0: Sempre devi stare attenti. Invece oggi al liceo 2.
1: Ma allora Clark, che ti sei vergognata di tua figlia, descrivi come era vestita.
0: Dai, per piacere, fallo.

0: C'è chi in maniera molto diretta dice: no, gli insegnanti non partecipano.
1: Vabbè,
2: neanche volendo.
0: Ma scioglietevi un attimo. Oggi si può, è una giornata speciale.
2: Se sei il trash day in banca, tutti vai lì a aprire il conto, sono tutti in pigiama.
0: Sarebbe molto divertente. Molto divertente.
2: Allora, ho trovato un servizio che andò in onda al quotidiano l'11 ottobre del 2022, proprio sul trash day.
0: Okay.
2: Era un martedì, quindi deduco che il trash day sia sempre
0: un martedì di ottobre.
2: Il secondo martedì di ottobre.
0: Potrebbe.
2: Sentiamo un pezzo del servizio perché dura 2 minuti e mezzo.
0: Vai.
3: Credo che sia un giorno che strappa un sorriso a tutti, perché vedere tutti vestiti così come piace a loro, in questo modo così colorato, faccia solo star bene la gente. Quindi trovo che sia molto bello.
4: È il Trash Day, organizzato dagli studenti del Liceo 2 di Lugano, avviene una volta all'anno, un unicum di cui è difficile capire le origini, anche se è ormai diventata una tradizione.
2: Non erano tutti in pigiama però.
5: No. Direi che il mio stile è più Halloween, perché ho matchato Natale con Halloween, e poi abbiamo Justin Bieber, Yummy Yummy, e poi il pinguino natalizio che ovviamente sta nel nostro cuore, il pinguino nel nostro cuore.
6: Io ho lo zaino degli elementari.
2: C'è gli occhiali da sci.
6: Si va a prendere un po' di tutto, si cerca di indossare le cose più brutte possibili.
7: È facile essere trash, secondo me. Prendi le prime cose che ti trovi in casa, sei a posto.
8: Il trash servito, la ricetta testa, è semplice, chi non si presta al gioco scompare comunque assorbito dal tripudio di colori.
2: Allora, io sto vedendo questo servizio, diciamo, rispetto a quelli che hai visto tu, avevano molta più fantasia.
0: Molta più fantasia.
2: Non c'erano due vestiti uguali e non vedo nessuno in pigiama.
0: Vuoi dire tipo carnevale alla fine, la giornata alla carnevale, ma che bello. C'è qualcuno che ha scritto anche qui in maniera un po' polemica: ciao, liceo appunto di Lugano 2, c'è il trash day, probabilmente più di molti sono in pigiama. Qualcuno sta dicendo, non si sono impegnati abbastanza.
2: Ah, può essere.
0: Tu come ti vestiresti? Se oggi fosse il dobbiamo fare un trash day anche Rete 3.
2: Facciamo Rete Trash Day.
0: Rete Trash Day, come ti vestiresti tu?
2: Pantaloni della tuta con l'elastico rotto. No, dai, che trash.
0: Al contrario, ma girati all'inverso.
2: No.

0: Buongiorno.
1: Ormai è sempre cosa?
2: Danny per il trash day si vestirebbe così. Radio. Un bel Khalida tirato su fin sotto le ascelle.
1: Che bello.
2: E sotto niente?
1: Sotto niente. Bello. Solo quello. Allora sono le 11. Prima di tutto vi dobbiamo dire un messaggio che ci avete mandato voi. Ci sono dei pezzi di legno all'entrata della galleria Mappo Morettina, quindi fate attenzione, non ho capito, direzione Locarno, quindi dalla parte di Tenero Minusio verso Locarno. E adesso la meteo e poi le notizie.
2: Previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera soleggiato nel corso del pomeriggio, soprattutto a nord delle Alpi, velature a tratti dense. Domani sulle regioni nord-orientali dapprima nuvolosità estesa con qualche rovescio, poi, come nelle altre regioni, passaggio a tempo soleggiato.
3: Tre news. Sempre più isolata l'Arabia Saudita, colpita dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi vicini all'Iran. Etihad e Qatar Airways hanno sospeso i voli verso Riyadh e Dammam, Etihad anche verso Jeddah. Si aggiungono così a diverse altre compagnie aeree. L'aeroporto della capitale, colpito più volte negli ultimi giorni, resta chiuso fino a nuovo avviso. Gli Houthi hanno avvertito che gli scali sauditi restano possibili obiettivi. Al via la campagna a favore dell'iniziativa popolare che chiede di limitare i fuochi d'artificio in votazione il 29 novembre. La Protezione Svizzera degli Animali e altre organizzazioni hanno presentato oggi a Berna le loro ragioni. Il rumore dei petardi spaventa animali domestici da allevamento e selvatici. In più, secondo i promotori, i fuochi producono rifiuti, inquinano e causano incendi e incidenti, a volte con feriti gravi. L'iniziativa chiede quindi di limitare la vendita e l'uso degli articoli pirotecnici più rumorosi. Ipoteche più care in Svizzera: nel terzo trimestre i tassi sono aumentati soprattutto per i mutui a tasso fisso. Per un'ipoteca a 10 anni si è superato il 2%, un livello che non si vedeva dal marzo dello scorso anno, lo indica il servizio di confronto online Comparis. Il motivo è l'aumento dei tassi sui mercati finanziari, anche se la Banca Nazionale Svizzera mantiene il suo tasso di riferimento allo 0%.

0: Vuoi sentire come era vestita la figlia di Claudia stamattina quando è uscita per andare a scuola?
1: Ma assolutamente sì, voglio saperlo.
0: Allora, senti,
1: vai.
0: Fusò viola fluo, pull verde, calze orrende, occhiali da sole azzurri a forma strana tipo rapper dei poveri, ciabatte.
1: Terribile, posso dirlo?
2: Di chi sarà? Crash Day. Di chi sarà?
1: È giusto.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
1: Ebbene sì, l'avete sentito, lo sponsor è Chicco d'Oro, e quindi ci saranno in palio delle belle cose, ve lo diciamo subito cosa c'è in palio: una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite e un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti, quindi tante
0: e
1: belle
0: se
1: cose.
0: Se la giudica? Ah, no, non c'è ancora vincitore.
1: Non è arrivato, vabbè, non pensavo che magari qualcuno era arrivato. Abbiamo trovato un'agenda, non sappiamo di chi è, voi dovete scoprirlo insieme a noi, leggiamo cosa c'è al suo interno e tutti insieme uniremo i puntini e diremo dei nomi. Quindi, 8, vai, personaggio di fantasia reale, eccetera, eccetera.
0: Il primo è abbastanza complicato. Studiare le quattro cause di Aristotele. Studiare le quattro cause di Aristotele.
1: Un personaggio studiato. Studiare le quattro cause di Aristotele. Se vi viene in mente qualcuno.
4: 079 873 8073.
1: Buona fortuna.
2: Chi l'avrà perso questa?

0: Direi che abbiamo parlato abbastanza di abbigliamento trash, adesso passiamo all'eleganza e qui con noi Patrick da Solduno.
1: Bam bam,
0: il nostro wear influencer, è arrivato in studio in boxer, cioè indossa solo i boxer come sempre, e adesso andrà a vestirsi descrivendoci ciò che via via va ad indossare. Prego.
1: Patrick. Esatto, allora come potete vedere, come underwear,
0: sì,
1: porto dei boxer finto lino, cavallo basso, doppia striatura goccia con elastico large band limitato, sbambara bam bam bam.
0: Sì, sono dei boxer, non metterla giù dura.
1: Poi,
0: vai.
1: Nella parte bassa abbiniamo dei socks color cammello,
0: sì,
1: mezza coscia con gobba,
0: belle,
1: 300 grammi reverse con pelo interno per tenere al caldo i piedini, ma con stile sbambara bam bam bam.
0: Delle calze con la gobba, veramente belle.
1: Vuoi sentirle?
0: No,
1: guarda,
0: no,
1: guarda che belle che sono,
0: sentire?
1: Dai, guarda qua, senti.
0: Sì, no, non ve la mando, no, chiedono la foto, meglio di no, non è un bello spettacolo, no, prego.
1: Ecco, trovate comunque tutti quei che chiedono la foto, i miei video di wearing sulla pagina Instagram Manuvri Vunce, dove testo anche molti profumi.
0: Manuvri Vunce, va bene, sì. Passiamo i pantaloni.
1: Allora, eccoli qua, guarda, ecco, guarda che belli.
0: Sì.
1: Come down.
0: Ma perché?
1: Ho portato un jeans a tre gambe.
0: Ma perché?
1: Guarda che belli.
0: Ma perché? Sì, belli,
1: non sbagli comunque.
0: Sì, va bene.
1: Allora, è scuro con trama senza finale. Sono dei baggy up and down, four seasons, bam bra bam bam bam.
0: Cintura niente, sta su da soli?
1: Ma certo,
0: ah,
1: sciocchino, ma
0: okay.
1: Guarda qua, allora, guarda, come puoi vedere, ho portato un cordino, te lo faccio sentire.
0: Sì. Sì, un cordino.
1: Termo retraibile,
0: sì, cos'è?
1: In cotone,
0: tipo elastico?
1: In cotone, 50% poliestere, 20%. Dipende come lo vuoi chiudere, qualche bestemmia a parte.
0: No, dai.
1: Così.
0: Ma scusi, è una corda delle tende, la usi come cintura?
1: Allora, stavo dicendo, 50% poliestere, 45 grammi, però non mi fai mai finire, scusa.
0: Va bene.
1: Colorful con estremità in cera d'apis, bam bara bam bam bam bam.
0: E bam bam. Grazie, era Patrick da Solduno.
1: No, non ho mica finito.
0: Oh, no, dai.
1: Passiamo all'app.
0: Va bene.
1: Vedi che sopra ero ancora nudo.
0: È vero,
1: che
0: è vero.
1: Ti piaccio così, però.
0: No.
1: Allora, come maglia una 100% cotone,
0: sì,
1: vedi qua che bello, 50% lana, 20% di batteria.
0: Cosa
1: sono 120 grammi collo a V,
0: sì,
1: per tutte le occasioni, a righe scure, chiare, chiare scure, mezza manica.
0: Direi che sei pronto per uscire,
1: ma non prima,
0: sì,
1: di essermi spruzzato due gocce di Lugend Essence number 13 sandalo e tabacco. Senti che bello,
0: ma
1: senti,
0: sì, ho capito.
1: Dai, lo metto ancora un po'. Ecco, se non siete il re della festa così, cambiate festa. E mi raccomando, io sono Patrick da Solduno. E ricordatevi di mettere un like anche alla pagina Manuvri Vunce per essere sempre alla moda. Sbambara bam bam bam.

0: stai cercando? Fate
1: le prove, eh. Aspetta, www.lugano.ch, sito ufficiale della città di Lugano. Vedi?
2: Wow, aspetta, ma ti hai fatto una scoperta assurda.
1: IL.ch, sito ufficiale dell'AIL.
2: Dell'AIL.
1: Aspetta.
2: Quello delle
1: Lugano, luganolac.ch.
2: Sì.
1: Il Lugano LAC, il Museo LAC, cultura, Lugano Arte e Cultura, giusto? Però a Lugano si sono chiesti perché tutti questi indirizzi che si riferiscono, eh?
2: TPL?
1: TPL.
2: Punto C.
1: Punto C. Aspetta, no, non c'è.
2: No, è TPLSA.ch.
1: Punto CH, anche
2: infatti,
1: quella. Anche
2: sì, tutto.
1: Allora, a Lugano si sono detti, perché tutti i siti che si riferiscono al nostro territorio, alla nostra città, devono avere il dominio punto .ch? Non potrebbero avere punto .lu invece di punto .ch?
2: L-O-U, Lu come il nome, Lu Ferrigno.
1: No, punto .lu. Però gli hanno detto no perché è già del Lussemburgo. Okay.
2: Beh, giustamente.
1: Allora facciamo punto Lugano.
2: Vabbè.
1: È un po' complicato.
2: Ma scusami un secondo. Dov'è
1: c'è,
2: la...
1: c'è punto Zurich, c'è. Punto Zurich c'è.
2: È vero?
1: Punto Paris, punto Berlin, punto
2: esiste Nino. Veramente esistono, punto Zurigo?
1: Sì, punto cerca, punto Zurich. Se lo sono fatti Zurigo fare. Allora esiste. Anche Lugano se lo vogliono fare, va bene? Però non è che puoi decidere tu. Hanno mandato la candidatura all'ICAN.
2: Ma scusami, ma perché lo vogliono fare? Vogliono
1: all'ICAN.
2: Speriamo che non lavorino così.
1: No, è un'organizzazione che decide i nomi dei domini di internet. Per caratterizzare meglio i siti che si riferiscono a Lugano. Non è CH in genere. Punto Lugano. Adesso allora, questi qua dell'ICAN devono valutare o no se concedere il dominio punto Lugano, lo sapremo nei prossimi giorni.
2: Ma ho visto che esiste anche punto Swiss, non solo punto
1: sì,
2: CH.
1: Sì, punto Swiss c'è.
2: Punto Swiss. Non ho mai, non sono mai andato su un sito punto Swiss.
1: È vero, è rarissimo.
2: Non mi sembra di aver mai.
1: A Lugano avevano proposto anche punto Ciani, che nome è? Punto Nassa, punto Sbroia.
2: Sì. Punta Capo.
1: Punto Paradiso. No, quello è un altro comune. Ogni paese allora. Ti ho chiamato.

0: savosa.
1: Punto trash day.
0: Punto trash day.
1: Senti questo titolo.
2: Vai.
1: Lugano si candida per il dominio di primo livello. Sembra una roba.
2: Sì, proprio un po' espansionistica.
1: Sembra il una roba dominio. Incredibile. Sembra una roba incredibile. No, vuole solo il dominio. Punto Lugano.
2: Perché lo ricordiamo, esiste già punto Zurich.
1: Sì, punto Zurich. Per la Svizzera mi sa che è l'unico, no?
2: È l'unico, l'altro è punto Swiss e altrimenti il solito punto CH.
1: Allora dici.
2: Però so che esiste un'azienda, cioè ci sono delle aziende che hanno queste concessioni, tipo la banca UBS dovrebbe avere il punto UBS.
1: Sì.
2: Dovrebbe.
1: Aspetta.
2: Dovrebbe.
1: Sei sicuro?
2: Dovrebbe, non
1: vorrebbe?
2: Vorrebbe.
1: No, non mi risulta. Cioè, lo devi chiedere a Lican, devi
2: esatto.
1: Scrivere a Lican. Allora vogliamo anche punto Bombinasco, ha scritto.
2: Perché?
1: A parte che è complicato da scrivere, no? Già digiti l'indirizzo, punto Lugano.
2: Sì.
1: È vero che lui è già preso. Credo anche Lug. Punto Luga, to?
2: Punto Luga, LVGA come sullo stemma.
1: Non lo so, punto Bitcoin.
2: Punto Bitcoin era bello.
1: Adesso già parla detta calita. Bellinzona, cosa facciamo? Punto e basta perché non c'è un.
2: Ma dai!
1: Attenzione!
2: Punto Castelli. Punto Fortezza.
1: Chiedono, sai la frazione di Sesta? Chiedono il dominio punto Pirla. Beh, è una frazione di Sesta.
2: Perché?
1: È una frazione. Allora se la diamo alle
2: punto
1: città.
2: Punto Sesta secondo me potrebbe andare forte.
1: Punto Sesta? A cosa punto?
2: Sempre
1: punto Sesta.
2: Basta.
1: Vai con Lugano.
3: Vieni a farti un giro con noi. Ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City. Remix.

0: Quindi abbiamo scoperto che non c'è solo .ch ma anche .swiss, che è una cosa che non sapevamo. Pensavamo fosse legato magari solo agli aerei.
1: Ah, la compagnia. Beh.
0: Esatto, altrimenti no.
1: Allora c'è Osernone.swiss.
0: Funziona? È vero?
1: È il comune di Osernone, però c'è anche Osernone.ch.
0: Ah, sono,
1: secondo me hanno litigato.
0: Sono due sezioni
1: diverse. Sono due siti diversi.
0: No.
1: Hanno litigato.
0: Cosa?
1: No, è vero. Non lo so come.
0: Dobbiamo
1: mai.
0: Chiedere al sindaco cosa ne pensa.
1: Cosa ha detto? A cosa punto?
0: A cosa punto?
1: Per Bellinzona suggeriscono punto Bzna. No, no.
0: Bzna.
1: Brutto.
0: Bzna.
1: Punto lunga.
2: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà?
1: Punto fortezza per Bellinzona.
0: Sì, sarebbe bello punto fortezza. Allora, abbiamo trovato un'agenda nei parcheggi della radio. Insieme a voi dobbiamo scoprire, insomma, chi appartiene questa agenda e, oltretutto, dobbiamo anche riuscire con voi a leggere tutti gli indizi, insomma quelli che servono per regalarvi una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da Chicco d'Oro. Quindi andiamo avanti con, anzi prima vi diciamo i nomi che ci avete scritto e che non sono quelli corretti, tipo...
1: Sì, aspetta, il primo indizio era studiare le quattro cause di Aristotele.
0: Esatto, ci avete scritto Sean Connery, no.
1: Nel nome della rosa, non è Leonardo da Vinci.
0: Martin
1: Isaac Newton.
0: Non è Isaac Newton.
1: Non è Charles Darwin. Martin Heidegger. Grande filosofo.
0: Ma non è nemmeno questo il nome corretto. Quindi proseguiamo dopo studiare le quattro cause di Aristotele.
1: Prendersi il banco,
0: va bene.
1: Babù.
0: Studiare le quattro cause di Aristotele e prendersi il banco sono gli indizi di oggi. Se vi viene in mente qualcosa scrivetecelo allo
3: 079-873-8073.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
5: Sì, ma il numero dittelo in italiano, mica... in francese.
6: Ma io...

0: Ci hanno scritto: mi sono perso il secondo indizio. Otto.
1: Il secondo indizio è prendersi il banco.
2: Perché ci manda? Ho capito.
0: Possiamo riascoltarlo, ti prego?
2: Dopo ti dico cosa ho capito. Qual è che era?
0: Era.
2: Ah, ce l'ho. Senti,
1: Il secondo indizio è prendersi il banco.
2: Secondo me lui ha un amico che lo aiuta nel gioco dell'agenda.
0: Può essere.
2: E gli manda gli indizi via, dice, via che li leggiamo.
0: Dai, giochiamo insieme, facciamo questo gioco insieme.
2: Penso.
0: Potrebbe. Allora, cambiamo argomento, dato che abbiamo sentito che quest'uomo era in macchina. Parliamo di nuove regole, perché ci saranno delle nuove regole per chi farà la patente. Quindi tutti quelli che oggi hanno partecipato al Trash Day, un giorno probabilmente si troveranno davanti a queste nuove regole per fare la patente.
2: Allora, un consiglio: se dovete fare la patente, sbrigatevi, perché esatto, dal 2027 cambia alcune
0: tutto. Allora,
2: regole.
0: C'è una cosa molto bella, perché a quanto pare verranno tolte tutte le scartoffie, eccetera eccetera,
2: tutto in digitale.
0: In pratica non bisognerà più spedire fogli, certificati, saranno direttamente ottico per la vista, gli istruttori, sai, il corso di pronto intervento, di pronto soccorso, insomma quello lì,
2: il samaritano,
0: esatto, bravissimo, che metteranno i tuoi dati direttamente nel computer e li spediscono loro. Tu non ci devi più pensare.
2: Allora non aspettate pure a fare la patente, che sarà più comodo.
0: Esatto.
2: Però altra novità, il corso di teoria della circolazione,
0: sì,
2: potevi farlo anche dopo l'esame teorico, adesso devi farlo prima, perché nel teorico ci sono anche domande sulla teoria della circolazione.
0: Eccola lì.
2: Quindi le domande del teorico passano da 50 a 55.
0: A 55
2: domande. Poi ti
0: ma gli errori
2: chiesto...
0: rimangono gli stessi, cioè aumentano le domande, ma tu puoi fare al massimo solo quegli errori.
2: Questa
0: lì,
2: una
0: o
2: bella
0: aumentano
2: domanda.
0: Anche gli...
2: non ho trovato quel dettaglio.
0: Non ce l'hanno detto.
2: Poi ogni tanto ci si chiede: ma se dovessi rifare l'esame teorico, lo passerei? Non te lo sei mai chiesto?
0: Sì, ma non mi sono mai risposto, perché se mi rispondo, secondo me rispondo male.
2: Allora facciamo un refresh, dai.
0: Facciamo un piccolo refresh, anzi vi mettiamo un po' in difficoltà. Vi leggeremo delle regole che sono vere tutte tranne una. Regole per la viabilità, per la strada.
2: Metti che all'esame ti trovi questa domanda: quale delle seguenti norme della circolazione non è vera, non è in vigore?
0: Esattamente, quindi sono 5, dovete trovare quella che non è vera. Iniziamo. Prima opzione: un bambino può circolare in bici solo se sa pedalare.
2: In strada si intende.
0: Beh,
2: non
0: certo, no, certo. Beh, abbiamo stretto un
2: Seconda,
0: po'.
2: Seconda, vai. Trovate voi quella falsa.
0: Schizzare i pedoni con una pozzanghera è vietato.
2: Io lo faccio sempre, non so se sia vietato.
0: Ovviamente. Poi, lasciare il manubrio costa 20 franchi.
2: Si intende togliere le mani dal manubrio, non togliere il manubrio e lasciarlo lì.
0: Certo. Poi, in Svizzera, un gregge che attraversa la strada ha sempre la precedenza, ma solo se è composto da almeno 10 pecore.
2: Ah. Questo. Se sono meno di 10 non devi fermarti.
0: Voilà.
2: Vai con l'ultima.
0: Mi sembrava abbastanza semplice anche senza spiegare. Di notte i cavalli devono indossare delle ghette catarinfrangenti.
2: Cioè devi mettere ai cavalli dei gambali praticamente.
0: Praticamente sì.
2: Quale di queste non è una vera norma della circolazione svizzera?
0: Aspettiamo le vostre
2: risposte. Non si vince niente.
0: Non si vince niente, solo la gloria di saperne di più degli altri.
2: Se sbagliate perdete la patente. No, scherza.
0: No.
3: 079-873-8073.
0: Quale delle regole che vi abbiamo letto non è vera?

0: Ci state rispondendo in troppi e in troppe. In troppo.
1: Sai che non tanti l'hanno beccata.
0: Non tanti? Non tanti. Allora rimettiamo il sottofondo corretto.
1: Allora era un giochino così tra di noi, non si vince niente. Andiamo subito a svelare quale delle seguenti donne della circolazione non esiste.
0: Iniziamo con.
1: Quindi è vero che un bambino può circolare in bici solo se sa pedalare?
0: È vero?
1: È vero?
0: È vero?
1: Allora, no, tu devi dirlo.
0: Lo dico io. Allora. È vero. Cioè, in Svizzera un bambino può circolare in bicicletta senza un'età minima generale, purché riesca a pedalare da seduto e controlli il mezzo.
1: Se si spinge coi piedi, no.
0: No.
1: Perché è troppo lento.
0: Poi, ovviamente, deve essere comunque supervisionato. Però,
1: certo,
0: sì,
1: conoscere minimamente le regole.
0: Poi,
1: è vero che schizzare i pedoni con una pozzanghera è vietato?
0: Qualcuno diceva che questa era quella sbagliata. Nessuno ha detto quella del bambino come sbagliata.
1: No,
0: giusto?
1: Infatti,
0: nessuno ha detto
1: quasi quella.
0: Anch'io. Allora, è vero. È vero perché l'articolo, aspetta che ce l'avevo qua, 34 capoverso 3, ti dico pure questo, vero?
1: Che secchione.
0: In Svizzera, su una strada bagnata o con neve che si scioglie, non si può guidare in modo da molestare gli altri utenti, quindi schizzare un pedone con una pozzanghera rientra in questo divieto.
1: Bene, è vero che lasciare il manubrio costa 20 franchi di multa?
0: Sì. È vero anche questo, per i ciclisti ci sarebbe una multa appunto disciplinare se dovessero lasciare il volante mentre se ti vedono, insomma.
1: Ma
0: farlo non si può.
1: Si intende
0: fare
1: con entrambe le mani.
0: Beh,
1: credo,
0: certo, no, sì, sì, okay. Con entrambe le mani, perché tu potresti perdere il controllo del veicolo.
1: Con una puoi tenere il telefono mentre pedali.
0: No.
1: È vero che in Svizzera un gregge che attraversa la strada ha sempre la precedenza solo se è composto da almeno 10 pecore?
0: No! E invece di notte.
1: Ma quindi scusa, quindi è vero che di notte i cavalli devono indossare delle ghette?
0: È vero.
1: Ma come?
0: Allora, di notte o quando il tempo lo richiede, chi cavalca o conduce un animale deve avere sul lato rivolto al traffico una luce gialla non abbagliante, visibile davanti e dietro, e inoltre la cavalcatura, cioè i cavalli, devono indossare dei gambali catarinfrangenti, che così, insomma, li puoi vedere, perché
1: magari
0: altrimenti li puoi mettere in difficoltà.
1: A noi stupisce chi cavalca al buio, lo sa benissimo. Dove devi mettere la luce dello stop al cavallo? Dove te la metti?
0: Non si dice. Te la metti tu sulla schiena.
1: Davanti.
0: Dai, sempre a pensare a quello.

0: questo messaggio qui era arrivato per il Trash Day, scusami.
1: No, il Trash Day non contempla la
0: non contempla nudità.
1: Quello è la Damo and Eva Day. Damo ed Eva Day.
0: Con solo una piccola foglia.
1: Allora, ovviamente quando si parla di strada di circolazione
0: diventa un caos.
1: Perché dice i cavalli devono mettere le calze catarifrangenti.
0: Sì.
1: Quei bip di trottinette vanno senza luci in 35 su 1 e contromano. Vogliamo mettere delle regole anche in
0: allora,
1: trottinette?
0: Posso dire una cosa? Dovranno arrivare effettivamente, però quello succede un po' con tutte le persone che hanno un mezzo di trasporto e che lo utilizzano male. Devo dire che ogni tanto i trottinette, un po' come io, mi dispiace, non ho nulla contro le persone che guidano le vespe, le motorette
1: elettriche senza casco.
0: Ecco, no, ma ogni tanto sbucano veramente dal nulla e tu ti prendi dei colpi perché hai paura di fare un danno. E non vorresti, perché se tu sei stato attento fino adesso, ma poi ti sbucano dal fianco della strada e ti spaventi.
1: Quindi
0: fate attenzione.
1: Fate attenzione. Non ci siete solo voi.
0: Comunque.
1: Allora c'è quella sul gregge di pecore.
0: Sì. Secondo... Vuoi che la rileggo?
1: Sì, leggila.
0: La rileggo che almeno...
1: Premesso che non è vera.
0: Non è vera, questa era l'unica non vera. Tutte le altre, fate attenzione perché non potete sporcare le persone con delle pozzanghere. Non potete lasciare il manubrio della vostra bici perché vi costerebbe 20 franchi. E di notte i cavalli devono indossare delle calzature catarifrangenti.
1: E le luci dello stop dietro.
0: Esattamente. Allora, in Svizzera un gregge che attraversa la strada ha sempre la precedenza, ma solo se è composto da almeno 10 pecore. Sotto questa soglia gli automobilisti non sono obbligati a fermarsi.
1: Bellissimo, sei lì che le conti, aspetta, sono 9, posso andare. Allora qualcuno che l'ha presa per vera chiede,
0: sì,
1: il gregge è definito a 10 perché se si contavano le zampe si arrivava magari solo a un totale di 20?
0: Ma cosa vuol dire? Ma cosa?
1: Dici che c'è una pecora a tre zampe.
0: Capite che tra 10 minuti è pranzo, però insomma, magari mangiare qualcosa prima che... Io non ho capito.

0: E lei dove abita? Adesso voglio sapere quanti anni ha.
1: Esatto, esatto.
0: Dice che però ha preso da lui.
1: Dobbiamo, ah beh, allora è una roba di famiglia.
0: È cresciuto vedendo allora, il papà che rispondeva male alla polizia.
1: Io, io faccio mea culpa, catarifrangenti, non rin. Però ci sono quelle parole che ogni tanto ti entrano in testa così e non le cambi più. Io tipo ricordo
0: acceleratore.
1: Cosa?
0: Acceleratore con una L. Molti dicono acceleratore.
1: Ah, acceleratore, acceleratore. Sì. Ma perché suona meglio?
0: Colluttorio.
1: Colluttorio, che strambe. Sono tutte delle doppie che vanno a caso. Non ci
0: 14
1: sono lettere.
0: Anni è quello che insultava il poliziotto.
1: A posto, grande. Allora, a parlare di persone molto giovani, si è fatto un orario, ma noi l'orario lo annunciamo solo con una voce specifica.
0: Se no, non viene.
2: Ciao, ragazzi. Ci sono due batterie. Una ha la coppa in mano,
1: sì,
2: e dice: evviva, ho vinto la gara, quindi sei campione in carica. Ciao!
1: Ciao Abel!
3: Radio Televisione Svizzera.
1: E possiamo dirlo allora, sono le 12:30 secondi, quasi le 12:01. Questo non ci resta che il cactus. E questa è la vostra radio preferita.
0: Niente agenda ancora.
1: Niente agenda. Non ci sono ancora.
0: Zero.
1: Ah, vabbè, dai, c'è ancora almeno un indizio, raga. Ce la facciamo, dai.

0: Marco si è messo a ridere in modo isterico quando ho detto che doveva curare la catarata. Catarata. Com'è che si chiama? Che non mi ricordo mai. Cataratta con due T. E tutte queste doppie inutili. Inutili,
1: difficilissime.
2: Sai che lo sapevo dopo che ho ascoltato lei, non mi...
1: ti ha mandato in crisi.
2: Credo cataratta.
1: Cataratta dovrebbe essere.
2: Cataratta.
1: Ma Galileo Galilei?
2: No.
1: Ma nemmeno Galileo.
2: Lasciate perdere la filosofia qui, sta portando fuori strada.
1: Bastas. Alessandro Magno?
2: No.
1: Cesare Cremonaini? Alan Gamer?
2: No, niente.
1: Geppetto.
2: Ha studiato le quattro case di Aristotele.
1: Pinocchio.
2: No.
1: Casolini.
2: No.
1: Neanche Casolini. Vediamo
2: cataratta.
1: Quest'altro messaggio. Il gatto con gli stivali.
2: Cataratta. No.
3: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Di chi sarà?
3: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Mi sembra di capire che è particolarmente complicata oggi l'agenda di Today, ma ce la possiamo fare. Vi abbiamo detto tutti i nomi, o un parte, insomma, dei nomi che ci avete scritto che non sono corretti. E qui corretti con quante R? Tre.
2: Corretti sono dei corretti. piccoli cori.
1: Bello. Quindi, allora, rileggiamo i primi due indizi e andiamo poi anche con il terzo. Il primo era studiare le quattro
2: cause di Aristotele.
1: E vi ridiciamo, studiare, non è che devi essere
2: esatto.
1: Per forza poi.
2: Non è che solo i filosofi studiano filosofia.
1: No, infatti,
2: no.
1: Poi.
2: Prendersi il banco
1: era il secondo indizio. Andiamo con il terzo, che probabilmente potrebbe portarvi alla peggio. Ne abbiamo un quarto,
2: sì.
1: Se proprio serve c'è anche un quarto, ma secondo me con il terzo ci siamo.
2: Scegliere Amadeus.
1: Quindi studiare le quattro cause di Aristotele, prendersi il banco e
2: scegliere Amadeus.
1: Dai, che vi viene in mente?
4: 079 873 8073.
1: Preparatevi, perché chi indovina si porta a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da
2: Chicco d'Oro.
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: Ma non è neanche Maria De Filippi.
1: Però gravitavano in quella zona.
0: Non è neanche Stefano De Martino. Non è nemmeno Fiorello. Non è nemmeno Gerry Scotti.
1: Scegliere Amadeus era il terzo indizio.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E quindi ci tocca di... No!
1: No, no, no, no, no, no!
0: Non dobbiamo dirvi nessun altro indizio perché ne sono bastati tre.
1: L'hanno indovinato in tre. Però ne è stato estratto uno.
0: Una. Quindi sola. Ripercorriamo i vari indizi. Studiare le quattro cause di Aristotele. Questo perché il personaggio di oggi è laureato in filosofia. E appunto le quattro cause, materiale, formale, efficiente, finale, sono un tema classico proprio di quel percorso di studi.
1: Ah, è laureato in filosofia? No.
0: Laureato.
1: Prendersi il banco non nel senso che ha sbancato al casinò.
0: No, ma dopo che ha ottenuto proprio la maglia all'interno di un talent show, possiamo chiamarlo così, ha avuto il banco che permette di proseguire il suo percorso all'interno di questo programma televisivo.
1: Ah, dovevi conoscere il programma per capire cosa vuol dire.
0: È andato in onda due giorni fa.
1: Allora,
0: due giorni
1: scegliere Amadeus. Allora aspetta, perché proprio due giorni fa.
0: Sì.
1: Proprio due giorni fa.
3: Che in italiano significa sì. Tocca a te.
4: Sentiamo. Innanzitutto vi ringrazio veramente tanto ed è difficilissimo decidere.
0: E la voce del personaggio di oggi?
4: Però sono solito seguire l'istinto.
0: Quindi?
4: E l'istinto mi dice di dare la mia scelta ad Amadeus.
5: Oh, grazie, grazie mille. Grazie. Posso venirti a certo, abbracciare? Mi fa piacere.
4: Grazie, grazie, grazie di cuore.
1: Sì, perché ci occupiamo di amici? Perché lui?
0: Perché lui?
1: È uno dei nostri.
0: È uno dei nostri. Perché il nome di oggi era quello di Luigi Maglione, in arte Kashmir.
1: Fra l'altro tu l'hai intervistato, lo conosci, no?
0: Sì, più volte, è un amico della RSI, possiamo dire così, nel senso che l'abbiamo visto più volte, possiamo anche dire che è da tanto tempo che fa bella musica, lui ha collaborato anche con Pino D'Angiò prima purtroppo che ci lasciasse, insomma tante belle cose da parte sua. Lui è di Lugano,
1: è partito da Lugano con la valigia di cartone, è andata giù a Amici,
0: ti rendi conto?
1: Rischia di vincere perché è bravo.
0: Esatto, infatti per tanti già è uno dei, non dico favoriti, ma insomma preferiti. Quindi sì, il personaggio di oggi era Kashmir e chi è che ha vinto?
1: Laura.
6: Ma sì, siete dei grandissimi, grazie mille, un abbraccio, baci, ciao, grazie.
1: Ciao
0: Laura, complimenti, ti sei portata a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da...
1: Chicco d'Oro. E per chi non conoscesse Kashmir...
0: Adesso lo conoscerà.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Con il brano che insomma gli ha permesso di entrare proprio ad Amici.

0: Il signor Ottavio mi ha fatto dei cenni incomprensibili. Però se vuoi ti saluto. Ciao Ottavio. Mi hai fatto questi segni qua, mi hai fatto i segni.
1: No, è ora già di salutare.
0: È ora di salutare. È ora di salutare.
1: Ah, infatti... ok, allora aspetta, annuncio gli ospiti di domani. Vai. Avremo Mr. Prezzi.
0: Sì.
1: Il piccolo Gianluchino.
0: Addirittura?
1: Sì, sì.
0: Perché ha ricominciato la scuola, cioè, esatto. Quindi è un po' di difficoltà.
1: Lui non ci va, comunque in teoria è ricominciata. Indiana Jonas che ci parlerà del primo Marunat della storia.
0: Quante ore abbiamo, scusami? E poi? E poi
1: Swiss Spider-Man.
0: Spider-Man pure, basta. Troppo. Allora Big Jimmy. Allora non parliamo di niente. Big non parliamo Jimmy. Di niente. Poi il Mago Renato, leggo qui, pure il Mago Renato.
1: Troppa roba.
0: Pure il Mago Renato.
1: Troppa roba.
0: Ma che casino. Vabbè, raga, noi ci leviamo. Ci leviamo, vi lasciamo con... la carissima Julia Arlen, ma vi diciamo che torniamo domani, eh.
1: Ma si può chiedere il dominio.cactus?
0: Bellissimo, facciamolo. Con la V però, Cactus.
1: No, punto cactus.
0: Dai, secondo me si può fare. 12:24, noi torniamo domani dalle 10:30 fino alle 12:30 circa. E se no ci trovate in podcast rsi.ch, Play RSI, ma anche su Spotify.
2: Sono qui per parlarvi di un...
0: Cosa? Cosa era?
1: Ciao.

0: tornate e il loro touch si sente, si riconosce, anche se era da un bel po', cioè dagli anni 2000 che non le sentivamo. Sugar Babes, le 12:31, quindi è il momento di dare uno sguardo a un po' di informazioni. Andiamo a capire che tempo farà oggi al sud delle Alpi. Soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura, temperature massime sui 20 gradi. Al nord delle Alpi abbastanza soleggiato, banchi nubi medio-alte in graduale aumento e nella notte su domani coperto, e nelle regioni centro-orientali alcune precipitazioni. Temperature, poco meno rispetto a noi, sui 19 gradi. Il traffico, a quest'ora c'è sempre qualcosina di fastidioso. Andiamo a vedere cosa dice Via Swiss. Ecco, rallentamenti, ma solo nel Malcantone tra Magliaso e Agno in direzione di Bioggio. E per quanto riguarda i cantieri, un'informazione, la A13 resterà chiusa in entrambe le direzioni durante la notte tra Mesocco e Pian San Giacomo dalle 22 alle 5 fino alla mattina di venerdì 16 ottobre. Adesso con Fabio guardiamo le notizie.
1: Pre-news.
2: Nuovi attacchi con droni a navi mercantili nel Mar Nero, al largo delle coste bulgare. L'UE parla di un nuovo fronte nella guerra russa contro l'Ucraina, NATO allertata. Oggi il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, entro domattina l'operazione per il nodulo polmonare, poi ci sarà una settimana di convalescenza. Infine, più di 100.000 firme, l'associazione Inquilini consegna una petizione per chiedere al governo di ritirare il suo controprogetto all'iniziativa contro le pigioni abusive.
1: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con la Champions League che tra oggi e domani propone la seconda serata della fase a campionato. Segnalo quest'oggi in particolare Atletico Madrid contro Manchester United, Galatasaray Barcellona e poi gli impegni delle italiane già obbligate a vincere o perlomeno a riscattare una partenza falsa, ad eccezione del Como. Stasera ci proveranno il Napoli a Villarreal e l'Inter che a San Siro riceve i nerazzurri del Bruges e dell'ex Jan Sommer. Nel ritorno del primo turno dei playoff validi per le qualificazioni ai mondiali, semplice formalità questa sera alle 19:30 per la nazionale svizzera femminile, forte del 7-3 dell'andata che ospita Israele, con lo sguardo già verso l'avversario della decisiva finale playoff. L'Austria ospita il Kosovo avanti 2-1. Spostiamoci ora in Serie A ed in casa del fanalino di coda Venezia, che dopo la sesta sconfitta in 6 giornate, incassata ieri in casa dell'Atalanta, ha esonerato l'allenatore della promozione Giovanni Stroppa. Il Ruanda ospiterà una gara di Formula 1 a partire dai primi anni del prossimo decennio, dal 2030, insomma, nell'ambito di un accordo decennale. L'ultimo Gran Premio corso in Africa si tenne nel 1993 a Kialami, a nord di Johannesburg, in Sudafrica. Il circuito su cui si svolgerà la gara ruandese sorgerà nei pressi di un aeroporto internazionale in fase di costruzione a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Infine, nell'hockey, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20:15 ospitano lo Chaudfont.

0: Passiamo una volta, dai. No, Kungs ci ha lasciato proprio così alla deriva. Ma d'altronde anche lui lo sa. Sì.
1: Alla deriva.
0: Siamo proprio alla deriva, così nuotiamo, ci diamo manforte, una remata di qua, una bracciata di là. Occhio! Oh! Quella era la mia testa, remo lì, no! Perché se fate fuori una delle motrici di questa bagnarola, stiamo già messi molto male. E buongiorno, buon appetito se fosse il caso. Io sono Julie Erlin, le 12:38. Volevo fare un saluto particolare questa mattina, anzi questo mezzogiorno, perché ormai la mattina è terminata, a tutti coloro che sono in ascolto della deriva ma che non partecipano attraverso il nostro servizio di messaggeria, perché ancora ieri ho incontrato degli ascoltatori in giro e mi hanno confermato: oh, noi ascoltiamo, però non messaggiamo mai. Va bene, vi vogliamo bene in ogni caso. So che con questa canzone farò contenti molto di voi. Ringraziamo le fatine dei dischi, perché questo è veramente un cult. Siete pronti per il pipero? Eh?

0: Fighting di Carl Douglas. Fly Robin Fly non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle, niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck, no. Gimme Sun. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan, Ordway.
1: Alla deriva.

0: anche perché ognuno ha il suo tipo di felicità. E per fortuna, perché sennò saremmo ancora più in conflitto. Anche se poi essere alla deriva tutti insieme è un momento di felicità condivisa che mette d'accordo molti di noi, molti che anche non scrivono solitamente ma che si sono palesati. Quel merveille, 079 873 8073, il numero della diretta. E quindi grazie a tutti coloro che hanno fatto una strappo alla loro regola e si sono espressi, palesati e hanno dimostrato la loro partecipazione in questa remata di gruppo.
1: Grazie alle fattine dei dischi per questo bel video, le storie tese.
0: Ah, ti è piaciuto?
1: Si ascolta sempre molto volentieri.
0: Ottimo.
1: Grazie per avermi dato un colpo di gioia. Buona giornata a tutti.
0: Meglio un colpo di gioia che un colpo di remo in testa, perché dicevamo appunto stiamo remando tutti insieme e è bello quando anche i personaggi famosi si mettono a nudo nelle loro derive, ci fanno sentire più umani, ci fanno sentire più normali, ci fanno sentire anche meno stigmatizzabili. Cioè, tipo, avete presente quando ci credete un sacco o ci avete creduto un sacco e vi hanno filmato magari a una festa o a un matrimonio quando ballate tutti belli presi? Ecco, l'ha fatto qualche anno fa anche Drake e ci ha fatto pure un video che è diventato più famoso della canzone, per quanto la canzone sia anche molto bella, però la cosa che ha segnato il mondo nel 2015 fu proprio l'interpretazione del ballo di Drake, che era tutto completamente disconnesso, però ci ha fatto sentire che andava bene così, perché così anche noi in quei famosi video di cui vorremmo volentieri cancellare la presenza su questa faccia della terra siamo immortalati. E la cosa molto simpatica è con Hotline Bling, la canzone che tra l'altro ha vinto anche l'Emmy per la migliore canzone rap e anche per la miglior performance rap melodica. Drake si è arrabbiato, cioè ha vinto due premi ma era comunque arrabbiato, perché secondo lui non era rap ma era più pop R&B. Mamma mia, non sei mai contento? Già ti hanno fatto la standing ovation per un ballo disconnesso. Contentas.
2: You used to call me on my, you used to, you used to.

Ma non sarà mica una scusa, anche se non ti è piaciuta, se però hai fatto quello che hai fatto quando eri in relazione non conta. Se invece è una roba che fai quando sei per conto tuo, solo soletto nella tua vita, ti gestisci, se è consenziente, perché no? Va bene, abbiamo debriefingato anche questa cosa, non soltanto via messaggio allo 079 873 8073. E a proposito di gente che balla, ma di gente che balla bene, c'è la novità del Ricky e Ricky Martin insieme junto a Pedro Sampaio, che è un super DJ brasiliano, e sono usciti tra l'altro da pochissimo, perché è un pezzo del settembre 2026, un pezzo molto estivo, però insomma in Brasile sappiamo che è tutto al contrario, è l'altro emisfero, quindi adesso comincia l'estate e via che se baila anche a Puerto Rico, lì non si molla mai. Tra l'altro, quando penso a Ricky Martin che balla, mi viene in mente qualcosa di un po' trash che sicuramente qualcuno di voi ricorderà: l'esplosione mondiale negli anni 90 di Ricky Martin con Weppa! Un, dos, tres! Un pasito bailante Maria! E soprattutto con le sue mosse, che poi tantissimi hanno cercato di copiare, e lì arrivava il trash, perché un conto a Ricky Martin, che comunque, ragazzi, cioè Ricky Martin con tutto il popò di persona che era degli anni 90, con i ballo che sa fare lui, con, diciamo, le varie di Puerto Rico, va bene, però se tu me lo fai qui a Balerna, ti vesti come Ricky Martin e balli così, scusate, ma cioè, io ho delle immagini che, ragazzi, mi fanno ridere ancora dopo 30 anni. Vamos a bailar, picchito, picchito, besito, se aha.

0: Questa qui va bene anche per Zumba. Non dobbiamo aspettare che arrivi l'estate. Ma tra l'altro, si fa ancora Zumba nelle palestre? Va ancora di moda? No, perché sapete che io non sono una frequentatrice, quindi chi lo sa? Picchito, picchito!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E così, passito a passito, suave suavecito, siamo arrivati alle 13 e 2 minuti. Buon inizio di pomeriggio. Ma certo, questa Rete 3, io sono Julie Arlin, siamo insieme alla Deriva anche oggi, che meraviglia. Che poi arriva questo sottofondo che ti fa sentire proprio così, crogiolante in mezzo alle onde, un po' di qua, un po' di là. Ma d'altronde le 13 sono proprio lo spartiacque, è l'orario in cui tutto cambia e nulla cambia, in cui le cose potrebbero migliorare o potrebbero crollare in un attimo, perché il pomeriggio è così, è sempre pieno di sorprese. Il pomeriggio è molto lungo, ancora adesso, anche se l'estate è finita, è il 13 di ottobre, tra l'altro così. Facciamo gli auguri anche a tutti i Bilancia che oggi compiono gli anni, ma anche che in generale in questo momento dell'anno stanno festeggiando. Bilancia che sono sempre molto attenti mediamente alla presenza, all'estetica, al bello in generale, all'equilibrio. Ci piace, un mondo sicuramente migliore. La bellezza salverà il mondo, come diceva Dostoevsky. Sì. E non soltanto la bellezza estetica, ma buongiorno anche a chi si è palesato, a chi mi ha condiviso la sua schiscetta, è vero, perché ieri non l'abbiamo chiesto. Cosa state mangiando? Volete condividere? Fate anche questo. Tra l'altro, più tardi, ho qui una notizia che volevo verificare con voi, perché sapete che... Cioè, io mi fido e non mi fido, vado a controllare le fonti, ma vado anche a controllare il nostro focus group, perché è vero che la DA RTS, quindi colleghi della Svizzera Romanda che sono super

Allora, visto che noi siamo gente alla deriva, quindi gente comunque alla buona, gente che l'importante è stare insieme, volevo commentare con voi questa notizia che mi ha lasciato un po' basita, un po' anche intristita e anche un po' sospettosa, nel senso che qui si parla degli Stati Uniti e sono entrata nel portale RTS, i nostri colleghi romandi, e pare che negli Stati Uniti sia proprio crollato il tema del vieni a casa mia a fare barbecue, nel senso che noi nei film abbiamo visto mille volte le scene in cui il vicino ti invita con famiglia e tutto il parentado per il barbecue, si parla, si scherza, poi ci si studia, si anche un po' ce la si flexa un po', nel senso che si mostrano, guarda quello che ho io, guarda qui, è la piscina, è il coso, e a quanto pare nella realtà tutto sta un po' crollando, nel senso che le persone negli Stati Uniti che ricevono regolarmente persone sono passate dal 42 al 12%, proprio una discesa senza fine, verticale. E non so come mai, ma penso che in Svizzera sia diverso, nel senso che siamo forse più spontanei, non abbiamo questa pressione del tutto perfetto, tutto deve essere a regola d'arte, siamo un pochino più fecum chez toi, ma sicuramente appunto non fare le pulci come se fossi appunto una esperta housekeeper, quindi avete presente, no? Quelle che gestiscono le case o anche gli alberghi, che stanno lì col ditino sopra il camino a guardare la polvere. Dai, chi è che lo fa? Sicuramente se qualcuno lo fa, abbiamo invitato la persona sbagliata. Quindi se avete voglia, fatemi sapere voi se siete soliti invitare persone a casa anche in maniera così last minute. Ma sì, dai, facciamo un piatto di pasta, mettiamo su qualcosa, basta stare insieme, un po' come si faceva sicuramente una volta negli anni 90, di sicuro si faceva, e quando si metteva un po' di sottofondo era anche molto probabile che partissero i Cardigans.

Beh, lose control potrebbe anche essere la chiave per non avere più paturnie nel ricevere persone a casa propria. Perdiamo l'illusione del controllo e chi se ne frega se qualcuno sta a guardare se la coperta, il plaid, non è piegato perfettamente sul divano, anche perché se guarda quelle robe lì, anche no, grazie, va benissimo, anzi dimmelo così la prossima volta non ti invito. Arci ricorda le spaghettate interminabili dopo la discoteca, bei tempi. Addirittura lui aveva, no vabbè, qui mi sembra esagerata, però promette, dice che è vero, sua cognata come colazione preparava la pepata di cozze, così sempre pronta a spadellare. Va bene, è giusto che sia così, ma è anche giusto, secondo me, essere un po' spontanei. Poi io forse ho qualche problema con la spontaneità perché esagero. Tipo l'altro giorno stavo bevendo il caffè e mi stavo mangiando niente di meno che un melograno. Non so se voi siete degli appassionati, io lo adoro, però lo compro, poi lo tengo lì perché dico devo avere un attimo di tempo e soprattutto una maglietta scura quando lo mangio, devo cambiarmi proprio perché uno schizzo parte sempre. Quel giorno lì è suonato il campanello, mi sono un attimo deconcentrata e spaventata, è partito uno schizzo che mi ha sporcato tutto il muro, lasciamo perdere. Entra la vicina, mi doveva chiedere qualcosa, io ho detto vieni pure, avevo le mani lavate al volo. È entrata, sembrava la scena del crimine. Poi faccio no no, sta mangiando il melograno, i gatti sono qui, vivi e vegeti, non mi hanno trucidata, io non ho trucidato loro, e ci siamo fatti una bella grassa risata. Ma ci sta, adesso io ormai sono associata ai melograni. Beh, c'è di peggio, poteva andarmi peggio.

È vero, James Blunt è stato preso in giro molto, però lui tipo molto autoironico, se l'è giocata bene quando, per esempio, lo ricordiamo spesso, quando per scacciare una protesta in Nuova Zelanda hanno messo il repeat proprio You Are Beautiful di James Blunt per praticamente far venire un coccolone a tutti e rispedire a casa il gruppo di persone manifestanti. E Archie dice: non so perché tutti hanno qualcosa contro James Blunt, per me è una leggenda vivente, e non solo perché ha aiutato a concludere milioni di uomini. Ma no, ma dai. Mi fai morire, ma va bene. Giusto, qua abbiamo il filo diretto con voi, 079

l'altro di preferire uscire nei locali pubblici piuttosto che ospitare le persone, gli amici, i conoscenti a casa propria. E non regge, perché se si dice che abbiamo tutti più problemi economici e comunque abbiamo voglia di uscire, c'è qualcosa nell'equazione che non torna. O forse allora piuttosto si organizzano più picnic? Non lo so, perché c'è paura del giudizio, che appunto venga uno in casa nostra e veda che non abbiamo apparecchiato come fanno i migliori influencer nei social. Io non sono molto convinta. Secondo me è proprio una questione di tempistiche. Oggi per vedere degli amici, se poi comunque passati 35, toh, magari passati anche i 30, seconda del tipo di vita che fai, metti dentro il lavoro, magari una passione, uno sport, magari qualcuno ha anche dei figli, una famiglia da gestire, dei weekend che devi fare via perché magari hai parenti da andare a trovare, cioè è difficilissimo incontrarsi e blindare una data. E poi non so voi ragazzi, ma con l'età io purtroppo, cioè, ho una resistenza molto molto minore, mi stanco prima. L'idea di fare una cena infrasettimanale, ma devo pianificarla molto bene, e se so che ho quella cena lì vuol dire che durante quella settimana devo veramente essere super rigorosa. Una cena fuori a settimana è il massimo per me, proprio oltre non ce la fo, perché sennò significa che il venerdì sono cotta.

0: Mi piace perché molti di voi scrivono anche: ho avuto una famiglia o un compagno, diciamo, che aveva la casa sempre aperta, quindi avanti e indietro, un porto di mare, quindi quando ho avuto la mia casa ho preferito avere un po' più di tranquillità e quindi basta cene con persone, ho voglia di un po' di silenzio, un po' di pace. Beh, è vero, la vita oggi è un po' più frenetica di un tempo. E poi ci sono anche persone che, pur di mangiare bene, si offrono addirittura di contraccambiare con dei favori utili ad una casa eventualmente magari poco mostrabile perché non pulitissima.
1: Se odiate pulire, chiamatemi pure. Il regalo più bello che potete farmi è il cibo. Quindi cucinate gnocchi, cucinate le lasagne, fate la pizza, poi piantateli tutto in cucina e poi pulisco io dopo.
0: Ecco, Isa ha fatto la sua proposta. Se avete voglia di accogliere questo invito, lei è Rete 3 approved, diciamo. Quindi noi mettiamo una buona parola per lei, perché è una persona per bene e, come ci ha mostrato una volta, ha tutta un suo armadio di aggeggi anche trasportabili per fare le pulizie, ma veramente di fino, ma di finissimo, quelle che forse qualcuno di voi non fa mai durante l'anno. Quindi Isa è la benvenuta, penso, in molte di queste case. E adesso che ne dite se andiamo a fare un salto confortevole nei favolosi anni 80, quando tutto forse era un pochino più, non dico rilassato perché si festeggiava la grandissima, però insomma era un pochino più a portata di mano, un po' più a misura d'uomo, o perlomeno così ci hanno raccontato.

quest'ora sono le 2:15, quindi è quasi ora di riprendere le redini del pomeriggio, se non l'avete già fatto. Io intanto ringrazio tutti coloro che stanno condividendo i loro pensieri, i loro menù, anche di quando invitano le persone a casa, perché c'è sempre il menù, diciamo, cuscinetto, no? Quello dove vai sul sicuro. E devo dire che, ragazzi, avete veramente delle chicche incredibili. Cioè, gente che proprio di base uno spaghetto con la bottarga ce l'ha sempre lì. E là là, ma che belle dispense. Io con la mia pasta d'acciughe ieri pensavo di aver detto la svolta. No, vabbè, non ho mai pensato una cosa del genere. Assolutamente non mi sono mai illusa di potervi dare un consiglio culinario, ci mancherebbe, proprio quella sbagliata. Oh, c'è anche la super pizza surgelata, non si sbaglia mai. Ma si conta la compagnia. Come sempre.

E allora buon appetito Fabio, 45 minuti di pausa. È un'insalatina in automobile e mi hai fatto pensare a quante volte, piuttosto che magari andare a cercare un parcheggio o un posto a sedere da qualche parte in cui magari non conosco i luoghi, preferisco mangiare in macchina o solo perché vuoi farti la pausa un po' tranquillo, senza vociare, senza rumore, vogliamo mangiare in automobile. E poi magari vi è mai capitato di prendere qualcosa al supermercato e stai nel parcheggio del supermercato a mangiare, dici oh finalmente un momentino per me, e poi magari qualcuno parcheggia di fianco, ti guarda, buongiorno, buon appetito, e tu buongiorno, e tu sei lì allora devo cambiare posto perché sennò qui non c'è un attimo di pausa, accidenti, io volevo stare un attimo qui tranquilla, mangiare, e no, vabbè, saluti.

My night, ma c'è tempo perché il pomeriggio non è neanche iniziato praticamente ed è però terminato.

così né carne né pesce, chiamiamolo come lo vogliamo, della pausa pranzo. Bravi noi, bravi bravi noi, tiriamoci una bella pacca sulle spalle e andiamo avanti, testa alta, collo lungo e corona in testa, e ci sentiamo domani a partire dalle 12.30 da Julie Erlin. È tutto, vi lascio nelle sapienti mani e folle mente di Sterchi con delicatezza, con il tocco dei tiro mancino. A domani, ciao.

0: I Tiro Mancino, immagini che lasciano il segno. Simo, vai con la tua.
1: No, non ce l'ho.
0: Vabbè,
1: non ce l'ho.
0: Sei distratto, tu piena di creatività, di fantasia. Dai, chiudi gli occhi, un'immagine che lasciano il segno, che nella tua vita.
1: Non lo so, che ti.
0: Vediamo.
1: Un'immagine che mi ha lasciato il segno, l'ultima cosa.

0: Arrigoni, basta.
1: Ma non è un'immagine che lascia
0: ma
1: il segno?
0: Sì,
1: mia,
0: ma basta.
1: Mia figlia che... Che palle. Allora, previsioni fino a stasera. Al sud è soleggiato ma a tratti velature.
0: 8
1: al
0: nord... miliardi siamo sulla terra che hanno fatto i primi passi.
1: Al nord abbastanza, che cinica, dai su un po' di romanticismo.
0: Forse
1: in questa vita triste.
0: Miliardi.
1: Al nord, allora dicevo, al sud mi fai distrarre, al sud è soleggiato ma a tratti qualche velatura, chi se ne frega. Al nord abbastanza soleggiato, sulle regioni nord orientali nuvolosità a tratti estesa, temperature massime sui 20 gradi, al sud 16 al nord. Domani mercoledì sulle regioni nord orientali dapprima nuvolosità estesa con qualche rovescio, poi come già nelle altre regioni passaggio a tempo soleggiato, temperature minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud, 19 al nord. A te.
2: 3 news.
0: In centro a Chiasso sul mezzogiorno è scattato un allarme per un oggetto sospetto individuato vicino a un esercizio pubblico in piazza Bernasconi. La polizia sta verificando l'oggetto, che potrebbe essere uno zaino. Gli agenti hanno sfollato una banca e un bar. L'area è tuttora delimitata e sono in corso gli accertamenti del caso. Non sono segnalati al momento feriti. Sorpresa al Tribunale federale, la massima istanza giudiziaria svizzera per la presidenza del 2027 e del 2028, i giudici propongono Thomas Müller e non l'attuale vicepresidente, il ticinese Francesco Parrino. Di solito il vicepresidente in carica diventa automaticamente presidente. Con questa scelta il Tribunale rompe la tradizione. Parrino è proposto per un nuovo mandato da vicepresidente. La decisione è stata presa dall'insieme dei giudici federali e ora spetterà al Parlamento federale nella sessione invernale decidere. 11 marinai, in gran parte siriani ed egiziani, risultano dispersi nel Mar Nero dopo l'attacco con droni con due navi mercantili al largo della Bulgaria. Una delle due è affondata. Sofia ha convocato l'ambasciatore russo e per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si apre un nuovo fronte nella guerra della Russia contro l'Ucraina.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.
1: Lo sento. È comunque sempre più vicino di ieri il venerdì, ragazzi. Che bello il nostro giorno. Chiudiamo gli occhi e pensiamo al venerdì. Al venerdì. Dai che venerdì. Sì. Buongiorno, buon pomeriggio. Wow, wow. Eccoci qua. Il finto allegro, il finto felice, il finto positivo. DJ Sterky. Intanto sono registrato, sono le 11 di mattina dell'11 ottobre, quindi qualche giorno fa ormai funziona così. Un applauso a... no, non è vero, sono in diretta, sono le 14.07 in questo momento. Passeremo un'oretta, un po' meno di un'oretta assieme, come sempre, come tutti i giorni feriali da lunedì al venerdì. Che bello, poi ci sentiamo anche la domenica. Mamma mia, non è proprio la dose omeopatica che mi spetterebbe, ma è così. Vado in onda anche la domenica per 2 ore dalle 15 negli avanzi di Rete 3. Un applauso, parlavamo di mia figlia Elettra, che l'immagine che mi rimaneva nella testa, lei che muove i primi passi, e questo ha fatto uscire un po' di psoriasi alla Simo, e alcuni di voi non possono più di sentire parlare di bambini. Ma ho pensato, io ho citato lei, e tra l'altro c'è chi mi scrive non trovo più la pagina, eccola qua, c'è chi mi scrive con grandissima ironia, cioè Geraldine mi scrive: Elettra tra un po' 18 anni. È vero, bellissima battuta, mi piace un sacco, è vero. E quindi abbiamo parlato della primogenita e l'immagine, come cantavano i Tiro Mancino, immagine che lasciano il segno, è lei che fa i primi passi quando il bambino si erge e comincia a camminare senza sostegno. E quello è un momento veramente potentissimo, proprio anche per l'umanità, no? Quando ci siamo eretti, abbiamo lasciato praticamente così il mondo animale, quello più animale, ecco. Restiamo degli animali anche pessimi per certi motivi. E la seconda, cioè la secondogenita? Non è la stessa cosa, perché lei è arrivata seconda, e quindi voglio fare un applauso a loro, i grandi dimenticati dell'albero genealogico, i secondi figli, i fratelli minori, i secondogenito. Ragazzi, un applauso per voi, ragazzi, i secondi. Non parlo dei terzi, quarti, fratelli e via così, no, ma i secondogeniti, cioè ragazzi, quelli che arrivano in famiglia quando mamma e papà hanno già letto il manuale delle istruzioni e lo hanno pure perso. Il primo figlio aveva foto professionali ogni settimana, il secondo compare in 3 immagini sfocate e una videochiamata, capito? Cioè, noi abbiamo fatto l'album della mia prima bambina, il primo mese di vita c'è un album fatto tutto bello, grafica compresa, avevamo fatto tutto un lavoro, la seconda lo stiamo ancora progettando, cioè non l'abbiamo fatto per la seconda. Quando a un certo punto ci chiederà conto di questa cosa, perché esiste solo l'album fatto benissimo online, con tutta la grafica, tutte le scrittine carine, divertenti, con i nonni, i cugini, gli zii di mia sorella e di me non l'avete fatto. È lì? Cosa facciamo? Cosa mi suggerite di rispondere? Che siamo dei pirla. Eh no, che sei secondo, avrei dei vantaggi. Comunque secondo ha dei vantaggi inequivocabili, eh. Ha già la strada spianata per certe cose, quindi lascia stare.

Lei è Janis Joplin, ovviamente, perché la sua voce è assolutamente riconoscibilissima, bella graffiante, ma remixata nel suo brano più famoso Mercedes-Benz nel 2003 da Medicine Head. Ok, adesso abbiamo una notizia, ma prima della notizia sono arrivati dei messaggi. Grande Sterchi, questo è Mattia da Locarno. Ho letto una discussione su Reddit proprio la settimana scorsa sulle foto storiche più forti. Quella che non mi esce dalla testa è l'uomo con le buste della spesa fermo davanti ai carri armati in piazza Tiananmen. Oh, porco zio! Un tizio qualunque contro un esercito. Ti fa capire quanto può essere potente il coraggio civile. Metti un pezzo punk adesso. No, va bene così. Comunque questo perché dicevo le immagini che lasciano il segno, che era il titolo del brano di Tiro Mancino, niente di super incredibile. Sono arrivati. Aspetta, Dario. Uè, Sterchi, guarda, io ho stampato in officina la foto del 32 degli operai seduti sulla trave d'acciaio a New York. Ah, beh, famosissima! E la SUVA muta, beh, non esisteva ancora, erano a New York e quindi non c'entrava niente. Ovviamente sì, quegli operai seduti in cima al grattacielo su una trave d'acciaio che pranzano, una roba del genere, nel vuoto, senza corde né niente, scarpe infortunistiche. E dice, ogni volta che guardo, che la guardo, mi viene il groppo alla gola per loro, ma mi dà anche una carica pazzesca. Quella è storia vera. Bah, bello, bello, mi piace, motivazionale. Ok, dai, allora andiamo con Levante, questa è ruggine a proposito di travi d'acciaio, che però non arrugginiscono, tendenzialmente non arrugginiscono. E poi vi parlo di una cantante ticinese con sede in Ticino che sarà ai Grammy Award prossimi venturi. Giuro, è

0: Esatto, allora questa è proprio fresca fresca. Dal Ticino arriva una bella notizia per la musica svizzera. Ha annunciato che l'album Bohème è entrato nella corsa ai Grammy Awards 2027. Ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Katy Fusco. Katy Fusco, ciao Katy, che ci ascolta spesso e volentieri, che sta facendo una carriera pazzesca. Cioè, il suo album Bohème è entrato nella corsa ai Grammy Awards 2027, cioè i premi musicali più importanti al mondo. In questo momento è in corso la prima fase di votazione della Recording Academy, mentre le nomination ufficiali saranno annunciate il 16 novembre. E insomma, per la nostra Katy è un traguardo, direi, leggendario. Negli ultimi anni la ragazza ticinese si è fatta conoscere ben oltre i confini svizzeri grazie a un modo molto personale di suonare l'arpa, mescolando musica classica, elettronica e sperimentazione sonora. Ormai la conosciamo molto bene, l'abbiamo sentita varie volte, molte volte, la sentiremo anche oggi, ne siamo molto contenti e molto orgogliosi, perché noi seguiamo praticamente quasi tutti gli artisti svizzeri in generale, della Svizzera italiana e ticinese in particolare, che superano le frontiere nazionali e che fanno cose, raggiungono traguardi impensabili qualche anno fa. L'album Bohème, pubblicato nel 2025, contiene anche il brano She, realizzato con un big inarrivabile della musica rock, punk, copiato da tutti, forse uno dei padri del punk, come Iggy Pop, l'iguana, il lucertolone, una leggenda della musica, della storia della musica, punto. E ci sono già altri progetti in arrivo. Fra pochissimo, il 16 ottobre, uscirà Ravisse, il primo singolo di Murmur, non so se le edizioni sono proprio queste, spero. È una nuova creazione che unisce l'arpa a tre voci femminili, i dialetti della Svizzera italiana e suoni registrati in diverse zone della Svizzera. Ancora progetti, ancora sperimentazioni che portano un po' più in là il confine della sua creatività. Il progetto è stato selezionato da Pro Helvetia, la fondazione svizzera che sostiene la cultura e la creazione artistica. Infine, il 6 dicembre la nostra Katy Fusco sarà alla prestigiosa Philharmonie de Paris insieme a Jeff Mills. Madonna, ragazzi! Uno dei pionieri della musica techno, letteralmente anche lui la storia della musica in generale, della musica elettronica techno in particolare, per presentare il progetto The Trip to Vega. Insomma, tra una possibile candidatura ai Grammy, nuovi progetti legati anche alle radici della Svizzera italiana e importanti collaborazioni internazionali per Katy Fusco, questo è davvero un momento speciale, ne siamo assolutamente contenti e onorati, e quindi un applauso a lei da tutta la Svizzera italiana. Brava Katy, chissà, magari si becca un Grammy Awards. E allora l'ascoltiamo con lui, con Iggy Pop, l'abbiamo citato, questa è She.
1: It's not heard as much.
0: Madonna, che paura. Me lo sognerò stanotte, lui a petto nudo, a 80 anni quasi. O c'ha suo. Ce li ha 80? Grandissimo, iguana man. E lei così carina, così fatina. Troppo belli insieme.

0: Around the House of Pain. Dai che venerdì, ragazzi, questo, cioè, questo, proprio, questo è un inno al venerdì, anche di martedì, va bene, 13 ottobre ci sta, questa è musica da venerdì, ci sta, e come, anche da sabato, ok, House of Pain, praticamente conosciuti da tutti noi solo per questa Jump Around, poi hanno fatto altro.
1: Chester Key, dai che venerdì.
0: Era il 92, comunque, ragazzi, loro ci campano. Penso che, pensa, fai una canzone che passa milioni di volte, tu diventi famosissimo, ricchissimo, quell'unica canzone, hai fatto chiaramente un 6 all'8, ecco, hai vinto il lotto svizzero o l'euro di million, ecco, per dire, Jump Around, viene, sempre che tu abbia tenuto i diritti d'autore, perché se eri giovane nel 92... eri un rapper un po' così, no? Scatenato, cioè chi se ne frega, tanto farà una carriera lunghissima, invece li conosciamo grazie a questa canzone, e grazie a questa canzone si sono fatti anche la piscina per l'inverno, quella coperta in casa. Allora, a proposito di album di bambini, non è la giornata dei bambini, non è il mercoledì, però mi fa sorridere perché Giampiero fa una battuta, cioè io parlavo all'inizio del fatto che ho fatto l'album alla primogenita, alla secondogenita non ho fatto l'album del primo mese di vita, no, perché è la secondogenita, non c'è niente da fare, è così, è una dura vita anche se è secondogeniti, ma ne parliamo domani, dai, ne possiamo parlare domani. E lui dice, pensa al mio quarto figlio e dice, credo se lo pagherà lui l'album. Grande battuta. Eh sì, perché se il primo ha l'album del primo mese, perché tu sei in estasi, hai, poi dorme, il primo mese dorme totalmente, cioè non dormi anche tu la notte, la mamma in particolare, perché se c'è la poppata ogni 2-3-4 ore è un disastro, ma comunque hai più tempo, cioè tu sei a casa magari in congedo paternità, e allora il primo mese tac, fai l'album con tutte le belle foto con i nonni e tutti quanti. Col secondo no, già non hai più tempo, c'è comunque il congedo, ma comunque non... c'è il primo che reclama attenzione, la moglie giustamente è anche tornata a lavorare perché è giusto così, e quindi ecco, diventa più, poi comunque non c'è più la novità, pensa. Dai, ne parliamo domani dei secondogeniti. Mara mi dice, attenzione, sì, fai l'album o simile anche per la seconda figlia. Io sono stata cazziata alla grande da mia figlia per suo fratello primogenito. C'è tutto, per lei poco e niente. Fatelo subito, lo scrive Mara, scritto in grande con 4 punti esclamativi. Mamma mia, vado a prendermi delle benzodiazepine, che ansia. Quindi me lo rinfaccerà la piccola, la secondogenita, che non gli ho fatto l'album. Scusate, ciao, chiudo qua la trasmissione che è meglio per tutti. Ciao, vado a fare l'altro. Che? Io me ne fregavo, invece no, hai ragione.

0: io invece con entrambi i figli, da quando ho saputo che ero incinta, ho cominciato a scrivere un diario proprio sulla gravidanza, e poi da quando sono nati il diario. Chiaramente quando erano piccoli era un continuo scrivere, ogni giorno c'era una novità, crescendo un po' meno, e mio figlio piccolo è uscito di casa a 26 anni e gli ho consegnato tutto il malloppo dei suoi diari da quando era nato.
1: Mamma, che bello, Mirna, dove sono gli applausi che sono qua in uno studio? Ok, eccoli qua. Sono studio radio, intendo. Brava, Mirna, ma che esempio. Ecco, vorrei avere la tua costanza, la tua precisione, la tua puntualità. Un diario, che bello. Io l'unica cosa che sto facendo con mia moglie, avete voluto voi, adesso mi state mandando un sacco di messaggi sul fatto dell'album fatto al primo genito e non al secondo genito, anche con delle battute molto divertenti, quindi adesso è argomento oggi. No, io e mia moglie Nina, l'unica cosa che stiamo facendo è raccogliere le frasi strane delle bambine, quelle che ci fanno veramente ridere. E domani ve le leggo tutte, un'ora di frasue pal. No, scherzo, comunque grande Mirna, bellissimo fare un diario dei primi mesi, anni di vita con i punti più carini, le situazioni da ricordare, anche perché noi non ricordiamo niente della prima infanzia, ci mancherebbe. Si dice che addirittura fino ai 4-5 anni la memoria non esiste praticamente, è molto lacunosa, diciamo così, per questioni proprio biologiche, forse anche perché è meglio non ricordare certi momenti quando si è piccolissimi, è impossibile, non hai tutte le sinapsi collegate per fare dei grandissimi ricordi, e quando sei piccolissimo intendo. Adesso parla lui, adesso Sterchi fa il biologo, il medico. Anche da noi uguale, tante volte quando c'è solo una foto solo con un neonato mi domando: ma chi è questo adesso? Arci, grandissimo, cioè non riesci più neanche a ricordarti chi hai in braccio. Ma no, ti prego. Perché gli alieni, i mostriciattoli quando sono appena nati sono un po' tutti uguali, un po', non del tutto, poi comunque i figli della stessa coppia, quindi ci sta, ma è vero che i bambini si distinguono uno dall'altro più o meno, no? Che poi, vabbè, però i figli della stessa coppia possono assomigliarsi tutti. Poi dice: il primo mese di vita ride, emoji con la risata, io al terzo non ho nemmeno l'album. No, ma non sei l'unico, anzi. Va bene, un po' di musica ticinese. No, c'era Dante che ci dà una soluzione per l'album da fare, per il secondo genito, il terzo genito o il quarto genito. Se non hai tempo e voglia, dice: carica una foto o delle foto lui fa il nome di un'intelligenza artificiale precisa e digli di fare un album farlocco. Grazie, ottimo.
2: Mammo saltato dal vicino.

0: metterti hai una sola possibilità per salvarti. Brucia l'album della prima figlia. È l'unica maniera per salvarsi.
1: Ok, grazie Luca, sempre molto realista. Gone Overseas, una fiotta di musica ticinese, Alma Acoustic che abbiamo sentito con Arturo, e poi un pezzo del lontanissimo 2003 che non pronuncio perché sennò sarebbe veramente drammatico, dei Gone Overseas. Ve li ricordate i Gone Overseas dal Ticino? E poi vi parlo di un evento che avverrà proprio in Ticino con un'intervista a una delle organizzatrici. Sto parlando del Festival con le Ali, perché qui in questa trasmissione presentiamo eventi che capitano nella Svizzera italiana. Gone Overseas adesso con The Personal Disorder Typical.

0: agenda
1: con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
2: E allora, dal 14 al 17 ottobre torna a Biasca la quinta edizione del Festival Con le Ali, il primo festival della Svizzera italiana dedicato alla letteratura per l'infanzia. 4 giorni tra libri, storie, incontri con autori, autrici e illustratori, illustratrici, laboratori creativi e momenti pensati per bambini, famiglie, scuole e appassionati del mondo della lettura, naturalmente. Per scoprire più da vicino il programma e lo spirito di questa manifestazione è con noi Elisa Nolli dell'organizzazione del Festival Con le Ali. Benvenuta Elisa.
3: Buongiorno a tutti, io sono Elisa Nolli, sono docente di italiano alle scuole medie di Acquarossa. E da quest'anno faccio parte del gruppo di lavoro del festival.
2: Che bello, una
3: come
2: new entry.
3: Detto, torna quinta edizione. Sì, sono nuova e mi fa particolarmente piacere contribuire ad un progetto che mette al centro la lettura,
2: ecco,
3: la voce dei ragazzi.
2: Infatti, per chi non lo conoscesse ancora il Festival Con le Ali, come descriveresti questa manifestazione in poche parole?
3: Allora, in poche parole è un festival che coinvolge bambini, bambine, scuole dell'infanzia, elementari, docenti, chiunque, e riserva quindi un posto centrale al pubblico che vuole conoscere la letteratura, che vuole scoprire il mondo nella letteratura incontrando gli autori e conoscendo il mondo, diciamo, da diverse prospettive. E è un progetto che mette in dialogo scuole, famiglie, insegnanti attraverso, come avete già detto, incontri, letture, laboratori, momenti di formazione. Ed è anche un festival che unisce tanti enti, infatti è promosso dal Circolo di Cultura di Biasca, il Comune di Biasca, Bibliomedia, Istituto di Scuola Media,
2: sì,
3: e numerose realtà come anche il Teatro TAN, SUPSI e il VEX, quindi tutto,
2: insomma,
3: vicino, così dire. Sì,
2: bello, c'è tanta carne al fuoco, o seitan al fuoco per essere rispettosi.
3: Sì.
2: Quindi abbiamo sentito il festival dedicato alla letteratura per l'infanzia e mi chiedo, anche da padre, quanto è importante oggi continuare a far scoprire il piacere della lettura ai più giovani?
3: Allora, secondo noi è fondamentale. L'idea di fondo è che la letteratura non serve soltanto a raccontare delle storie, ma funge da strumento per conoscere il mondo, sviluppare il pensiero, la capacità di esprimersi e di confrontarsi con punti di vista diversi. E incontrarsi in un contesto con adulti, illustratori, docenti è davvero un incontro speciale per i nostri bambini, per i nostri adolescenti.
2: Uno degli aspetti più belli è l'incontro diretto con autori e illustratori o illustratrici.
3: Sì.
2: E ce ne puoi parlare? Chi è che avete invitato?
3: Allora, noi abbiamo diverse attività in classe, quindi con le scuole, e poi offriremo anche degli eventi gratuiti aperti alle famiglie. Il festival si apre mercoledì 14 ottobre alle 20:15 con Jack Caro, autore e illustratore d'infanzia, su moderazione di Fosca Grazzini. Testaro lavora tanto con le immagini e le parole e accompagnerà il pubblico adulto per questo primo incontro alla scoperta di questo percorso creativo in cui racconta come nascono le sue storie. E poi il clou invece sarà sabato 17 ottobre, una giornata molto ricca con tanti incontri tra la Bibliomedia e l'Auditorium Casa Cavalier Pellanda. Incontreremo Bruno Tognolini, che è uno scrittore e poeta,
2: sì,
3: italiano celebrissimo per noi docenti soprattutto. Avremo Anna Pedrazzini, che è musicista, educatrice musicale, che si occupa proprio di avvicinare i bambini alla musica. E poi appunto Jack Tessaro, che ritorna anche sabato. E ci saranno delle proposte di attività di ludolinguistica e giochi di società con Claudia Galli. Quindi una disciplina che si occupa di giochi di parole, l'uso creativo della lingua, spesso anche per imparare in modo divertente.
2: Per incuriosire, stimolare, in un'epoca dominata da schermi e contenuti digitali velocissimi. È fondamentale,
3: esatto,
2: il vostro lavoro.
3: E poi, se posso, abbiamo anche un altro evento importantissimo che mi sono dimenticata.
2: Vai pure.
3: Diciamo che il sabato si concluderà con Voci, che è una forma teatrale ispirata dal libro Il maestro Strambo di Daniele Dell'Agnola, anche l'organizzatore del festival.
2: Mm-hmm.
3: E questo progetto porta in scena 4 bambini, coinvolge i professionisti del teatro e della musica, con un lavoro curato da Antonella Stolfi, con Sara Giulivi e Cristian Pezzati, e musiche dello stesso Dell'Agnola. Quindi una scena teatrale, una rappresentazione presso il teatro TAN. purtroppo, se posso dire, le repliche sono già esaurite, già sold out. Ma per chi è molto interessato, venerdì 16 ci sarà anche la prova ufficiale, in cui ci sono ancora dei posti disponibili. Okay. Ed è possibile iscriversi dal nostro sito festivalcoleali.ch.
2: Elisa, abbiamo veramente messo tanta carne al fuoco, sì. E ricordiamolo che il festival parte domani. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per questa quinta edizione del Festival con le ali di cui abbiamo parlato adesso, e ricordiamo, ringraziamo anche naturalmente collaboratori, collaboratrici, volontarie e volontari che lavorano in grande numero dietro al tuo nome, per esempio, che sono lì, che danno il loro contributo. L'appuntamento è a Biasca da domani al 17 di ottobre, con incontri, laboratori e tante occasioni per scoprire il piacere delle storie e della lettura. Tutte le informazioni e il programma completo, come detto, si trovano su festivalconleali.ch, da non dimenticare naturalmente anche la pagina Instagram per chi la trovasse più comoda.
3: Vi aspettiamo con gioia.
2: Ciao Elisa, grazie.
3: Grazie mille.

0: Dai che venerdì, Bibi Vaplan, Ducha Sun, l'MX3 tutti per uno per il mese di ottobre che stiamo vivendo. Oggi è il 13 ottobre e è per questo che sentite questa lingua. Alcuni la sentono casalinga, la sentono familiare, no? Chi ci ascolta dal Grigioni di Lingua Italiana, altri dicono: ma scusi, ma che lingua è che sta qui? Ecco appunto, lei è grigionese.
1: Dai, che è venerdì!
0: E questa è la radio svizzera di Lingua Italiana. Fantastico. Fresh Mula.

0: fuori di testa. Fresh Mula, cantante italo-senegalese. Chiudiamo qui la puntata di Dai che venerdì. Tocca dare però per chiudere una brutta notizia, mannaggia. Una notizia che stringe il cuore a chiunque come me ha amato una delle serie TV più grandi della storia. Breaking Bad, alcuni di voi me l'hanno anche segnalato, grazie. Ci ha lasciati R.J. Mitte, o Meat, l'attore che ha interpretato Walter White Jr., mannaggia. Per tutti noi semplicemente era Flynn. Aveva solo 34 anni, si è spento nella sua casa in Texas e le notizie che arrivano dagli Stati Uniti parlano di un gesto estremo, una tragedia che lascia davvero l'amaro in bocca, lascia davvero senza parole. Chi ha seguito quel capolavoro di Vince Gilligan lo sa benissimo, in un mondo dove tutti scendevano a patti col buio, col lato oscuro della propria mente, dove Walter White si trasformava nel mostro Heisenberg. Flynn era la luce pulita della casa, era il cuore morale, il bene della famiglia, e R.J. Mitte non recitava e basta. Ricordiamo che con la sua paralisi cerebrale affrontata a testa alta fin da bambino si è messo in gioco a 14 anni davanti a tutto il mondo senza mai cercare scuse, portando sullo schermo verità, forza e anche dignità. È stato un punto di riferimento per tante persone con disabilità nel mondo del cinema e non solo. Bryan Cranston, il suo papà sullo schermo, ha scritto parole piene di dolore per il suo dolce ragazzo, ricordando la passione incredibile che metteva sul set ogni singolo giorno. Breaking Bad è stata pura arte e R.J. Mitte ne è stato un pezzo fondamentale. Un abbraccio a chi lo ha amato. Ciao Flynn e ciao a tutti, ci sentiamo domani. Sigla finale, grazie, e do la linea a Chip Chip.
1: Avete ascoltato Dai che venerdì, grazie a
0: ma anche
1: tutti,
0: ai Foo Fighters.
1: Ci rivediamo in Psicanalisi, faccina che ride con le lacrime,
0: esatto, e adesso Rock.

0: non posso che ringraziare DJ Sterky per tutta la carica che ci ha lasciato con i Foo Fighters. Non me lo ricordavo nemmeno, beh, d'altra parte 1997. Come on.
1: Non eri ancora nata.
0: Non ero nemmeno nata, sì.
1: Poverina.
0: Non ero nemmeno nei pensieri dei miei genitori, figurati. Le 15-2 minuti prima di entrare nel vivo di una nuova puntata di Tweep e Tweep. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo subito dopo l'attualità. Allora, previsioni del tempo. Fino a questa sera soleggiato a sud, ma a tratti con velature, a nord abbastanza soleggiato, sulle regioni nord-orientali nuvolosità a tratti estesa. Ed ora le news.
2: Tre news.
0: In centro a Chiasso sul mezzogiorno è scattato un allarme per degli oggetti sospetti fuori da una banca in piazza Bernasconi. La polizia ha verificato gli oggetti, tra cui uno zaino, e hanno accertato che non costituivano un pericolo. Gli agenti hanno dovuto sfollare la banca e un bar. Nel frattempo i dipendenti dell'istituto di credito hanno potuto rientrare negli uffici e l'allarme è rientrato. Sempre a Chiasso, tre persone sono state arrestate mercoledì scorso perché sospettate di aver preso parte a truffe ai danni di anziani, le cosiddette chiamate shock. Si tratta di due cittadini slovacchi di 39 e 28 anni che vivono nel loro paese e di un trentenne ceco residente in Repubblica Ceca. Grazie alla segnalazione dei familiari di una vittima, la polizia è riuscita a risalire a un veicolo sospetto con targa ceca, dove sono stati rinvenuti oggetti di valore e denaro, probabilmente refurtiva di una truffa commessa a Milano. Inoltre, grazie alla segnalazione di un tassista, è stato possibile scongiurare un'altra truffa. I tre sono in carcere e la polizia sta ora cercando di capire se siano coinvolti in altri raggiri. Resterà in carcere almeno un mese il 17enne siriano sospettato di aver accoltellato un 21enne italiano il 5 ottobre a Biasca. Lo ha deciso il giudice dei provvedimenti coercitivi. Nei suoi confronti la magistratura dei minorenni ipotizza il tentato omicidio. Secondo nostre informazioni, gli inquirenti avrebbero anche trovato l'arma, un coltello rinvenuto il giorno dopo vicino al luogo dell'aggressione, sul quale sono in corso gli esami. La vittima, fuori pericolo, è ancora in ospedale. Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Caffettino e poi entriamo nel vivo della nostra nuova avventura, del nostro nuovo volo con Chip Chip e assolutamente Simo.

Discovery Channel. Ma che bell'inizio, Proton Gang, The Bad Touch. Assolutamente Simo, martedì 13 oggi. Io non sono scaramantica, quindi di per sé, a parte qualche amuleto qua e là, anzi forse più di qualche, sì, allora sono scaramantica, però da noi martedì 13 non dovrebbe comportare nessun particolare problema. Ma in Spagna, in Grecia, il giorno sfortunato non è il venerdì ma il martedì 13. Detto spagnolo, el martes y 13, ni te cases, ni te embarques, né sposarsi né imbarcarsi. Noi lo trasformiamo in un martedì fortunato.

Va bene, una specie di dolce ninna nanna delle 15 e 12 del pomeriggio, augurandomi che vi siate rilassati, che vi piaccia Max Pezzali con la sua novità, Le Ali. Ah, Le Ali, ok. E riprendiamo quota, non ci saranno brani soltanto tranquilli, ci sarà un po' di tutto, l'idea è la spensieratezza, anzi qualcosa anche un pochino più di energetico, di energico, di energizzante per riuscire ad arrivare alle 17 sani e salvi con tutte le cose che ancora magari avete da fare. Assolutamente sì, mo Chip Chip sulla spalla che come sempre ha preso questa abitudine di becchettarmi l'orecchio quando vuole la mia attenzione. E quindi va bene così, va bene così. C'è chi è all'ascolto, saluto, seduto in macchina, quindi saluto chi è in macchina, ma anche chi è in ufficio con la radio bassa per non farsi beccare, chi è in negozio tra un cliente e l'altro magari alza il volume se c'è una canzone che gli piace, chi è al bar con il caffè delle tre, chi è a casa a stendere il bucato e si gode l'ultima ora di silenzio prima che i figli escano da scuola. Ovunque siate, Chip Chip vi vede, ma anche voi vedete me, anche perché in queste settimane ci siamo confrontati con un po' di influenza, con il compleanno, con i bagordi, la festa, la raclette, e qualcuno mi chiede: ma l'hai finita o no sta raclette? Allora, io non sono del sud, ma dentro di me vive una mamma del sud, e quindi quando organizzo una cena compro troppa roba perché non voglio che la gente esca, familiari soprattutto, famelici, escano insoddisfatti o peggio affamati, e quindi compro un sacco di roba. E no, ahimè, non sono ancora riuscita a finirla la raclette, però presumo possa finire tranquillamente in congelatore a questo punto, perché non posso andare avanti a mangiare la raclette. Non credo che sia l'alimentazione più sana, raclette tutti i giorni, o no? Magari pizza tutti i giorni.

0: Linkin Park, Castle of Glass. Grazie ai consigli degli amici di Chip, che non è un insulto, che è questo pennuto, insomma, che si è coltivato un po' di amicizia anche lui. Ho saputo che un uccellino mi ha detto che la raclette congelata spacca, anziché pure meglio, è buonissima, congela, esce, perfetta.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo.
0: Cosa?
1: E che non succederà il finimondo.
0: Io non ho mai niente sotto controllo, niente. Al limite l'agenda, proprio per tenermi anche un posto di lavoro a un certo punto.

dei Comacose che conosciamo molto bene, che è Cuoricini. Allora, fra poco arrivano i Comacose e io vorrei far partire un'indagine, ecco, vi lancio un'indagine immediata. Per chi è ovunque siate, in ufficio, a casa, al bar, via di seguito, come dicevamo prima, guardate se avete modo a chi avete mandato l'ultimo cuoricino, quindi entrate nel vostro WhatsApp, insomma, il vostro sistema di messaggistica, guardate a chi avete mandato l'ultimo cuoricino, alla mamma, al capo, al gruppo del calcetto, al gruppo della festa di Natale, alla collega della scrivania accanto, insomma, che magari vi sta guardando proprio adesso, a uno sconosciuto per sbaglio, scrivetemelo e alle 15:35 circa apriremo questa piccola inchiesta su a chi avete mandato l'ultimo cuoricino della giornata in ordine d'apparizione proprio adesso. Tra pochissimo, una non basta, oggi festeggiamo gli 85 anni di Paul Simon, quindi...

0: vicini, poi ci rientreremo alle 15.35 circa. A chi avete mandato l'ultimo cuoricino in ordine d'apparizione?
1: Una non basta.
0: Una non basta oggi è dedicato a un compleanno, quindi il

di Udito, poi è tornato con A Quiet Celebration, dei concerti acustici a volume basso, quindi avevano anche l'intento di portare un messaggio tra il 2025 e il 2026. Il primo brano l'annuncio, il secondo brano, perché questo è uno non basta, dovrete indovinarlo voi, ci saranno degli indizi. Il primo brano che fa parte di questa rubrica per festeggiare poi il Salmo non poteva che essere You Can Call Me All del 1986, l'album è Graceland. Il titolo nasce da una festa in cui il compositore Pierre Boulez lo chiamò Al e chiamò sua moglie Betty. Nel video Chevy Chase canta in playback con la voce di Paul, mentre lui suona gli strumenti con la faccia offesa, giusto per fare una sintesi. Mentre il secondo brano che cosa potrebbe mai essere, visto che cerchiamo sempre un po' una chicca, prima un brano più mainstream, magari più radiofonico, e l'altro un pochino più desueto? Beh, indizi sul brano 2. Diciamo, è un momento della giornata, ma non è l'ora di punta. Arriva quando si accendono i lampioni. In italiano suonerebbe tardi. Enjoy, questo è il nostro Una non basta, dedicata a Paul Simon.

un'allegria folle col Simon per il nostro Ora Non Basta, dedicato al suo compleanno. Gli 85 anni di Paul Simon ci hanno dato modo di ascoltare in ordine di apparizione You Can Call Me All e la canzone da indovinare, che avete indovinato, Late in the Evening. Era abbastanza facile chiaramente con gli indizi, però non era detta che comunque si potesse far fatica anche di trovare il titolo. Saluto a chi ha indovinato: Chicca, il batterista Steve Gadd suonò quel ritmo che avete sentito con due bacchette per mano, cioè già tenerne una è complicato, pensate tenerne due. Ora un bel classico rimesso a nuovo da un remix, il remix di Dublin. Trattasi di Nina Simone, Tell Me More and More and The Some, e poi torneremo alla nostra piccola indagine sui cuori.

molto club di classe. Quando ordini un gin tonic sai già che costerà almeno 45 franchi, senza il limone magari. Senza niente, senza neanche la cannuccia. No, è vero, in un club di classe la cannuccia certo non può mancare in un gin tonic senza alcol. Allora, l'inchiesta della giornata, a chi avete mandato l'ultimo cuoricino? Io ho controllato e l'ho mandato a mia figlia. È noiosa. Vabbè, l'ho mandato a lei, ok? Chip Chip invece ne manda solo ai semi di girasole. La domanda vera è: c'è un abuso di cuoricini, signori? Ormai il cuore lo mettiamo dappertutto, al messaggio della nonna, alla foto del gatto del vicino, all'ok ricevuto del collega al mese di condominio. Una volta un cuore lo disegnavi sul diario solo per una persona, oggi ne distribuiamo 50 al giorno come caramelle. Allora, il cuoricino ha perso valore, è diventato un ok con il fiocco, oppure i cuoricini non sono mai troppi e in un mondo un po' grigio meglio uno in più che uno in meno. Beh, allora, le categorie da indagare sono: chi risponde con il cuore per chiudere la conversazione, chi riceve un cuore e va in crisi, cosa vorrà dire, chi ha mandato un cuore rosso al capo per errore. Insomma, ci sono tante diramazioni che può prendere la nostra piccola indagine. Chi ha un colore di cuore diverso per ogni persona: giallo per gli amici, rosso solo per l'amore, nero, meglio forse non chiedere perché mettete un cuore nero. Scrivetemi dunque: abuso o mai troppi, e chi ha l'ultimo cuoricino più strano vince. La mia stima eterna ai risultati dopo le 4. Allora, ho delle teorie, sto annotando tutti i messaggi che stanno arrivando alla mamma della mia ragazza, ma non è come sembra, a noi di Rete 3, a Julie Arlene, l'ultimo lo mando a te, alla zia di mio marito, ultimo e unico cuoricino a mia figlia, anch'io, il mio cuoricino l'ho mandato alla sorella di una mia conoscente che si trova in ospedale, un cuoricino quindi di vicinanza, poi ce ne sono molti altri, andate avanti così che ci faremo una ragione di questo abuso di cuoricini.

capricci. Allora, i capricci possiamo farli quando siamo piccini. Poi crescendo dovremmo smetterla di fare musetti e capricci. E invece sono comportamenti che ci portiamo dietro dall'infanzia, che vengono visti anche come momenti divertenti. E poi magari di divertente non hanno proprio niente. Allora, stiamo conducendo una piccola indagine sociologica molto seria, no? A chi avete mandato l'ultimo cuoricino? Premetto che io adoro mandare cuoricini, veramente è una roba che faccio volentieri. Mi è stato fatto notare anni fa che io mandavo un pollice su per dire ok, ma come sei fredda, meglio un cuoricino, e da lì mando cuoricini a destra e a sinistra. Allora, dai vostri messaggi emerge una teoria: il cuoricino non è più il simbolo del flirt, è diventato una valuta affettiva. Lo mandiamo alle figlie, alle mogli, alle zie, agli amici che attraversano un momento difficile, alle persone a cui vogliamo semplicemente dire ti penso. Però è emersa una categoria speciale, i cuoricini rari. Per esempio Simona ci scrive: l'ultimo cuoricino l'ho inviato a mio marito, mi ha scritto che gli manco a casa perché sono via per lavoro da quasi un mese, vale doppio perché lui non è un dispensatore abituale di dolcezze. Beh, un mese lontani non è male. Ecco, quelli sono i cuoricini che in natura si avvistano poco, come i panda, quando arrivano tutti si fermano un attimo, li osservano con rispetto. Quindi abbiamo scoperto che non tutti i cuoricini hanno lo stesso valore, ce ne sono di quotidiani, di incoraggiamento, di affetto familiare. Poi ci sono appunto quelli rarissimi, inviati da persone che normalmente comunicano con un cenno della testa, una fattura pagata o un tutto a posto. Quelli, ammettiamolo, valgono almeno 3 cuori normali, no? Allora, la domanda comunque resta aperta: a chi avete mandato l'ultimo cuoricino? E soprattutto, era un cuoricino di routine o uno di quelli che finiscono direttamente nell'album dei ricordi? Mi piace molto la direzione che sta prendendo il tema, perché non tanto il romanticismo quanto i diversi pesi specifici dei cuoricini. Alcuni sono saluti, altri sono veri

0: coma cose, la loro cuoricini. E mi sono chiesta, perché poi se a ben pensare, caro Marco, è un discorso che è partito ieri.
1: Sì.
0: Mi sono chiesta in questa piccola indagine a chi avete mandato l'ultimo cuoricino in ordine d'apparizione.
1: Sai, ci stavo pensando. Io ho mandato il cuoricino.
0: A chi l'hai mandato?
1: A chi l'ho mandato il cuore? L'ho fatto stamattina.
0: Guarda sul cellulare, aspetta che ti faccio sentire adesso.
2: Buongiorno,
0: un messaggio.
2: Simo,
0: ciao.
2: Buon pomeriggio. L'ultimo cuoricino te lo sto mandando proprio a te in questo momento per augurarti buon compleanno, anche se in ritardo.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie, grazie, grazie. Vedi, un bel cuoricino d'amicizia, che poi non ci conosciamo benissimo noi, i nostri ascoltatori, i nostri amici, ma è come se fossimo in famiglia.
1: Vabbè, quello sempre. Io adesso mi sono ricordato, in realtà, allora, la mia cuginetta che gioca, sì, a livelli professionistici calcio.
0: Mm-hmm.
1: E che per la seconda volta si è distrutto il ginocchio, l'altro,
0: no,
1: però sì,
0: no,
1: è stata operata stamattina e operazione è andata benissimo e le ho mandato un cuoricino.
0: Ma giustamente, perché veramente i cuoricini, almeno da tutti i racconti che sono arrivati, pensavo di trovare molte più dichiarazioni d'amore e invece abbiamo trovato figli, mariti lontani, amici, zie, persone che stanno attraversando momenti difficili e vincono a mani basse in questa classifica i figli, cioè veramente un sacco di persone hanno mandato i loro cuoricini ai figli.
1: Ai figli ci sta, sì.
0: Certamente, proprio per questo è bello, il cuoricino non serve per dire grandi cose, serve giusto per dire ti penso, no?
1: Però sai cosa? Che secondo me se tu lo mandi in amore, quando ci sono i sentimenti, intendo tra una coppia, no?
0: Sì.
1: È un po' inflazionato.
0: È un po' inflazionato.
1: Infatti,
0: ma
1: cosa mi hai messo tu l'altro giorno in risposta?
0: Ti ho mandato un carciofo.
1: No, mi ho dato un
0: mandato
1: cuoricino.
0: Non va bene. Ma io posso come amica.
1: Ma c'è, ma c'è. Cioè,
0: magari invece tua moglie, qualcuno che
1: no, lo voglio, non voglio il cuoricino da no ti giuro, mi dà un fastidio il cuoricino, no, anche perché l'altro giorno
0: ti danno un sacco di cose, ti danno fastidio.
1: Simo, l'altro giorno non dirla a nessuno,
0: no,
1: ho sbirciato, mi è caduto l'occhio.
0: Che
1: mentre
0: curioso.
1: Era aperto. No. Perché era lì vicino a me, mi è caduto l'occhio. Ma un attimo.
0: Succede,
1: e
0: certo,
1: ha mandato un cuoricino anche lei.
0: Ah, ma certo. Ma
1: una sua amica, non so
0: ma
1: che
0: ci
1: cosa.
0: Mancherebbe altro.
1: E allora ho detto: se lo mandi a lei, a me non azzardarti a mandare.
0: Guarda, quando sono uscite queste cose delle emoji, anni fa, non mi ricordo quanti, all'inizio ci si faceva un po' più caso. Anche al colore del cuore.
1: Sì, adesso
0: era mandato verde. Cosa vuol dire? Giallo, come i fiori, no? Avevano un significato. Adesso, vabbè, cuori rossi a gogo, anche solo per dire mi sei simpatico.
1: Io forse sono impopolare quando mando il sorriso, due punti tra parentesi.
0: Oh madre.

0: essere convinti di averlo già ascoltato 20 anni fa.
1: Ma cos'è?
0: Confession, James Hype. È nuovo nuovo, 2026,
1: DJ nuovo, nuovo.
0: Produttore inglese. Classe 1989, quindi lui è neanche quarantenne.
1: Secondo me si era dimenticato 20 anni fa nel cassetto, ha detto: sai che c'è? Adesso lo pubblico.
0: Può essere.
1: È uscita questa.
0: Ma comunque, tutto da riascoltare.

0: cosa fai, Emma? Emma, 2014, questa era la sua canzone per l'Eurovision. Ho fatto fatica a riconoscerla. Sono le 16, buongiorno, stiamo per entrare nella seconda parte di Assolutamente Simo con Chip Chip, che è il pennuto porta fortuna. Prima però di entrare nel vivo di questa seconda parte, diamo uno sguardo dapprima alle previsioni del tempo e subito dopo un'occhiata anche alla viabilità. Ultimo bollettino diramato da Meteo Svizzera, vediamo che cosa ci dice per domani, che è mercoledì. Sulla Svizzera nord-orientale dapprima nuvolosità estesa con qualche possibile ultimo rovescio, poi come già nelle altre regioni passaggio a tempo soleggiato. Avremo delle temperature minime sui 10 gradi, le massime sui 22 a sud e 19 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Allora, Via Suisse ci dice che c'è traffico fortemente rallentato tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per ora è tutto, vi terremo aggiornati ed ora l'attualità con Marco Di Gioia.
2: 3 News.
3: Ci sono novità sull'incidente.

0: finanziare la 13ª VS, tema in votazione il prossimo 29 novembre. Un'ampia alleanza partitica e sindacale sostiene che senza una solida soluzione di finanziamento della 13ª mensilità l'intera VS rischia di finire in difficoltà, mettendo in pericolo le persone che ne beneficiano. Chiudiamo con l'aeroporto di Norimberga, che è stato temporaneamente chiuso in mattinata per un'emergenza poco chiara. Si sono alzati in volo i caccia, ma subito rientrati dopo che la polizia ha appurato che non vi fosse alcun pericolo. Stando alle prime informazioni, all'origine dell'allerta potrebbe esserci un difetto tecnico nella rice trasmittente della cabina di pilotaggio di un aereo in arrivo dall'isola greca di Corfù, rice trasmittente che aveva inviato il codice di allarme.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

0: parte di Chip Chip per chi è in auto, per chi è in ufficio, magari avete appena aperto il secondo pacchetto di biscotti. Secondo.
1: Buoni.
0: E dai, adesso è un po' il momento dei biscotti, è vero che stiamo cominciando a pensare a mettere su qualche chilo.
1: Sì, no, io ne ho di più. Allora, senti una cosa, volevo dirti questo, cara Simo.
0: Dimmi.
1: Che io la sera, non guardarmi così, che io la sera quando torno a casa, dopo due ore del lavoro con Griso, ecco, quindi ho bisogno di sfogo.
0: Certo.
1: E allora mangio una specie di camomilla.
0: Bevi.
1: C'è da scusa, bevo una specie di con un pacchettone di biscotti.
0: Un pacchetto intero?
1: Ma,
0: cioè, questa è la tua cena?
1: No, la proposta di biscotti. No, dopo la cena.
0: Ah, dopo la cena.
1: Quindi, capisci che. Ecco. Andiamoci.
0: È il tuo comfort food, è il tuo momento.
1: Sì, insomma, anche la mattina, poi dopo il mio comfort food.
0: Ma comunque vedo che riesci a smaltire tutto la rabbia poi che prendi,
1: smettiamo,
0: magari.
1: Smettiamo, certo.
0: Tutto questo tuo viso carino e solare, in verità ti macchia.

0: c'era dentro e quindi tu bruci tutte le calorie.
1: Beh, no, no, no, ma essa era una battuta, era una scusa per poter giustificare i biscotti.
0: Ti auguro solo che non ti abbia sentito.
1: Al cioccolato sta arrivando qua.
0: Ti punirà male, ti punirà.

nostra musica svizzera che ci accompagna sempre in ogni playlist, in ogni diretta di Rete 3, anche qui in Assolutamente Simo con Chip Chip in Love Box, Shooting with a Whisper. Le 16:13 minuti, di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi. Lo scopo e la voglia di questo programma è quello di trascinarvi fino alle 17 in splendida forma, fino al vostro rientro a casa. Adesso ci ascoltiamo in Måneskin con Torna a casa. Stavo proprio pensando a cosa farò appena arriverò a casa. Qual è la prima cosa che farò? Non quella che dovrei fare, quella che farò davvero. Beh, allora, ci sono le scuole di pensiero, insomma, quelli ne abbiamo già parlato tante volte, quelli che tolgono le scarpe già sullo zerbino come se scottassero. Che bello, ancora le scarpine che si possono lasciare fuori dalla porta di casa, che sai quanta gente c'è in quella casa. In alcuni palazzi è severamente vietato. Quelli che vanno diritti al frigo, lo aprono anche se sanno benissimo cosa c'è, ma ci buttano un occhio e cominciano a pensare magari a che cosa mangiare per cena, no? Poi ci sono quelli che si buttano sul divano solo 5 minuti e si risvegliano a cena, tipo me.

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ecco, questa è una di quelle canzoni che ti costringono a fermarti un attimo, perché tutti abbiamo avuto una Marlena, una persona, un posto, un periodo, persino una versione di noi stessi a cui ogni tanto viene voglia di dire torna a casa, Simona, torna a casa, ripigliati, no? Dicevamo, questi discorsi motivazionali che possono funzionare anche se ci parliamo in terza persona, a me fa un po' paura, ma dicono che possa funzionare. Quindi niente, abbiamo abbassato le luci per un po', siamo entrati in un momento di tristezza con i Marlene Kunz, sì, con i Marlene Kunz, mia nonna, con i Måneskin. Chissà perché ho detto per Marlena, certo, c'è un po' di distrazione, perché stavo pensando appunto a quei gesti che si fanno quando si torna a casa e la meraviglia di quando a casa c'è qualcuno che t'accoglie, che può essere, non so, il cane che ti fa la festa come se fosse stati via per un anno, o il gatto, ma anche il gatto è incredibile, sa che stai tornando. Io credevo fosse una cosa soltanto dei cani, ma negli anni ho capito che anche loro hanno il radar, sanno quando torniamo e si mettono davanti alla porta ad aspettarci. E poi non so, ci sono i figli appena usciti da scuola che chiedono cosa si mangia e tu gli chiedi che cosa hai fatto. Niente, tutti i rituali del ritorno a casa.

schioccare le dita adesso, anzi le schiocco, schiocco di dita, mi appare un pianoforte, un po' da saloon, una signora che tiene lo champagne Moët Chandon nel suo bel mobiletto, lei è elegante, raffinata, irresistibile ed esplosiva come la dinamite. Il 1974 e Freddie Mercury ci presenta la sua regina, il brano che ha fatto conoscere i Queen in tutto il mondo. Alziamo il volume.

0: pochissimo il nostro Chip Quiz Squiz. Ogni giorno è richiesta una voce per la sigla, una sigla che cambia assieme a voi. Mandate un audio con Chip Quiz Squiz, così come vi va, e diventerete la sigla del quiz. Tra pochissimo in palio calzetten e matita infinite.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Ce la stiamo facendo, è un record da quando è partito il Chip Quiz Squiz, il titolo impronunciabile di un gioco che mette a disposizione per il momento le calzette di Rete 3 e la matita infinita. Dicevo, ce l'abbiamo fatta, ogni giorno abbiamo una sigla nuova, una sigla diversa, con delle voci diverse. Io non so come manifestare tutto l'orgoglio che ho nei confronti dei nostri amici.
1: Chip, chip, chip, chip, chip, quiz, quiz. Cipi, cipi, cipi, quiz, quiz, quiz.
0: Olè, si gioca il nostro chip, quiz, quiz, calzette matita infinita. Allora, vediamo un po'. Ho preparato una domanda a tema, diciamo, perché effettivamente mancano un paio di settimane ad Halloween e le zucche sono già in vetrina al bar, con le decorazioni sul balcone della vicina. Insomma, c'è una zucca dappertutto. Ma c'è una zucca che batte tutte le zucche. È appena entrata nel Guinness dei primati. E la domanda chiaramente la riguarda. Quanto pesa la zucca più pesante del mondo, pesata a inizio ottobre in Inghilterra? Risposta A, 130 kg, praticamente un frigorifero. Quasi 1300 kg, come un'automobile. Oppure 13 tonnellate, come un camion. A, B oppure C, ok? Qual è la zucca che le batte tutte? Quanto pesa questa zucca più pesante del mondo? 130, 1300 kg o 13 tonnellate? Nome, cognome, indirizzo per accaparrarsi il premio. Calzette, matita infinita, buona fortuna. 079 873 80.

qualche minuto stanno arrivando tante risposte, sono fuorvianti le multiple choice. Quanto pesa questa zucca che batte tutte, appena entrata nel Guinness dei primati, pesata poche settimane fa, pochi giorni fa, risposta A 130 kg, quasi 1300 la risposta B, o C 13 tonnellate, nome, cognome, indirizzo, e tra poco ci sarà soluzione e vincitore o vincitore.

0: siamo. Siamo alla soluzione del nostro gioco.
1: Chip, chip, chip, chip, chip, quiz, quiz. Chipi, chipi, chipi, quiz, quiz, quiz.
0: Questa è la sigla di oggi, quindi domani scopriremo quale altra sigla avremo. Allora, la risposta giusta, aspetta che devo mettermi a posto la lingua. La risposta giusta è la risposta B, quasi 1300 kg, proprio come un'automobile. In tanti ci siete arrivati, c'è chi ha sparato anche 13 tonnellate, come un camion, mai visto mai, potrebbe anche essere, no? Per 2 mesi questo signor Patton ci ha passato fino a 6 ore al giorno nella cura di questa zucca. Nei giorni più caldi la pianta beveva circa 590 litri d'acqua. La zucca record dell'anno scorso, coltivata con il fratello gemello Stuart, si chiamava Muggle, come i non maghi di Harry Potter, e resta la più larga del mondo, che ha quasi 6 metri e mezzo di circonferenza. Il prossimo obiettivo è arrivare a 1361 kg. Beh, insomma, chi ha a casa una zucca sul tavolo adesso la guarderà, ma guarda lì che roba da niente, non pesi certo 1300 kg, ma quello è un record, quindi come avete sentito ci ha messo un sacco di impegno. E quindi abbiamo anche il nome della vincitrice, in questo caso estratta fra le tante risposte esatte. Soraya riceverà presto le calzette di Rete 3 e anche la matita infinita. Appuntamento con il Chip Quiz Quiz. A domani, 16.30.

tu pensa che scarica che ci è arrivata con le Warning, che sono tre sorelle che vengono dal Messico, sono insieme da quando erano bambine. Qualche anno fa erano diventate virali con una cover dei Metallica, ma nel frattempo hanno costruito una carriera tutta loro, but my talk.

non è sempre evidente riuscire a capire ciò che ci fa stare bene, perché talvolta ci autoboicottiamo, no? Sappiamo che quella roba lì ci fa stare bene, passeggiatina di 30 minuti e già le endorfine e tutto il resto cominciano a migliorare, ma no, non si riesce. Viene il nostro soccorso la musica, loro mi piacciono tanto, mi fanno stare bene.

c'è di tutto. Gorillaz, Bizarrap, Cara Jackson, Anushka Shankar. E tutto è perfetto, no? Sono degli ingredienti che poi alla fine ti mettono di buon umore, insomma, ti conciliano un po' con il mondo. Se siete magari nel traffico cittadino prima di tornare a casa, ecco che sono suoni che potrebbero farvi stare bene. Miley Cyrus.

cuoricini, no? Dicevamo appunto, forse ne stiamo un po' abusando, questo emoji che è diventato un grazie, un ok, un ti penso, un ti sono vicino, e a me va bene così. E allora questa canzone ci sta benissimo sulla nostra giornata un po' cuoricino, perché Neff ha scritto una delle canzoni più dolci della musica italiana, senza essere nemmeno eccessivamente sdolcinato, perché La mia signorina è la prova che si può parlare d'amore, certo con leggerezza, ma anche con gratitudine e anche con un bel sorriso.

0: Comunque, Neffa, io vi saluto. Tra pochissimo ci sarà una banda di cialtroni a tenervi compagnia. Io vi auguro la migliore delle serate e ci sentiamo domani. Assolutamente sì, vero? Assolutamente sì, mo con Chip Chip domani alle 15.
1: Arrivederci, mi mandi una cartolina.
0: Olè.

0: Di gioia ce l'ha una bombola di ossigeno da prestarmi.
1: Perché?
0: Con questa canzone proprio la sonnolenza quella.
1: Un pochettino, diciamo. Wow.
0: Poi è lenta, che uno si aspetta che a un certo punto apra.
1: No, e invece no, non apre proprio. Non c'è speranza.
0: Vabbè, salutiamo i temi in pala che io ho apprezzato molto in passato. Ma questa loser già parte col loser.
1: E annunciare,
0: annunciare veramente un programma, ragazzi.
1: Vabbè.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Tu cosa ridi che devi leggere il notiziario? Non ridere, che devi essere serio. Oh, una volta ogni tanto.
1: Scusa.
0: 17 e un minuto, andiamo.
1: Grazie bene.
0: Seri, eh?
1: Scusa, seri. Ho due ore da fare. Lasciala tranquillo, per favore.
0: Seri.
1: Nonno. Allora, seri. Sulla Svizzera nord-orientale, da prima nuvolosità estesa con qualche possibile ultimo rovescio. Poi, come già nelle altre regioni, passaggio a troppo
0: peggio
1: soleggiato.
0: Peggio dei temi in pala, un attimo più di grinta. Di
1: ma
0: gioia,
1: io mi adatto. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud, 19 al nord. Prego.
0: Va bene, in Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e la galleria di San Nicolao in direzione di Mendrisio, a Lugano sulle principali vie del centro e su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa verso l'Italia.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17 in apertura.

esami della polizia scientifica è emerso che l'esplosione è riconducibile a un quantitativo di polvere nera, comunemente nota come polvere da sparo. Sarà ora compito della procuratrice pubblica Valentina Tuoni indagare su i motivi della presenza di questa polvere in quel luogo, la sua provenienza e il quantitativo. E infine la consigliera federale Karin Keller-Sutter si schiera contro l'iniziativa del centro sulla tassazione delle coppie sposate. Il testo chiede di mantenere per l'imposta federale la dichiarazione dei redditi comune. A marzo però il popolo ha approvato la tassazione individuale che prevede dichiarazioni separate per i coniugi. Con l'iniziativa si avrebbero due sistemi paralleli che complicherebbero inutilmente le cose, ha detto la responsabile del Dipartimento delle Finanze.

0: guardavo la canzone, ma non tutto il testo. Devo dire che è un po' fortino.
1: Sì,
0: un po' d'impatto. La canzone di Daniele Silvestri si chiama Gino e l'Alfetta. Mi ricorda un'automobile che mi ha sempre fatto sorridere. Insieme all'Alfa Sud, l'Alfa e l'Arna.
1: L'Arna?
0: Chilometrissima Alfa.
1: Cos'è?
0: Siamo ai livelli di bellezza della Duna, quelle robe lì.
2: Tutte
0: automobili che sono appartenute al nostro collega Herbert Cioffi. La Duna, la Duna soprattutto. Si è preparato?
2: Si è preparato?
0: Faccio un bel respiro. Presenti.

0: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Parla ancora.
2: Sì. Non c'è più bello.
1: Ecco. Allora, grazie Griso per la parola e per l'opportunità. Adesso canta alle 17.
0: Dei cialtroni.
1: E 8, parlando sopra, ma canta. Qua. Qua.
3: Che io scendo dall'automobile, inciampi, mi rompo tutti i denti e ti presenta. Oh, vai.
1: Quella è una prova in più.
3: Metti quelli che non sono i miei estimatori, mi aspettano nel parcheggio, mi gonfiano di botte e lei rimane qui da sola a lavorare.
4: Faccia.
3: Presenta.
1: Allora, mancano 14 secondi da riempire.
4: No, si inventi qualcosa di gioia.
1: È il club dei cialtroni. No. Griso è per terra, non steso, picchiato.
3: E che bello, eh? Non c'è più bello, lo dica?
1: E non c'è più bello.
3: Lo sapevo.
1: Non è vero. Vuole ma questo. Non è vero.
3: Mi devo aspettare di tutto da lei. Serve che no. Non è alta. Lei è una serve.

0: LTD, come si chiamava allora negli anni 80, poi è diventato Saranda Mandrea, l'abbiamo già detto. Wishing Well, la sua canzone del 1987. Siamo arrivati alla rassegna stampa.
1: Esatto, questo è il momento in cui voi tutti là fuori state aspettando, lo so, Griso, iniziamo con le teorie.
0: Mi dica, le teorie.
1: Allora, avete presente quel momento in cui in macchina uno dice con lo stomaco che... e prima o poi tutto verrà a galla? Sarà capitato, no? Purtroppo di stare male, avere un po' di nausea, queste cose qui, no?
0: Ha usato una formula che mi ha...
1: Cos'è? L'ha colpita.
0: Perplesso, sì.
1: L'ha colpita. Vabbè, comunque,
0: come
1: insomma,
0: sempre, tra l'altro.
1: Vuol dire che lasci il segno, sono contento.
0: Sono tutto un segno ormai.
1: Allora, secondo una teoria sulle auto elettriche, questa cosa succederebbe più facilmente nelle auto che non hanno il motore termico. Perché il cervello, sostanzialmente, dicono gli scienziati, che ragiona con i segnali che ormai abbiamo sempre sentito negli anni con il motore. La prima fa un rumore, la seconda, la terza, la quarta, eccetera. Nelle auto elettriche, invece, non essendoci questo, come dire, reso conto del motore, uno si trova con l'auto che accelera improvvisamente, con la frenata assistita, no? Basta lasciare l'acceleratore e l'auto frena. Insomma, allora si vomiterebbe molto più facilmente nelle auto elettriche.
0: Chi l'ha tirata fuori? È una teoria sua?
1: No. Si legge, se lei va a aprire i giornali oggi, legge questa cosa.
0: Sì, guardi, è scritto in prima pagina, dopo le notizie di Trump e di Putin, c'è questa notizia.
1: Attenzione, però non capiterebbe a tutti,
0: Meno male.
1: Vabbè, non le piace, andiamo avanti.
0: Non mi soffermo.
1: No, andiamo avanti.
0: Va bene.
1: Sono offeso. Manie, parliamo di manie. In Giappone, setta questa, sono stati fatti da una sola donna 2000 ordini di manga con 238 account diversi per un totale di 4,3 miliardi di yen di merce, che sono circa 22 milioni di franchi. È tantissimo.
0: Vuol dire che ce li ha. Beh, una collezionista, no?
1: L'ordine prevedeva un comodo pagamento alla consegna?
0: Sì. Nelle calze le aveva. O nelle scarpe. Sotto il materasso, sai, i punti sono...
1: sono quelli, come sempre. La signora che ordinava migliaia di manga si chiama Yen Dovuti, ma quando arrivava il pacco a casa si rifiutava di ritirarlo e pagarlo. Pensavo... Anche io faccio così, non ti capita mai di mettere sull'e-commerce un sacco di prodotti per sentirti ricco?
0: No.
1: Mai?
0: Capita solo a lei. E infatti lei sta dichiarando una cosa, che tutti quelli che guidano un furgoncino per le consegne farà un sacco piacere.
1: Mi sono inimicato.
0: Si mette in coda con tutti gli altri che l'aspettano.
1: Sa
0: fuori
1: cosa?
0: Del parcheggio.
1: Che lei, oltre a non avere orecchie, non ha portafogli.
0: Si
1: vergogna, andiamo avanti. Gossip reale, tante volte ci capita di parlare di gossip. Allora, ti è mai capitato di andare a Belfast all'IKEA?
0: No, mai. Non sono mai andato a Belfast.
1: Neanche io. Dovremmo farlo, magari organizzare un viaggio assieme, perché lì nel weekend, quello passato, William e Kate Middleton sono stati proprio in questo negozio e si sono messi alla cassa dei negozi a battere tutti gli scontrini.
0: Stanno cercando di recuperare un po' di fama.
1: Dice?
0: Perché ti metti a fare questo? Perché non l'ho fatto?
1: Allora, tu vai a comprare le cose da montare, che tra l'altro io ho l'ansia che torno a casa e non so montare, non so lei, ma io non sono molto bravo. E comunque alla cassa hanno visto Kate Middleton, che ricordava, insomma, di mangiare anche, aspetta che me lo sono segnato, le arringhe alla senape.
0: Saranno le arringhe, non le arringhe.
1: Ah, non sono le arringhe?
0: No, sono le arringhe.
1: Ah, sono le arringhe, ecco perché non capivo. Le arringhe. Purtroppo però si è registrato un increscioso imprevisto, i reali hanno creato un'inutile fila alla cassa perché non funzionava la carta che accumulava i punti.
0: Ecco.
1: Quindi? No, aspetta, la morale è questa. Ce l'ho.
0: Attenzione, la morale del Di Gioia.
1: Lei conosce il famoso detto, anche se sei un re, lì sei come me?
0: No.
1: No? Quando andrà sul batter se ne accorgerà.
0: Mamma mia.

0: People Ray, addirittura.
1: Arriva,
0: non sapeva più cosa dire. Probabilmente la
1: canzone. Forse è chiaro, però.
0: Ma il titolo è questo. Love agli ABC nell'82, siamo alla doccia altrona, in palio 50 franchi in buon acquisto per chi ricanterà in maniera esemplare.
1: Sì, dai, meglio di me, va. Sì, basterebbe anche quello.
0: Oggi è difficilina, devo dire.
1: Sì.
0: Oggi è difficile perché di gioia non ce l'ha. Me l'ha confessato a microfoni spenti, mi ha detto oggi sarà dura perché proprio non ci siamo.
1: Non che le altre volte, voglio dire, però è un po'
0: ieri,
1: peggio.
0: Ieri è stato facile.
1: Ieri sì.
0: L'abbiamo portata a casa facile, oggi sarà dura, però ci proviamo.
1: Sì.
0: Ricordatevi, audio allo 079 873 8073. Ricantate questa canzone. Vai, Digio!
2: 9, 9, 9.

0: Vuole darmi un aiuto? È troppo presto?
1: No, è troppo presto.
0: Allora do il bis.
1: Sì. Sì, sembra lo spot della Barilla col gattino sotto la pioggia. Non c'entra quello. No. C'è anche l'acqua che scende. No, non
0: e
1: è
0: che poi fa?
1: Lei ha fatto
0: ma quello lì nella gioia, non c'entra niente.
1: Non c'entra niente, neanche quello che sta dicendo lei. La rifaccia, le rimetto la doccia?
0: Sì.
1: Perché non si è capito, glielo assicuro.
0: Non si è capito, beh.
1: No, zero. Si gesticoli alla radio, la gente non capisce.
0: Ma io vorrei aiutare.
1: Veramente sei improvvisato anche te. Perché fai i gesti con le mani per far capire
0: la direzione
1: che sei alla radio, non sei alla televisione.
0: Ah, già.
1: Oh. Quindi?
0: Io ho già dato.
1: Ma non hai dato, dai, vai un po' meglio.
0: Cioè.
1: Dai.
0: No.
1: Sì, niente, lo spot della Barilla.
0: No, ma non
1: dopo ci riproviamo. Basta.

0: di Aunario che scrive: il premio dovrebbe essere commisurato alla difficoltà di capire la canzone. Oggi per esempio dovresti offrire almeno un milione.
1: Io sono d'accordo.
0: Un milione di
1: frasi. Ti posso dire che sono d'accordo?
0: Bella, c'era anche questa cosa finale. Bene. Va bene, intelligenza artificiale, notizie giornaliere, ormai ogni giorno se ne aggiungono di nuove, tipo questa, Meta, anche Meta entra nella corsa dei modelli di frontiera, si chiamano così, no? Quelli che poi vengono usati dalla massa, tipo ChatGPT, Claude.
1: Modelli di frontiera?
0: Modelli di frontiera. Ah. Meta Platforms ha annunciato ufficialmente Muse Wonder e Muse Wonderful. Meta, stiamo parlando di Zuckerberg,
1: Sì.
0: Ok. I suoi primi modelli progettati per competere direttamente appunto con i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. La novità non è soltanto tecnologica, si legge, perché Meta sta concretizzando una strategia basata su agenti autonomi personali, quindi su intelligenze artificiali che vanno per gli affari loro, capaci di ricordare informazioni nel tempo, affrontare attività complesse e correggere autonomamente i propri errori. Quindi tu fai l'abbonamento, usi questo come, diciamo, aiuto.
1: Aiutante, dai, vero e proprio.
0: Lo informi di tutto quello che hai fatto, quello che fai, il tuo conto in banca, i tuoi vizi, i tuoi segreti, tutto quanto. Lui archivia e poi elabora una strada per farti uscire di galera.
2: Di ricatto.
0: Una roba del genere, capito? Questo è preoccupante.
1: Molto,
0: è
1: molto preoccupante.
0: Io starei molto attento, soprattutto a postare o a inviare all'intelligenza artificiale i propri esami del sangue, ad esempio, no?
1: E però tu non l'hai mai fatto. Io l'ho fatto.
0: Lo fanno tutti, ma i medici, ragazzi.
1: Vabbè, non sì, quello sì, vita. Quello sì, bisogna
0: i
1: sempre
0: medici, medici, mi raccomando, però, oh ragazzi, poi alla fine lo il futuro è lì da vedere ed è chiaro. Detto questo, ci troviamo sulla stessa linea d'onda io e il DJoya per una canzone che abbiamo scoperto insieme.
1: È vero, e non lo sapevamo.
0: Siamo guardati e detto, vabbè, mettiamola perché merita, secondo me. Dietro a questo progetto fatto con intelligenza artificiale c'è lo zampino di un DJ tedesco che si chiama Hugel. Passiamo le sue canzoni spesso e volentieri. Questa è fatta con intelligenza artificiale, tra l'altro, piccolo dettaglio, il nome del progetto è Email Angel, quindi le iniziali sono i
1: Ah, io ci sono cascato, te lo posso dire.
0: Io me ne sono accorto, grazie a Dio ogni tanto. Finché me ne accorgo è buono, poi quando te ne accorgi.
1: Sono cavolo.
0: La canzone si chiama Bad Times.

0: fare questa canzone. Stavo per dire un'altra cosa.
1: Beh, io devo dire che mi piace. Tra l'altro, una piccola cosa che va molto di tendenza in questi ultimi 30 giorni su questo pezzo, dove è pieno di cantato complicato, no? Che rifarlo live sarebbe impossibile.
0: Sì,
1: no. Però si usa un playback su come si dice?
0: Un playback
1: su TikTok, dove si simula tutto questo. È simpatico, andate a vederlo perché stanno in forte tendenza. Sì. Basta.
0: Ha detto tendenza guardandosi le unghie.
1: Perché sono di tendenza le mie unghie. Me le mangio.
0: Il brrr. Ah no, orecchiabile. Ragazzi, partiamo veramente alla grande oggi. Senti qua. Senti cosa ho ripescato.
2: Erano anni.
0: Sì, sì.

0: Allora, Alessandro Canino, bravissimo a cantare, era una canzone che ha scritto quando era un ragazzo, quindi il testo è quello che è. Qualcuno scrive: eri un'acciughina. No, un'acciughina.
1: Funziona.
0: Una piccola acciuga. Il finale che ha dello stalker, cioè di uno che non si fa gli affari suoi, cioè lui che dice: di nascosto ho letto il tuo dolore solitario nel tuo diario. Capito? Questo è andato a spiare il diario di lei, capito? Questo non è giusto, non lo sai che siamo amici, piangi, non ti accorgi che mi piace e mi piaci tutta.
1: È che già è allusiva la cosa. Ma lei, vabbè, maestro, scusi, sì, lei che sa che ha orecchio davvero più di me.
0: La smetta.
1: No, no, ma un po' scimmiottava Masini? Un pochettino.
0: Come voce sì,
1: vero?
0: Come voce sì, sì,
1: vero?
0: Sì, come anche come emissione, probabilmente sì, è sotto l'organetto Bontempi.
1: Vabbè, quello
0: ci
1: hanno messo una volta Vasco, adesso sì, ci hanno messo Canino. Vabbè.
0: Lo sblocca ricordi di oggi si associa un po' a quello di ieri. Guglielmoni ci ha consigliato una canzone da un vecchissimo 007 con Roger Moore. Io ho recuperato un altro 007 con Daniel Craig, molto più recente, e lei è l'unica che mi tiene le cuffie addosso.

0: Torniamo brevemente alla doccia altrona. Vi posso dare un aiutino?
1: Ah, siamo all'aiuto, sì.
0: Per forza, la canzone è degli anni Ottanta. La ricanti di gioia, vediamo.
1: Allora.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Non c'entra niente.
1: Come no?
0: No, poi.
2: Na, na, na, na, na. Na, na, na, na.
1: Dai, puoi entrare in doccia con me?
0: No.
1: Le lavo le spalle?
0: Ti sposto.

0: io che pensavo di averla cantata bene la canzone.
1: Io sono dispiaciuto.
0: Ero convinto, me la tiravo anche. Vabbè, se non la capiscono adesso.
1: Io sono dispiaciuto.
2: E niente, Griso, sei stato contagiato. Ecco. Non ho capito.
0: Ma no.
2: Vabbè.
0: Ma dai.
2: Ciao.
0: No, non è vero.
1: Non fare così.
0: Non è vero. Non fare. Io l'ho cantata bene.
1: Senta, invece, maestro, tutti gli altri l'hanno capita. Senta, è successo. Sì, senta,
0: chissà,
1: qui. Senta qui che meraviglia.
0: Ce la facciamo?
3: I can't live when I'm without you. I can't live. Boh, io la sparo. Harry Nilsson without you.
0: No, decisamente.
3: Comunque non voglio giocare. Beh, è troppo difficile.
1: Eh beh, certo, troppo facile tirarsi indietro quando è difficile, eh? Troppo facile,
0: sì,
1: guarda.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo, no? Che è meglio.
0: Sì.
4: Forse questo vi sembrerà strano,
0: no, meno male.
4: Ma la ragione vi ha un po' preso la mano.
0: Sì,
4: e ora sei quasi convinto che non esiste un'isola che non c'è.
0: Brava!
1: Oh, brava,
0: brava, vedi che l'hanno capita.
1: Brava e brava.
0: L'hanno capita dopo che l'ho fatta io.
1: No, è un messaggio di 2 giorni fa. Questo.
0: Sì, l'ha visto nella sfera,
1: sì, esatto,
0: di cristallo. Cioè. Abbiamo la vincitrice.
1: The winner is Annalisa.

0: caffè soirée, possiamo anche ballare se lo gradite.
1: Caffè soirée, la tua serata su Rete 3.
0: Bentornati, le porte sono aperte ufficialmente del nostro caffè. Se volete accomodarvi a uno dei tavolini, prego signori e signorine e signore, tutti quelli che vogliono venire, venghino. 079-873-8073 per prenotare un tavolo, oppure se volete inviarci delle segnalazioni del traffico che ancora non sono confermate da parte di Via Swiss, ma che ci arrivano fresche fresche da Sephora, che ci segnala che tra Belli Sud e Rivera il traffico continua a bloccarsi e che il Cenere è tutto fermo in direzione sud. Quindi potrebbe essere che tra poco verrà confermo con una bella email che arriva. E insomma, se siete lì in zona e dovete scendere, magari potreste valutare la cantonale, se fate ancora in tempo. Se no, prendete un tavolino, una seggiolina e vi accomodate qua con me, perché questa sera parliamo di parole. Parliamo di parole, letteralmente, perché mi sono imbattuta in un termine che mi ha spezzato. Cioè, in realtà è un termine che sta girando già da un pezzone, ma non ve lo voglio anticipare. Ci ascoltiamo prima un paio di brani, ma vi lascio solamente a pensare che non si tratta nemmeno della generazione Z, perché qua stiamo spesso a dire la generazione Z ha introdotto questi termini. Qua addirittura stiamo parlando proprio di lei, la nuova arrivata che è entrata nella chat, la generazione Alfa. Baby.

Questa sera a Caffè Suore siamo un po' dance, ma vi dirò che non mi dispiace tutto questo bel ritmo per passeggiare tra i tavoli e venirvi a servire ai tavolini un sacco di piccole perle, si spera, oppure, non so, vediamo un po' come rotola questa serata. Per intanto comunque non è ancora arrivata nessuna conferma da parte di Via Swiss, però vi tengo aggiornati, continuo a dare un occhio al traffico, che ne dite? Ci facciamo questo patto insieme. Non ve l'ho detto comunque che questa sera con voi c'è la Laila e parliamo di lingua e di parole, cioè non di lingua l'organo, anche se in realtà parliamo utilizzando l'organo. Vabbè, insomma, qualcuno di voi si è imbattuto già nel termine aura, ok? Perché c'è questo termine che viene utilizzato tantissimo dalla generazione alfa e un po' sfocia anche nella generazione Z, nel quale io mi sono imbattuta credendo totalmente altro, per poi rendermi conto che avevo capito ma che non avevo capito i riferimenti, per poi ritrovarmi in un ginepraio dal quale forse è il caso un attimo di sbrogliarsi. C'è da dire che comunque ogni generazione ha il proprio linguaggio, incomprensibile agli adulti, giustamente, cioè dall'adolescenza inizi un po' a staccarti dall'ambito familiare perché devi prendere possesso, insomma, della tua persona nel resto del mondo e inizi a parlare una forma di, sì, di lingua tutta nuova, cioè ti ritrovi a girare per i centri delle grandi città ed è una torre di Babele di lingue diverse che però sono la stessa ma semplicemente di generazioni totalmente distinte. Qualche anno fa si parlava di swag e adesso invece abbiamo il 6-7 e poi Laura, che sono tutte quante, non Laura nel senso di Laura non c'è, no, Laura inteso proprio come L'apostrofo aura, ok? Che non è nulla di religioso, non è nulla di mistico, di divino, ma ha a che fare con il carisma, cioè la generazione alfa, la generazione, insomma, la tardiva Z, mi reinventa totalmente, reinventa no in realtà, però riprende questo termine parlando di carisma, di fascino, di presenza scenica, perché effettivamente, insomma, questi ragazzi che sono spessissimo a contatto con i cellulari, con i social, sono spesso posti di fronte a un palco nel quale comunque si cimentano. Tra l'altro c'è anche questa cosa bellissima che almeno io ho un profilo Instagram, uno soltanto, e invece ho scoperto che la generazione alfa ha il profilo pubblico, poi il profilo pubblico ma un po' privato, poi il profilo quello per i genitori, poi magari ha il profilo per gli amici, però poi ha il profilo per gli amici stretti stretti, in quello in cui non pubblica ma solo interagisce, e invece quello in cui pubblica. Cioè, mi sembra tutto molto complicato, mi sembra una gestione importante, cioè dei piccoli social media manager praticamente. E quindi, insomma, tornando un po' a questa questione dell'aura, è un po' appunto questa presenza scenica che si adotta sui social, ma anche nel mondo vero. Quindi, insomma, cosa rende una persona magnetica non dipende necessariamente dalla bellezza, dai soldi o dalla popolarità. Da qui poi dopo nasce anche tutto un dizionario. Partiamo, ma voi vi siete imbattuti in questo termine? Ci sono degli altri termini che fate un pochino fatica a capire, nel quale vi imbattete magari tutti i giorni perché avete dei figli, magari siete dei docenti o comunque lavorate a contatto con questa generazione più giovane? E come fate? Perché io ammetto, ci ho messo un secondo a capire che cosa fosse questo 6-7.

Non saremo Adele, come canta Adela. Tra l'altro questo brano è appena uscito, se, insomma, comunque classe 2003, e quindi anche lei 6-7 secondo voi lo dirà. Adele a quanto pare sì. Questa sera stiamo parlando di neologismi, vogliamo chiamarli così, perché effettivamente il termine aura dal quale siamo partiti è un termine che è stato introdotto, cioè che è stato scelto per, introdotto no, esisteva già, è stato reintrodotto con una nuova, insomma, definizione nel 2025 nel dizionario dell'Accademia della Crusca, quindi vuol dire che comunque bello diffuso lo è già. Prima vi ho lasciato chiedendomi se sono dei termini che avete già incrociato, magari perché siete genitori di figli che, insomma, tra le elementari e le medie si imbattono già in questi termini e li portano in casa, oppure se siete docenti. Ed effettivamente un paio di messaggi sono arrivati in merito. C'è Sole che mi conferma che lei sta facendo supplenza alle scuole medie ed è un continuo utilizzo di questo aura, aura, aura, Laura. E lei, insomma, dice che spesso e volentieri arriva anche il caso di chi li utilizza, e però non è in chiarissimo da dove arrivano questi termini, come vengono utilizzati, quindi non capisce molto bene la definizione. Forse perché effettivamente ogni tanto una definizione univoca non c'è. Penso per esempio appunto alla questione di questo 6-7 che mi viene confermato tra l'altro da un nostro fedelissimo ascoltatore, da Nicodemo, che addirittura gli è stato spiegato, lui che è docente di italiano, dalle sue figlie che sono alle elementari. Questo 6-7 in realtà non significa niente, cioè è proprio qua un po' che si nasconde il gioco. Sono tutti dei termini che magari arrivano da dei meme, quindi queste immagini e video divertenti e comici che poi si diffondono sui vari social e entrano nel linguaggio inavvertitamente, perché insomma è veramente proprio un concetto di condivido, a un certo punto, senza rendermene conto, dai social lo travaso nella vita reale. Ed è appunto il caso di 6-7. 6-7 nasce dal video di un ragazzino che, adesso non vorrei errare, ma durante un gioco di basket, una partita di basket, grida 6-7, e da lì si è poi diffuso, è diventato un po', cioè è stato utilizzato inizialmente un po' in maniera ironica, cioè era proprio quello il gioco, noi lo utilizziamo come giovani perché gli adulti non lo capiscono, e poi ha preso tutta quanto una sorta di filosofia di voler diventare l'antimeme, ovvero abbiamo tutte queste immagini divertenti che hanno dietro dei significati, magari delle storie anche complesse che arrivano da più lontano, ok, però noi vogliamo completamente svuotare tutto quanto perché siamo stufi che ci debba sempre essere un significato in ogni cosa, e quindi è diventato l'esempio insomma di un bisogno che forse alcuni giovani sperimentano, il non dover capire tutto quanto, il non dover essere seri su tutto quanto, mentre quello che tutto quello che deriva da aura, anche lì in realtà si costruisce in una maniera differente e addirittura va a toccare l'ultimo film uscito, uno degli ultimi film usciti, dell'Odissea. Come? Ci arriviamo tra pochissimo. Se volete continuare a raccontarmi se anche voi vi siete imbattuti in questi termini, o se ci sono dei termini che non avete capito e che abbiamo bisogno insieme, ci teniamo per manina qua nel nostro bar e abbiamo bisogno tutti insieme di capire che cosa diamine vogliono dire perché continuate a imbattervi, 079 873 8073.

E io posso reagire quanto voglio su questi temi, su queste parole, ma la verità è che non essendo più giovani, ok? Non li posso capire fino in fondo e abbiamo sentito tra un brano e l'altro la voce di due giovanissime ascoltatrici che posso immaginare, tiro ad indovinare, scuole medie, forse fine medie, che effettivamente recitavano 6-7, che è un po' appunto insieme ad altri termini. Sono tutta una serie di neologismi che sono entrati nei vocabolari dei più giovani, dei giovanissimi, proprio tanto giovanissimi, perché addirittura c'è chi confermava i figli alle elementari. Ma quindi che cos'è quest'aura? Ok, l'abbiamo menzionato prima, si tratta di tutta una questione che ruota attorno al carisma, al fascino e una certa presenza che si ha sia sui social ma anche nella vita vera, ok? E c'è un mini dizionario che va legato insieme. Tutto quanto, allora, la parola base è sempre lei, aura, A-U-R-A. Allora, abbiamo prima di tutto gli aura points, che sono dei punti immaginari, quindi dei punti aura, ok? Che tu puoi guadagnare o perdere. Ok, cioè, ok, fino a lì ci siamo, ma come faccio a guadagnarmeli, come faccio a non guadagnarmeli? C'è tutto un processo e questo processo si chiama aura farming, che viene appunto, tutti questi termini arrivano dall'inglese, farming insomma arriva dal farm, dalla fattoria, quindi significa foraggiare, andare a coltivare questi punti qui. E aura farming significa appunto di cercare di accumulare questa aura, tutti questi punti, con gesti e atteggiamenti che sono studiati, ok? E poi arriviamo a un termine che è l'unione. Cioè, in realtà non è l'unione, è un po' l'espansione, perché cioè, adesso quando lo sentite capite un po' perché ho difficoltà a cercare un pochino di definirlo, che tra l'altro dà poi spunto a tutta un'altra serie di altre parole. Probabilmente magari avete sentito già delle altre associazioni, ovvero l'aura maxing, ok? Questo maxing che compare, c'è stato spesso nelle news ultimamente, perché un rappresentante del Lux Maxing è finito in una serie di guai anche belli brutti negli Stati Uniti. L'aura maxing significa massimizzare il proprio carisma, la propria immagine, ok? Quindi praticamente a furia di accumulare, di fare questo farming di aura, a un certo punto arrivi a un tetto massimo, cioè più sopra di così l'hai massimizzata, ok? Aura maxing è proprio massimizzare la tua aura. E quando, insomma, non so, tipo i Pokémon, ok? Quando hai raggiunto un certo livello, puoi buttarti a fare queste battles, queste, insomma, come dire, queste sfide, cioè letteralmente ci sono delle aura battle, o okay, delle sfide per definire, per determinare chi ha più aura. Io ve lo giuro, prima mentre facevo ricerca sono finita su una serie di video, alcuni della vicina Milano, e ci sono letteralmente i ragazzi che si sfidano in una serie di sguardi, in una serie di movenze, cioè non so, io ai miei tempi avevo i dissing di rap, cioè questi si incrociavano, se la rappavano fuori con delle rime concatenate complicatissime, delle poesie urbane. Adesso invece è, non so, appunto questa gestione di chi ha più aura, chi ha più carisma, chi ha più la movenza corretta nel momento corretto. Allora, facciamo un po' degli esempi, così poi mi dite voi come vi trovate. Un esempio di perdere punti aura, ok? È cadere davanti alla persona che ti piace. Cioè tu inciampi, vi immaginate scena, quell'incubo delle scuole medie. State camminando, magari passate di fianco al vostro crush, che è un'altra di quelle parole che arriva dalla generazione alfa e zeta. Quindi, insomma, di fronte al vostro innamorato, della persona di cui avete una cotta, ok? E inciampate, meno 1000 punti aura, cioè avete fatto una figura di cacca. Ecco, noi la definivamo figura di M, e invece adesso hai perso punti aura. Guadagnato invece punti aura se riesci a risalire su e recuperare con una battuta, e in quel caso lì 500 punti aura.

0: Adesso ci sono anche le battaglie d'aura. Sono due persone che con il sottofondo della musica si mettono a ballare con chi ha più aura.
1: Ecco, io quanti punti aura ho perso, Mary? Grazie per il tuo messaggio. Quanti punti aura ho perso per aver mancato completamente la questione della musica? Grazie, che per fortuna che ci sono dei giovani ascoltatori che arrivano a correggermi, perché io non ho l'età. Cerco di capire perché sono curiosissima. A me piace questa cosa che la lingua comunque è flessibile, che va anche un po', che si adatta in funzione delle generazioni. È una cosa che mi fa piacere. Ed è arrivato un altro messaggio bellissimo. Scusa, devo veramente mandarlo perché è adorabile.
2: Ciao, sto ascoltando con mio figlio di 11 anni, che stiamo tornando ad un hockey, la storia che hai raccontato di sti ragazzi che fanno queste cose, no? E lui sghignazzava, gli ho detto: ma tu sai qualcosa? Ah sì, io so tutto. Mazzate, sono avanti sì ragazzi.
1: E non è l'unico che mi scrive che effettivamente i figli portano diversi neologismi a casa, talvolta anche con un'esperienza che penso sia un po' universale. Confermatevi, perché ci siamo già confrontati in un paio e ci siamo resi conto che c'è successo, quindi forse è un'esperienza veramente diffusa. Isa che mi scrive mi dice che suo figlio è tornato a casa dicendo: mamma, ma stai chill! Cioè, vi è capitato anche a voi di a un certo punto portare voi, ai vostri genitori, tutta una serie di termini, magari senza rendervi nemmeno conto che non era appropriatissimo farlo? Perché mi ricordo la scena epica di arrivare da mio padre e dirgli: bro, ma devi star sciallo! Perché, cioè, ai miei tempi si diceva: stai sciallo. È inorridito, penso di averlo profondamente traumatizzato. E Isa mi scrive anche che ci sono tutta un'altra serie di termini che arrivano, tra cui snitchare, ok? Quindi questo to snitch dalla lingua inglese, che poi è stato un po' italianizzato, che c'è un po' questa moda, diciamocelo, di prendere le parole inglese e di riadattarle, insomma, di verbalizzarle in lingua italiana. Mi è capitato, ammetto, di utilizzare male clappare, cioè da clap, cioè approvo, ti clappo questa cosa, ti applaudo, che in realtà sarebbe ti applaudo per questa cosa, invece no, ti clappo, clappare, terribile. E snitchare invece, to snitch, vuol dire praticamente far la spia, far lo spione. Adesso non chiedetemi esattamente da dove arriva, perché since col cuore, col cuoricino in mano, non ve lo so dire. Tra l'altro anche sta cosa dei gesti del cuore, io ero rimasta a un certo punto che lo si faceva, dai, foto iconica, ce la ricordiamo tutti, Justin Bieber con le due mani che l'unisce, pollice pollice, indice indice, con la punta che fanno i pollici. Poi a un certo punto, visto che c'è stata una sorta di Pokémon evoluzione dove con il medio e con l'indice, quindi anche lì incurvati in un'altra maniera, invece adesso abbiamo bypassato, abbiamo tolto l'utilizzo delle due mani e direttamente con una praticamente si mette il pollice tra l'indice e il medio e si fa una sorta di cuore anatomico, che per mia comprensione arriva dalla Corea, perché arriva tutto dal K-pop, ok? Cioè, insomma, veramente stiamo trasportando tutta una serie di linguaggi, sia di gesti che di parole, da tutto il mondo. Però queste parole da dove arrivano? Perché aura, che è una parola che adesso viene riutilizzata con un altro significato, arriva in realtà dal latino, cioè che poi dal latino, dal greco antico, cioè derivato, insomma, c'è un'etimologia che voleva dire la brezza, il soffio d'aria. Adesso io da brezza, soffio d'aria a Laura Points, cioè c'è stato un salto. Mi domando come si sentirebbero gli antichi greci in questo momento di fronte a questo riutilizzo. Sarebbero fieri di dove è andata la società con l'utilizzo delle parole, oppure insomma sarebbero pietrificati, un po', insomma, non troppo felici. Non lo so, possiamo provare a chiederlo a loro. Se invece voi volete continuare a messaggiare, 079-873-8073, ma quanti Aura Points ci abbiamo a parlare questa sera di Gen Alpha e Gen Z?

0: Aura e Laura. Laura è l'opposto di aura. Quando qualcuno dice Laura, o è per far ridere qualcuno,
1: okay,
0: oppure perché hai perso dei punti aura.
1: Ok, quindi praticamente Laura non c'è, vuol dire non c'hai più... No, vabbè, lì dopo diventa veramente un crossover importantissimo, non lo faremo. Mi è arrivato un messaggio di Pnep che dice: adesso si usano molti termini come smash, gasare, cucinare, anche glassare, o nella sua variante glasso, usata come aggettivo. Il problema è che io non ho mai capito il significato di questi neologismi. Allora, forse un pochino di ordine possiamo farlo, eh? Dai, facciamo, riordiniamo un attimino il tavolino prima di partire con la seconda ora insieme. Perché alcuni di questi termini li so. Perché ammetto, perché poi è questa la cosa brutta, che a un certo punto questi termini arrivano ai più grandi e noi ce ne appropriamo, iniziamo ad utilizzarli, perché allora smash, se sono in chiarissimo, praticamente parte un po' tutto da smash or pass, che era un trend che girava a un certo punto sui social, dove dovevi scegliere se smash, quindi sì, lo tengo sostanzialmente, oppure pass, lo passo. Quindi smashare è un po' come dire bello, sì, lo voglio, cioè smash totale, lo smash per me, lo schiaccio. Penso che arriva dal pulsante, un po' come nei giochi a quiz, dove smash il pulsante vuol dire che ti stai prenotando per questa cosa. Gasare, vabbè, dare gas, quello un po' più rimane sempre un pochino nell'ambito, non lo si dice più, sono gasato, cioè questa cosa mi gasa un cifro, mi sa che non si dice più. Cucinare, anche lì questo arriva dall'inglese, però lo si è tradotto direttamente in italiano, sarebbe cooking, cioè I'm cooking this, cioè mi sto preparando, sono nella fase in cui non sono ancora pronto a metterlo fuori, a farlo vedere al resto del mondo, ma io dietro sto cucinando e tra poco ti porto la pietanza. E invece poi glassare, glasso, vuol dire che stai andando a rifinire, cioè tu ti sei già presentato al mondo con questa cosa che hai cucinato e stai andando a ridefinirla. Mi fa molto ridere che tanti di questi termini arrivino dalla cucina. Io sinceramente qua, su questa fascia caffè soirée, a furia di servirvi a tavolini, mi muovo tanto e poi non mangio per me, mi viene una famona che... Vabbè, sì, insomma, non... Nella seconda ora continuiamo a parlare di questi termini, perché insomma è magari interessante andare un pochino oltre, cioè come mai si adotta tutta una questione del gioco a punti, perché c'è, cioè, insomma, perché questi aura points, da dove, perché si deve fare un punteggio, una classifica, come funziona, da dove arriva, perché, per come. E poi soprattutto parleremo di questo collegamento con l'Odissea, perché a me questo, ve lo giuro, mi ha fatto sorridere, e mi ha fatto sorridere tanto, perché comunque alla fine questa aura in un qualche modo in Grecia c'è tornata.

0: su un'aura potentissima.
1: Sapete di chi si tratta? Si tratta di Junior o Piccolo di Dragon Ball. Cioè, io la frase aura per me arrivava da questa cosa qua, dalla potenza degli avversari con cui Son Goku si doveva battere. Cioè, per me è tutto quanto legato a quella cosa lì. Eppure, la generazione Alpha, la generazione Z, come poster boy hanno totalmente un'altra entità. E sapete chi? Agamennone dell'Odissea, proprio dell'Odissea di Nolan, quella che è uscita quest'estate. Tant'è che appunto questo personaggio senza volto, quasi senza voce, capace di imporsi unicamente grazie alla sua imponente armatura nera e opaca, cioè insomma è il boss di ultimo livello dell'aura. Cioè è una cosa incredibile. Per me invece appunto derivava tutto quanto da interminabili momenti a guardare Dragon Ball, a domandarti quanti episodi ci volessero ancora prima che effettivamente succedesse qualcosa. Perché cioè io penso un'onda energetica di Goku minimo erano 3 episodi, dovevi star lì dei giorni interi per sapere cosa doveva succedere. Però non arriva dall'Odissea, in realtà questo termine è in circolazione già da un pezzone, tant'è che tra la fine del 2023 e del 2024 era entrato già stabilmente all'interno del linguaggio della generazione Z e della generazione Alpha. Forse non da noi insomma, diciamo in Europa, nell'utilizzo della lingua italiana certi termini tendono ad arrivare un pochino dopo, ed è appunto, non è solo un termine, è un'intera trasformazione di lessico e di comportamento, cioè un sistema che si nasconde dietro. La prima volta che questo termine è stato usato è stato nel 2020 dal New York Times. Questo termine era stato utilizzato per descrivere alcuni campioni sportivi che sono talmente carismatici e talmente dominanti da far dimenticare insomma gli errori tecnici, comportamentali che sono stati commessi nel corso della loro carriera. Pensiamo a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, insomma tutti quei personaggi lì. E da lì questa aura si è propagata fino a diventare appunto un termine che si utilizza e che spesso sentiamo magari quando prendiamo dei mezzi pubblici o passiamo di fianco ad una scuola media, abbiamo a che fare con i nostri figli e con i nostri nipoti, insomma, o con gli allievi a cui insegniamo, e spesso ci ritroviamo a cercare di mettere assieme i pezzettini e dire: ma aspetta un secondo, ma aura inteso come l'aura religiosa, mi sfugge cosa, per aiuto.

Ma quindi chi è che decide questi Aura Points, come vengono distribuiti, e soprattutto perché abbiamo bisogno di un sistema punteggi? Cioè, come siamo arrivati a questa cosa qua? Diciamo che la generazione Z già lo vive già di più, l'ha vissuto anche negli anni scorsi, la generazione Alpha ci si sta approcciando, la vita, insomma, questo mondo dei videogiochi lo si è un po' portato anche fuori. Difatti esiste una tecnica che spesso si può anche utilizzare per i propri obiettivi, insomma, quello di cercare di rendere le cose magari un po' più noiose un gioco, e questa cosa qui si chiama gamification, quindi applicare dei punti, delle classifiche e delle sfide all'interno di quella che è la vita quotidiana. E insomma, Laura in questo caso, sempre ella apostrofo Aura, perché abbiamo imparato insieme questa sera che Laura, invece il nome Laura, è il contrario dell'aura, ok? Viene immaginata come una risorsa da guadagnare, da accumulare e che si può perdere, chiaramente non con dei gettoni o delle, insomma, delle cose materiali, ma si tratta tutto quanto di, insomma, di una currency, di una valuta che si utilizza molto all'interno di quello che è il mondo dei social. Ma non solo, perché prima abbiamo imparato, anche grazie a un intervento di Mary, che esistono queste Aura Battles, che sono delle sfide che si fanno proprio dal vivo, ok? Delle pose, dei balli, degli atteggiamenti, tutta una questione un po' di teatralità con della musica in sottofondo. E questa cosa qua ci porta ad un fenomeno che sempre di più inizia a essere discusso online, ovvero quello della performatività, ovvero non conta solo quello che facciamo, ma anche l'immagine che produciamo quando facciamo questa cosa qui. E la performatività non si limita solamente, appunto, a questa questione dell'aura, ma si limita a tutto quello che facciamo. Anzi, c'è tanta gente che adesso inizia a dire: ah, ma tu quella cosa lì l'hai fatta, l'hai postata solo perché vuoi essere performativo, in realtà non te ne frega niente di leggere un libro lungo, in realtà non te ne frega niente di andare a correre. No, tu posti la tua storia con lo status di Strava della tua corsa di stamattina perché vuoi mostrarti performativo in qualcosa. È così e non è così? Insomma, c'è un limite che ancora forse dobbiamo determinare tutti quanti insieme. Cioè, dove inizia la performatività, quindi la performance che facciamo per i nostri follower e per gli altri, e quando invece si tratta di qualcosa che facciamo per noi? Ed effettivamente uno potrebbe dirsi: vabbè, ma allora faccio questa cosa qui, non la posto e la faccio per me. Legittimo, ma se la posto automaticamente deve diventare per forza uno spettacolo, deve essere per forza qualcosa che giudichiamo e osserviamo degli altri? Probabilmente sì, perché abbiamo accettato di metterla su quello che è la vetrina più grande del mondo in questo momento, ovvero internet. Quindi, insomma, non basta più vivere una bella esperienza, bisogna anche sembrare qualcuno che sta vivendo una bella esperienza. Non basta più fare una cosa, no, devi riuscire anche ad apparire bello mentre lo fai. E da qui poi nascono tutta una serie di spin-off, perché chi è un po' nel mondo dello sport, del running, ma anche dell'aerox e del ciclismo, non so se si è accorto che, insomma, che partono letteralmente delle linee di brand anche famosissimi che sono dedicati a questi sport. Quando fino all'altro ieri pantaloncini di licra per andare a fare ciclismo, cioè sinceramente non proprio il pezzo d'abbigliamento più bello del pianeta Terra, e invece adesso li potete trovare di svariati colori, con dei pattern diversi, ed è diventata una passerella anche andare a farsi un semplice giro in bicicletta. Quindi forse un pochino ci sta sfuggendo di mano, non lo so, voi come la percepite? 079 873 8073, ancora in compagnia insieme fino alle 21.

E quindi forse non è che stiamo diventando tutti quanti un po' dei performer, degli attori, dei protagonisti, dei registi e spettatori allo stesso tempo delle nostre vite, quando siamo a contatto con i social, quando siamo a postare, quando insomma pensiamo magari anche di fare determinate cose perché ci piacerebbe fare la fotografia. Tant'è che in tantissimi posti turistici è nato un po' il fenomeno di attrazioni, che insomma non è che sono proprio attrazioni, ma sono dei luoghi che sono particolarmente belli in cui fare la foto, in cui è iconico fare una fotografia per poterla poi postare sui social. L'esempio forse è proprio classicone, la Tour Eiffel a Parigi. Quest'estate c'erano diversi video che circolavano online di queste barche che navigano poco sotto la Tour Eiffel, e c'è un momento preciso in cui la barca sbuca da sotto il ponte e compare alle spalle, insomma, di chi si trova nel riquadro la Tour Eiffel, e quello è diventato insomma un momento da immortalare, tant'è che si creano dei veri e propri tour turistici per andare a fare delle fotografie. Perché non basta più solamente andare, prendere una calamita come ricordo, no, se non hai fatto la fotografia quanti aura points perdi, diventi una laura. E quindi insomma non ci limitiamo più a fare qualcosa, ma diventiamo anche estremamente iperconsapevoli di come appariamo mentre lo facciamo, tant'è che quindi andare a fare sport non è più un vado a sudare e accetto che sto andando a zozzarmi un pochino proprio per nella ricerca del benessere, dello stare bene con me, no, diventa un momento molto cool per poter sfruttare l'ultimo outfit alla moda in licra che o sono andata a scegliere con una determinata combinazione di colori, perché insomma poi in fotografia mi escono bene. A me fa sempre molto ridere, perché almeno io quando faccio sport, cioè non c'è assolutamente possibilità che esca bene in una fotografia. E non so, almeno io a vedere le foto anche di tutte queste run, che tra l'altro la stagione del running nella Svizzera italiana sta andando un po' a concludersi con le temperature che scendono, ho visto quelle della Ascona Locarno di settimana scorsa, perché alcuni amici l'hanno fatta, e insomma diciamocelo con onestà, non è che appariamo proprio tutti quanti benissimo nel mezzo di una falcata, eppure insomma ci piacerebbe comunque uscire bene per poter postare la fotografia, per in un qualche modo lasciare la nostra testimonianza, ma anche per far vedere agli altri che, cioè, non solo l'ho fatto, ma anche guarda quanto sono cool, quanto sono crispy mentre stavo facendo questa cosa qui. Quindi il caffè non è più solo caffè, ma deve essere buono e fotografabile. Andiamo a un concerto per ascoltare la musica oppure per dimostrare che c'eravamo? Perché dai, adesso a un qualche concertino sono andata anche io quest'estate e spesso e volentieri è pieno di cellulari, tant'è che tu non guardi più il concerto perché sei lì a guardarlo, ma lo guardi attraverso lo schermo del tizio che sta di fronte a te con le braccia alzate, magari anche con lo zoom che ti permette di vedere un po' più lontano. Leggiamo i libri perché insomma perché ci piacciono, o perché insomma è bello far vedere che abbiamo letto Il Conte di Montecristo? Perché io lo vedo tantissimi adesso, stanno tirando fuori i classici, che ci sta tanta roba, ma non tanto per dire che mi sono interessato alla storia, no, per dire che ho letto Il Conte di Montecristo. C'è gente addirittura che prova in una seduta unica di fila a leggere tutto quanto il libro, e poi da lì diventa tutto uno spin-off di altri fenomeni, tra cui quello delle aesthetic, le clean girl, le old monkey, la dark academia, cottagecore e tutte queste altre etichette che ad alcuni danno fastidio e per altri invece diventano quasi necessarie per riuscire a crearsi un'identità digitale e non solo.

Sarà mai che in un mondo che forse capiamo sempre di meno, pieno di neologismi e di tante cose che succedono, di tantissime cose, ma tantissime notizie che ci arrivano ogni giorno e che il nostro cervello, in realtà la ricerca dice che non è progettato, non è fatto, non è adatto a ricevere tutta questa quantità di informazioni, tutte queste etichette che poi i social ci propongono un pochino ci fanno bene? Me la lascio a voi la riflessione. Poi in realtà questa cosa delle etichette, insomma, diciamocela anche un po' con onestà, non è una novità dei social. Se ci pensiamo, le librerie, le biblioteche sono organizzate anche queste per generi, quindi vuol dire che in un qualche modo queste etichette, insomma, cambiamo di nome ma poi restano pur sempre la stessa cosa, ovvero cercare di orientarci all'interno di tante proposte. E forse il problema di oggi è che ci sono troppe proposte, c'è proprio quella sindrome un po' da paralisi quando magari la sera vi sedete e aprite il Play RSI oppure un'altra piattaforma di streaming e anziché avere le idee in chiaro vi dite sì, voglio guardare un film, voglio guardare una serie, ma poi capitate lì e passate più tempo a scegliere quello che volete vedere che effettivamente a guardare qualcosa, quindi passano delle intere serate e tu alla fine la serie non te la sei vista. Quindi ecco, insomma, questo fenomeno delle etichette c'è, ma non è nuovissimo, semplicemente ha preso, insomma, si è diffuso ancora di più ed è aumentato anche in funzione del fatto che ci sono tante più cose da etichettare. E qui, insomma, arriva un'altra di quelle etichette che però qualcosina di noi ci dovrebbe dire, ovvero la main character energy, ovvero l'energia del protagonista, perché a vedere tutti quanti sui social postare, a un certo punto anche noi vogliamo sentirci protagonisti di qualcosa, protagonisti delle nostre vite? Probabilmente sì, e quindi insomma iniziamo a vivere e comportarci come se fossimo i personaggi, i protagonisti dei film. E da un lato potrebbe essere anche positivo, perché ti ritrovi a romanticizzare la tua quotidianità, andare a comprare il pane, insomma, può diventare letteralmente la scena di un film, la scelta di un outfit, di un abbigliamento un po' più curato, non insomma i leggings e la tuta buttata su giusto per fare una commissione al volo. Camminare sotto la pioggia con le cuffiette diventa qualcosa di un po' più carino, insomma non è la pozzanghera, sta piovendo, faccio attenzione alle automobili, no, diventa un gesto nel quale all'improvviso con la canzone giusta siete i protagonisti del vostro videoclip preferito. Quindi insomma il lato bello può essere quello di trasformare i momenti ordinari in esperienze effettivamente più piacevoli. Il lato comico è che insomma quando stiamo talmente nel momento, nel nostro videoclip musicale, che ok, guarda anche il capello nella posizione giusta, ci perdiamo, non ci rendiamo conto che stiamo sbagliando strada, che al posto di svoltare a destra dovevamo svoltare a sinistra. Insomma il rischio però è quello di metterci forse un po' troppo al centro e iniziare a vivere un po' troppo come protagonisti e iniziare a comportarci come se gli altri, le persone che sono intorno a noi, sono delle mere comparse, sono dei personaggi secondari, e quindi quello insomma può iniziare a decalibrare un pochino tutti quelli che sono i rapporti. Ecco, qui come iniziamo a gestire la cosa? Questo è un po' un problema. Io vi dico, se dovessi scegliere il mio personaggio, sceglierei Amélie Poulain della meravigliosa vita di Amélie. E voi invece che protagonisti scegliereste di essere? Di che film? Perché ce ne sono alcuni che secondo me, no, Harry Potter, io non so se lo sceglierei, io non vorrei essere Harry, con tutto quello che gli è successo. Anche no. Però un'amica come Hermione, ma anche sì, dai.

Che energia i Chemical Brothers con It Began in Africa. Ci eravamo lasciati con la domanda: che protagonisti vorreste essere se foste i protagonisti di un film, insomma, nella vostra vita? E il Mao mi scrive che lui vorrebbe essere Galad di Kingsman, che è l'elegante ed esperto agente segreto che recluta Exi, il figlio del suo defunto collega, maestro di arti marziali, insomma. Un agente segreto, beh, mi sembra una vita abbastanza complessa, però, oh, tanta roba. Ma quindi, ritornando a noi, essere spontanei è diventato quindi un lavoro? Cioè, questa storia dell'aura maxing, di essere carismatici, di avere l'atteggiamento consono, insomma, appropriato ad ogni contesto ed essere sempre con questa mistica eleganza che ti fa dimenticare tutto il resto che stai facendo, è diventato, cioè, è qualcosa che bisogna continuare a costruire? Ma cosa succede poi se ci sono dei giorni in cui non hai voglia di fare questa cosa qui? Perché può succedere, io penso succeda a tutti quanti, di avere quelle giornate in cui ti svegli e i capelli non collaborano, magari c'è un brufolo sul viso, sei stanco, hai dormito poco, stai portando i figli all'asilo e poi scopri che uno dei due c'ha il raffreddore, quindi sai che, insomma, sarà una giornata impegnativa. Cioè, ci può anche stare che non hai voglia di essere proprio al top del top, di non dover, insomma, dover andare a raccogliere punti aura per accrescere la tua, per arrivare, insomma, in cima alla classifica. E lì come si fa? Perché, insomma, online nei tempi recenti e non solo, questi look effortless, quindi questi look che sembra che non hai fatto fatica, questi trucchi che sembrano nature, che sembra che non sei truccato, insomma, che debba sempre sembrare tutto quanto nascosto, che non hai fatto nessuno sforzo, in realtà nascondono uno sforzo gigantesco dietro. E quando capitano quei giorni in cui non c'hai voglia, in cui, insomma, non ce la fai nemmeno, può diventare anche un, insomma, un problema con te stesso. Ti ritrovi con una versione di te, ti incroci a un certo punto in un riflesso. Oddio, chi è questa persona? Sei tu, semplicemente sei tu, con un mantenimento un po' più basso. Quindi essere spontanei deve diventare un lavoro? No, essere spontanei deve rimanere la base, l'autenticità di chi siamo deve rimanere alla base. Ci sta magari mettersi un pochino un po' più, insomma, in tiro, sì, lo vogliamo dire, per delle occasioni speciali, ma tutti i giorni può diventare un po' complesso, più che altro per una questione di sostenibilità. Cioè, se io tutti i giorni devo fare questa fatica, insomma, vuol dire che aggiunge un carico in più alla nostra giornata. E cosa facciamo? È sostenibile? Ma non è che poi, dopo tanto dello stress, in realtà ce lo autoimponiamo per cercare di apparire in un modo e poi alla fine gli altri, insomma, semplicemente sono felici se ti presenti. Chi se ne frega se c'hai una macchia sul pullover.

E con Los Angeles di Anne Doll, anche la mia lingua inizia a essere un po' stanchina e impastarsi. Il caffè suore di questa sera sta per chiudere le porte. Tra pochissimo vi lascio in compagnia di Monnezza. Sì, c'è sempre lui. E lui non è uno performativo, anzi, guai a dirglielo, perché sennò io voglio vedere cosa succede. Ma quindi, Vita Vero, Aura Farming, come vogliamo gestire questa cosa qua? Non vi saprei dire, secondo me non esiste una risposta vera. La risposta però più importante è che riusciate a trovare un modo per equilibrare le cose, insomma, per essere presenti e non attaccati al telefono se siete fuori a fare aperitivo con gli amici. Vale veramente la pena fare una foto un po' esterica, un po' pensata bene al bicchiere o al bicchiere con le amiche per immortalare il momento, oppure vale la pena essere presenti con loro? Insomma, non penso che ci sia una vera risposta, a patto che però sia la risposta che ci fa sentire bene, perché quello poi alla fine è il più importante. Io vi lascio con un quesito, così almeno vi portate un piccolo souvenir a casa da questa sera. Se siamo oggi così attenti a come veniamo percepiti, quanto lasciamo spazio alla persona che siamo quando nessuno ci guarda? E quando nessuno ci guarda, chi siamo veramente? Domande filosofiche. Per questa sera è tutto. Ci sentiamo tra pochissimo per l'indicativo e poi lasciamo spazio a Money. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 21. Radio Monnezza e poi segue un'ora per voi la replica di Herbert Cioffi. Buona serata.
2: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
3: Mimo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

0: linee di primo per le quali dobbiamo ringraziare la nostra amica dall'Australia, Ekka Vandal. Urla!
1: Belluine!
0: Subito dal belbercio, che è l'unica cosa, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, che può darci giusta satisfaction giovane, perché noi così siamo. Noi così siamo. Mica come quei quattro nabbi dei Flathead che vogliono fare i disinvolti sciamando sulle note del loro inno
2: proprio chi un po' bit un po' no
0: sulla mancata soddisfazione che li attanaglia, ma che loro per fare i fighi fanno finta che va tutto bene solo perché sono i Flathead.

I need. Ma se tu cerchi di farsi garage beat di spessore 60s totale, allora caschi bene nelle zampe dei The Zemblas. Se poi gli Zemblas ti sembrano ancora un po' troppo clean, un po' troppo moderati, vabbè, ma allora basta fidarti alle zampe lerce dei Death by Boonga Boonga.

0: Sì, bambino, ciao! Vuoi ascoltare una canzone?
1: No, cretino del Menga!
2: Radio Monnezza.

0: Hip hop in salsa Muddy Water. Se in pista ci sta il motivatissimo Mos Def a buttar giù blues rappati stilosi come questa Blue Black Jack. Come del resto succede se vediamo verso il mondo roccia, ma con le zampe sempre ben piantate nella storia del rappo.
1: Beh sì, ma chiaramente sì.
0: Visto che quelle teste a lampada che si approssimano a noi guidate da DJ Nelson sono quelle degli Onyx. Sì, gli Onyx. Ribaldissimi nel pompare questa chiarificatrice già dal titolo.

0: Impossibile nel mondo gidiano non riconoscere al volo l'ugola di Chuck D, il frontman dei Public Enemy, sempre coinvolto in mille cose e mille progettazzi paralleli ai Public Enemy, qui con il chitarrone ciccione a far da base alle sue liriche insieme a Jay dei P2-0. Nelle note di questa Tybrid of 45. Chitarroni! Sì, sì, io!
1: Che cosa bella e giusta, ne?
0: Per questo dobbiamo proseguire su questa linea, bro, frate, sista, zio, zia, frate. Vuoi forse che l'abbandoniamo per sentire, che ne so, cuoricini dei comacose?
2: Ma certo che no!
3: Mai e poi mai.
0: Infatti, per questo invece facciamo venire direttamente dal Messico quei guasconi dei Resorte per bombarci le orecchie con la loro Todos de Pie.

Il bel pompo jungle in pista quando ti arrivano super motivati Benny Page e Mad Sam e ti sbobinano roba gruvosa come questa Cold Hearth. Molto più roots old school invece i sapori che qualche amico con tanto tempo da smazzare ha voluto regalare ad un classico degli Who del tempo che fu e del tempo che non ritorna, rimesciandogli l'epocale One Got Full Again proprio con sapori total Jamaica, ottenendo un risultato di spessore da 5 alto come questo.

0: Leggenda della storia del rhythm and blues, P.P. Arnold, negli anni 60 portata sugli scudi dai giovanissimi Rolling Stones, completamente ammaliati dalla sua voce, ma anche dalla sua figura.
1: Diciamolo!
0: P.P. Arnold, qui, con questa Medicated Go, vecchio cavallo di battaglia dei Traffic di Steve Winwood. Senza muoverci dal mondo del rhythm and blues maggiorato, affidiamo orrora le nosbelle orecchie ad un'altra voce leggendaria, quella della musicalmente immortale Sharon Jones.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto, molto bella, bella.
2: Ma certo che no. Devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
1: Ma Peppa Pig è solo una maialata.
2: Lo dico alla mia mamma.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
6: bellissimo pubblico.
7: Here's Narco. What do you think?

0: bumolo, testa pera, testa lampadina.
1: Ma, dimmi, testa a bumolo, testa a pera, testa a lampadina.
0: Ma quanto suona Suicide questa Evil Brother imbastita invece da narco?
2: Ma quanto?
0: Se la tua testa non te lo dice, te lo dice subito di primo e di fisso proprio la Ghost Rider dei Suicide, il melodiazzo da cui evidentemente i narco sono rimasti giustamente fulminati.

0: Versione targata 1988 per un classico del mondo sonoro di Alan Vega e dei suoi Suicide, la Jukebox Baby, che chiariva subito al mondo rotondo che gira mai si fermerà, quanto Alan Vega fosse legato per passione viscerale al mondo del primigenio rockabilly degli anni 50. Ovviamente il tutto risonato con le modifiche che da sempre hanno caratterizzato il suo approccio al mondo musica. Vuoi con i Suicide, certo, ma pure con i progettazzi rognosi, tipo quello messo in campo sotto la nomea di Revolutionary Corpse of Teenage Jesus.
1: It's time for war. No more Mr. Nice Guy to the devil. It's time for war. No more pretty good Christianity. It just gets by. It's time to fight and win the war for the souls of the

Poi C è brava da paura e infatti sta mettendo successi totali, perché sì, perché è giusto così. Che vuole lei, è proprio una brava ragazza, non le puoi certo dire niente in questo senso. Mica come le due Lambrini Girls, che uno deve preoccuparsi se le incontra in giro, deve preoccuparsi se ti suonano il gambanello come fossero testimoni di Genova, ma che invece di parlarti di cose ti vogliono cantare la loro Filthy Rich Nepo Baby.

Ehi, questo chitarrone lo conosco, è il chitarrone di Link Wray, che tuonava bello baldo nelle note della sua Dois is Wild, melodiazza con cui amava stupire l'utenza super giovane e ciuffata del tempo che fu e del tempo che non ritorna, quella che amava anche farsi stupire dalla raffica di note in chiave stilosa, che sapeva mettere giù quel cliff gallop in forza ai Blue Caps che accompagnavano la leggenda del primigenio rock and roll Gene Vincent.

0: è super crampsato questo pezzardo She Said No, messo su disco da quello sbelengato amico conosciuto con il nome di Bloodshot Bill, qui accompagnato per la stortissima occasione da un altro messo bene, tipo Gerard Van Gerk.
1: Si dice se un grizzo ammira medaglie di nome se ne
0: due teste modificate per imbastire questa She Said No, che crampsata per l'appunto può andare a fare il paio tranquillamente proprio con quei cramps, grande fonte di ispirazione. Qui pronti anche loro, non con una She Said No, ma con una She's

0: Buongiorno, oggi ci troviamo qui con
1: Radio Monnezza. Monnezza. Monnezza.
0: Allora, una è una scimmia, l'altro è una gallina. Ora, per favore, state zitti.

0: 80 anni di cappelli cotonati, di scaldamuscoli, di giacchette con le spalle rinforzate.
1: Uscissero fuori dall'underground britannico tre teste come quelle degli Spaceman 3, quelli che hanno spaziato Gagliardi nell'isergico blues scurissimo appena fattoci osgultare. Roba bella marcia e scrancia il giusto, perfetta per spalancare la via alla fanciulla di chitarrazza munita e di blues storto incorporato, Talula Tarantula.

frate, dai, ormai siamo belli pacciugati di blues al punto tale che sentiamo quel fabbisogno interno ai nostri corpi stagliati tipo fondomodelli del luppolo di tuffarci in ribaldi all'interno di un sempiterno classico della musica del diavolo, un classico quale fu, è e sempre sarà la Manish Boy di Muddy Waters. Ma qua ce la ripastelliamo bella farcita di sezione fiati a go-go. Ma certo, visto che ad offrircela sono i World Saxophone Quartet.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: È tutto giusto, ben ritrovati da Herbert Cioffi. Allora facciamola cominciare questa nuova puntata di Un'ora per voi. Purtroppo è un periodo un po' duro per Roberto Vecchioni, il nostro professore capace di raccontarci un sacco di belle storie, e non soltanto in musica. Fra l'altro, più volte ospite alla RSI, dove ha potuto raccontare quello che è, quello che vale all'interno di tutto il grande panorama della musica italiana. E un nuovo stop arriva per lui dopo i problemi di salute affrontati nei mesi estivi. Vecchione aveva raccontato di essere stato colpito da un malore proprio mentre guardava una partita dell'Inter e di aver trascorso un lungo periodo in ospedale. Ed ora non sta di nuovo bene. È arrivato ovviamente un messaggio sui social, sul suo profilo, dice: purtroppo alla mia età succede che il fisico richieda una pausa e mi auguro sia il più breve possibile. Mi spiace soprattutto non incontrarvi di persona e non poter andare a Salerno per il premio Charlot. Come tutti sanno, dice Vecchioni, amo la vostra città e il vostro teatro. Beh, io sono convinto che le condizioni di Vecchioni miglioreranno. Abbiamo bisogno del professore, delle sue profezie, della sua musica. Al momento sono state comunicate le cancellazioni dei live che lo riguardano e non sono state indicate quali saranno le prospettive future. Noi cominciamo questa puntata di Un'ora per voi con un'ampia prospettiva retrospettiva, che non si può dire, ma è così, con una bella canzone di Vecchioni che dà la forza a noi per aprire le danze di questa nuova puntata e magari, che so, a Roberto Vecchioni per rimettersi in pista e cantare nuovamente per noi. Nel 1971 c'erano Le luci di San Siro, un brano dedicato al ricordo della Milano vissuta da giovane. Per Vecchioni il cantante rievocava i tempi del suo primo amore, dove trascorreva queste serate vicino a San Siro, e c'è questa frase nostalgica, no, alla fine del pezzo, splendida, quando dice: luci a San Siro non ne accenderanno più. È un finale un po' così, come per dire non ritorneranno più quei momenti, perché i momenti vissuti è giusto che non tornino. Poi ovviamente è una delle canzoni più equivocate della storia della musica italiana, perché tutti hanno sempre pensato a un inno al quartiere San Siro di Milano, ma in realtà è proprio una stagione della vita di tutti gli esseri umani.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Nostalgica, struggente e giusta, perché poi le cose che viviamo in gioventù sono successe e sono servite a farci diventare quello che siamo. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi della bella musica italiana, un bel inizio, direi magnifico. È il momento di occuparci delle novità. Sono contentissimo di parlare di Giorgio Poi, che scrive sempre delle cose molto raffinate. Questo pezzo finora era stata eseguita soltanto, questa canzone, all'interno dello spettacolo teatrale Alissa Jung. Si chiama Senza colore, esce per la prima volta sulle piattaforme digitali nella versione cantata da Giorgio Poi, ed è un brano che racconta una cosa molto complessa. Racconta lo sguardo di una creatura legata a un mondo primordiale ancora privo di colori, mentre il protagonista maschile è attratto dalla luce e dalla sua improvvisa comparsa. Quindi due modi diversi di guardare e vivere la realtà, che nella canzone diventano anche la distanza tra due esseri che non riescono fino in fondo ad appartenere al mondo dell'altro, quindi incomunicabilità. Roba molto raffinata, c'è di mezzo una scuola di alto livello, un pezzo superlativo che evoca con la solita delicatezza di Giorgio Poi temi filosofici, sociali, molto attuali, molto pressanti, insomma io direi indispensabile, perché il bello della musica italiana è che ci sono i ritornelli che cantiamo, ci sono le canzoni che ci riportano esattamente nel momento in cui le abbiamo vissute emotivamente, poi quelle che ci fanno pensare, e questa novità sicuramente ci fa riflettere.

una canzone che si deve depositare dentro di noi per lasciare il suo significato più profondo. Mentre invece è uscito il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, Mustang, che prima di tutto è un album che ha la libertà come centro nevralgico, la libertà dei cavalli del Far West, delle chitarre elettriche, delle auto veloci, la libertà che racconta la parte più selvatica della nostra anima, che ci tiene a sottolineare il cantautore continuerà sempre a correre facendoci sentire vivi. Tra l'altro un buon periodo per Biagio Antonacci, che ha concluso anche il tour a Pompei il 4 di ottobre con un grande risultato e un bel unplug che ha convinto la critica ed è piaciuto molto al pubblico. Tutti i brani sono molto belli, al centro, come dicevamo, c'è questa libertà espressiva e anche una certa intelligenza produttiva, perché alcune canzoni sono prodotte assieme a degli artisti contemporanei che hanno molto da dire, come quella che andiamo ad ascoltare con Saif, che è una bellissima realtà uscita dall'ultimo festival di Sanremo. È tanto che dico che Saif fa delle belle robe. Ascoltando il disco, l'impressione è che Antonacci a questo giro si sia spogliato di qualsiasi interesse un po' sornione, no, dei confronti del mercato, che non stia lì ad inseguire mode e sound distanti dalla sua matrice pop. Nessun autore di trend topic, solo la voglia, diremo, e il divertimento di raccontarsi. Brani che non raggiungono l'epicità dei suoi classici, ma sono decisamente genuini nelle ultime proposte, soprattutto le ultime tracce del disco. Canzoni che sprigionano una certa solarità con l'intento di non rinunciare mai ad una narrazione ben precisa. A me personalmente la canzone Spirituale, che ora andiamo ad ascoltare assieme a Saif, ha convinto moltissimo.

anche un incipit molto chiaro, è la musica che cambierà il mondo, ci piace moltissimo. Bravo Biagio Antonacci, torna anche sulla scena, ma è già tornata con molto piacere, una delle signore della musica italiana che fa pace con se stessa, con i propri errori, aiutandoci in quella che assume le sembianze di una soluzione definitiva. Parlo di Paola Turci, che ci fa ascoltare un nuovo singolo scritto assieme a Motta e Anastasi, che scrivono benissimo. Dopo la rinascita raccontata in Vita Mia, l'intimità disarmante di Mi Manchi, ecco questo brano che offre un'ulteriore sfaccettatura del nuovo album che è appena uscito all'inizio di ottobre, con una canzone che ha un carattere bello diretto, un respiro rock. La canzone si chiama E va bene così ed è un dialogo interiore e relazionale in cui fragilità e accettazione si intrecciano continuamente. Il brano racconta il confronto con le proprie vulnerabilità, con gli errori, le scelte, le contraddizioni che segnano l'esistenza. Poi nel ritornello, sostenuto da una calzante batteria, prende forma una sorta di consapevolezza liberatoria, no? Imparare ad accogliere il proprio percorso. Se uno fosse in grado di fare questo, la vita sarebbe completamente diverso. L'idea, fra l'altro, di Paola Turci di cantare la scrittura di Motta, secondo me, è perfetta, perché riesce a tradurre quella che è la scrittura molto spudorata e audace di Motta, che in questo modo trova anche una dimensione femminile decisamente più convincente. Frasi che

canzone magnifica di Colapesce e Di Martino, innamorarsi perdutamente non è mai un affare, canzone che prende in giro l'estate, prende in giro l'amore con quella intelligenza musicale e poetica che hanno solo loro. L'abbiamo ascoltata perché a 2 anni dall'ultima volta Colapesce e Di Martino sono tornati a sorpresa a esibirsi insieme, ma è successo a Toronto, dove i due hanno suonato con ironia, hanno anche detto: noi siamo amici solo fuori dall'Italia. E poi hanno controribattuto: ci siamo accorti che per andare da Palermo a Siracusa, le due città reciproche dei due artisti in Sicilia, ci vogliono 6 ore di treno, per questo abbiamo preferito vederci in Canada, l'abbiamo trovato più produttivo. Sappiamo che non c'è stata una vera e propria separazione, sappiamo che c'è stato un desiderio di produrre collateralmente delle cose, fra l'altro tutte molto belle, perché sia Colapesce che Di Martino continuano a realizzare delle cose splendide che più volte abbiamo commentato in Un'ora per voi, e io spero che continuino così e spero anche che tornino a cantare insieme, perché insieme parliamo di roba decisamente potente. Come potente e prepotente è la voce di Luca Carboni. Il 12 di ottobre sono 64 anni per questo artista che negli ultimi 4 decenni ha segnato la scena musicale italiana con delle canzoni strepitose. È passato molto tempo da quando lui consegnò quel famoso demo, e più volte abbiamo raccontato questa storia, in un pub a Bologna, a Lucio Dalla, sedendosi sul marciapiede per aspettare l'esito e scrutare da fuori la faccia di Lucio Dalla, che poi dice sì, è bravo, ce la può fare. E Luca Carboni, che ha raccontato da quando uscì l'album e intanto Dustin Hoffman Non sbaglia un film, e molti di voi sanno esattamente di cosa sto parlando, e tutte le canzoni che abbiamo cantato e stracantato, poi l'interruzione per la malattia, anch'io lì confesso avevo immaginato che Luca non sarebbe più tornato a cantare negli stadi e sulla scena. In realtà, con l'invito di Cesare Cremonini a partecipare al suo album e la rimessa in pista con tutti i live che sono andati benissimo, Luca Carboni è tornato a raccontare quello che è. Vi dico un aneddoto assolutamente vero, perché potrei non raccontarlo. Una volta ho lanciato e ho raccontato la canzone che ascolteremo tra un istante, della metà degli anni Ottanta, che è Silvia lo sai, e nell'ascoltarla mi sono commosso, perché la potenza di Luca Carboni, che non ha nessun artista della musica italiana attuale, che la sua voce è assolutamente evocativa e cinematografica. Le poche parole che lui pronuncia all'inizio di questa canzone, quando dice la maglia del Bologna 7 giorni su 7, ti porta inequivocabilmente a quel momento dell'adolescenza vissuto in quel modo, con quell'odore, con quel sapore, con quelle speranze e quei tramonti che poi non si dimenticano mai.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

Canzone meravigliosa che fra l'altro aveva il grande pregio di raccontare non soltanto una storia d'amore, ma anche un problema che in quegli anni era molto potente, quello della tossicodipendenza. Tutte le canzoni di Luca Carboni non soltanto disegnano il sentimento come farfallina, come vengo a vivere da te, ma riescono anche a ridisegnare in maniera poetica tutto quello che era il contesto sociale. Cambiamo argomento e occupiamoci di una bellissima intervista di Edoardo De Crescenzo che mi dà la possibilità di dire una cosa che penso anch'io e che riguarda la nuova musica italiana. Edoardo De Crescenzo, lo splendido interprete di Ancora, è uscita alla ribalta della cronaca per un'intervista molto grossa in cui dice: la musica di oggi parla solo ai consumatori. Una riflessione che diventa una critica all'omologazione, considerata come uno dei rischi maggiori dell'attuale sistema musicale. È un'epoca, dice De Crescenzo, dove per riuscire ad emergere tu devi essere omologato ad un sistema che ti vuole in una certa direzione. Sembra una cosa estremamente banale, è una roba verissima. Cioè, se un tempo riuscire a distinguersi dagli altri, a riuscire ad affermare quello che eri artisticamente parlando, anche rischiando di non rispettare i canoni dell'omologazione, era la chiave del successo, adesso non è così. L'artista un tempo doveva riconoscere la sua unicità, la capacità di proporre di qualcosa di personale. Il meccanismo ora è completamente rovesciato. La musica contemporanea, nel suo ragionamento, tende a rivolgersi ad un pubblico pensato come un insieme di consumatori che però vuole solo quella roba lì, e se riceve qualcosa di estremamente diverso, non ci sta. Quindi il tempo attuale non è fatto per una creatività di un certo tipo, e io penso che la critica di Edoardo De Crescenzo sia assolutamente vero, perché il primo che ci rimette, oltre a essere il consumatore, è l'artista che non riesce più a produrre una cosa fondamentale che è l'arte, cioè la genialata. Un pochino lo fa ancora Fabri Fibra quando butta lì i suoi concetti in modo deciso, se ne frega del sistema e va avanti nella sua direzione e dice: a me non interessa, per me rimane così. Ma non lo fanno tutti, perché la prima cosa che fa un artista quando va alla casa discografica e porta un suo provino, la casa discografica gli evidenzia quali sono i punti deboli relativi al mercato a cui si rivolge. Un Edoardo De Crescenzo che appartiene a quella Napoli che non soltanto sa cantare melodico e ha cantato canzoni melodiche meravigliose che poi sono entrate nella storia proprio perché hanno azzardato, ma anche capace di un sound alla Napoli centrale. Vi faccio sentire un pezzo bellissimo che si chiama Le 6 di sera. E a quel tempo sì che si rischiava.

Vi consiglio di andare ad esplorare tutta la discografia di Edoardo De Crescenzo, troverete delle canzoni che sono meravigliose, non soltanto in una direzione melodica, come dicevamo, ma anche ritmata, come questa che vi ho fatto sentire. A proposito di condanna al mondo artistico, ed è giusto fare questa riflessione, è giusto dire se è più bella o meno bella la musica attuale rispetto a quella passata. Io penso che non sia così, ma una critica al mercato bisogna assolutamente farla, perché se non la facciamo rischiamo anche noi di diventare dei consumatori passivi. Io so che il pubblico di Un'ora per voi ama la musica italiana ed è molto attenta a tutti quelli che sono i classici del passato e ai movimenti della musica italiana attuale, e sarà d'accordo su questa cosa. Dobbiamo spingere verso il fatto che i nostri artisti siano stimolati ad esprimere la loro unicità per regalarci nuove canzoni. Proprio in questa direzione non mi stupisce che recentemente leggevo che la canzone Goya di Fabi Fibra, assieme ai Pinguini Tattici Nucleari, estratto dalla canzone Mentre Los Angeles, dall'album, scusate, Mentre Los Angeles Brucia, album bellissimo, piace moltissimo, in testa a tutte le hit. L'idea era quella di fare un pezzo sul true crime, sul martellamento mediatico dei fatti di cronaca. In realtà è uscito proprio un pezzo su quello che è l'atteggiamento, guarda caso, ne abbiamo appena parlato, discografico attuale, quello che vieni fatto fuori se il mercato musicale spietato non ti inquadra in qualcosa che ha deciso lui. Fabi Fibra non lo dice in maniera delicata come lo dico io, ma lo dice così. Cosa so?

anche Raf purtroppo è costretto ad annunciare ai suoi fans uno stop. La notizia a pochissimi giorni, lui dovrà essere rioperato alla faringe, aveva già avuto un problema e poi sottoporsi a un periodo di riposo per recuperare la voce, quindi anche lui uno stop come Vecchioni, che abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata di Un'ora per voi. L'augurio di poterlo ritrovare più splendido che mai, la sua musica ci piace e attenzione, occupiamoci ancora una volta di Ornella Vanoni, lo facciamo sempre con molto piacere. Parliamo di un disco del 1976, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che fece conoscere il genere della bossa nova al grande pubblico. Un disco che venne registrato in presa diretta da Ornella Vanoni con Vinicius de Moraes, il poeta, il chitarrista Tocchigno, con i testi arrangiati in italiano da Sergio Bardotti. Questo album compie 50 anni. È un progetto che porta dentro di sé tantissimo, un disco unico che continua a rappresentare un ponte culturale tra due tradizioni apparentemente distante, ma grazie all'incontro di queste voci si capisce che in realtà la distanza non c'è. La riedizione ovviamente porta con sé nuove tracce mai pubblicate, inediti scambi di battute meravigliose tra gli artisti che restituiscono tutta la complicità, l'affetto, il clima creativo che si era vissuto in studio in quel momento. Il disco contiene ovviamente LP, CD, poi ci sono dei poster, ci sono delle fotografie molto interessanti, ci sono i dialoghi di Ornella che sono originali, sensuali, spiritosi, come sempre ovviamente molto spontanei, e si capisce esattamente che cosa fu la genesi di tutto questo patrimonio musicale e che cos'era il profilo artistico di Ornella Vanoni assieme a questi due personaggi straordinari. All'interno di quell'album era contenuta una canzone magnifica che ora vi faccio sentire, che è Senza paura.

Leggevo tra l'altro che il disco e la versione per questo 50° sarà accompagnato anche dalla critica e il racconto degli inediti di Giulia Cavaliere, che è una critica musicale, giornalista e scrittrice. E siamo in quel momento di un'ora per voi in cui vi ricordo sempre che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e facendovi ingolosire dai titoli, e che dovete comunicare a tutti quelli che amano la musica italiana che questo è il programma che fa per loro. E gira e rigira, alla fine torniamo sempre a parlare di Vasco Rossi. Sono entrato nel vivo di questo dichiarato splendido. Vasco Rossi ha dichiarato recentemente: per vivere davvero bisogna morire da vivi, un'espressione che diventa lo spunto per parlare di crisi personali, di cambiamenti radicali. Il comandante di Zocca non parla ovviamente di morte in senso letterale, ma di tutto ciò che deve crollarci dentro perché possa nascere qualcosa di nuovo. E il post secondo me è molto intenso. Morto, dice lui, più volte nel corso della vita, intendendo via le convinzioni, via le battaglie perse, la voglia di rinascere. Oggi tra l'altro dice una cosa importante, dice: passando gli anni ad avendo una vita sociale inferiore a prima, diventa sempre più difficile allontanarsi dai propri pensieri, capita di sentirsi inchiodati a se stessi. D'altro canto, il comandante tempo fa ci aveva spiegato che anche se a un certo punto hai la sensazione che sia finita, a un certo punto puoi dire: eh già, sembrava la fine del mondo, eccomi qua. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

0: ACDC Session.
1: ACDC è conosciuta come la band dei fratelli Young, i chitarristi australiani di origine scozzese, Angus e Malcolm, che l'hanno fondata, ne sono l'immagine, scrivono i brani. All'inizio però c'era un'altra figura forte, Bon Scott, che con le sue storie di donne rock and roll, vissute e cantate, aveva contribuito a fare degli AC/DC uno standard con cui il metal si sarebbe confrontato. Scott è morto nell'80, all'alba di una notte eccessivamente alcolica. Senza di lui il gruppo avrà un altro momento di popolarità nel 91, l'album Razor's Edge, il singolo Thunderstruck. Ma la storia l'ha scritta questa Highway to Hell, che la BBC registrò live a Londra nel 79.

0: Radio Giornale.
1: È un tumore, il nodulo asportato dal polmone del Papa. Non è ancora stato accertato se sia benigno o maligno. L'operazione si è svolta nei tempi e nei modi previsti. È stata causata da polvere da sparo l'esplosione che ha provocato la morte dei due operai al Ritom. Le indagini proseguono per risalire alla sua provenienza. Swisscom non ha infranto la legge sui cartelli. L'azienda ha ottenuto una vittoria di peso nel campo dell'estensione della fibra ottica. Per lo sport Champions League, l'Inter perde anche contro il Bruges e rimane a secco dopo due partite. Sconfitto anche il Napoli. In studio Maria Armanda Trezzini. Papa Leone XIV è stato operato a Roma all'ospedale Gemelli per la prevista asportazione di un nodulo polmonare. L'operazione si è conclusa in serata. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
2: La notizia della riuscita dell'operazione è arrivata intorno alle 20 con uno scarno bollettino della Santa Sede che avvisava che l'intervento si era concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. In serata Papa Leone XIV è stato poi riportato nella stanza dove dovrà proseguire la sua degenza in attesa delle dimissioni dall'ospedale previste nel giro di una settimana. Un paio d'ore dopo un nuovo comunicato per dare informazioni più dettagliate sull'operazione durata circa un'ora e mezza durante la quale è stato asportato il inferiore del polmone destro col nodulo sospetto che da esame istologico si è confermato essere un adenocarcinoma, in pratica un tumore. Che sia benigno o maligno al momento non è stato chiarito, per saperlo si dovranno aspettare successivi esami, così come solo i prossimi bollettini medici informeranno sul decorso post-operatorio. Era stato lo stesso pontefice a dare notizia del suo ricovero in ospedale per l'intervento domenica scorsa in occasione dell'Angelus. Il Papa aveva detto pubblicamente di doversi sottoporre ad un intervento reso necessario dopo la scoperta del nodulo durante un normale controllo di routine. Per i prossimi giorni gli impegni di Leone XIV sono stati cancellati in attesa di novità sulla durata della sua degenza, ma al momento viene escluso che vengano annullati sui prossimi viaggi in America Latina previsti a novembre.
1: Proseguono gli attacchi in Arabia Saudita. Alcuni missili balistici lanciati dai combattenti Houthi filo-iraniani verso i siti petroliferi nelle regioni orientali sono stati intercettati e distrutti. Forti esplosioni sono state udite anche nella capitale Riyadh, dove è scattata l'allerta aerea. A Kiev è stata colpita ieri sera, senza preavviso da parte degli alleati, una centrale elettrica. L'ha reso noto Zelensky. L'Ucraina, lo ricordiamo, dipende dal sistema informativo occidentale e in particolare americano per intercettare gli attacchi. Un missile balistico ha centrato anche un palazzo residenziale di 9 piani, almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite, stando alle informazioni appena giunte in redazione. In Polonia sono stati rinvenuti diversi ordigni esplosivi nell'abitazione dell'uomo accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. L'ha reso noto il ministero pubblico, il 66enne era stato arrestato domenica. In Francia migliaia di studenti sono tornati a manifestare contro le condizioni nelle scuole e la mancanza di investimenti. Secondo il Ministero dell'Interno, i manifestanti sono stati oltre 160.000 in tutto il paese, quasi 500.000 invece secondo i sindacati studenteschi. La giornata è stata segnata da nuovi disordini. A Parigi si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia che ha usato gas lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, dove si contano 5 feriti, tra cui 4 poliziotti. Nella capitale ha manifestato anche l'attivista svedese Greta Thunberg. È stata provocata da polvere da sparo l'esplosione che il 9 settembre aveva ucciso al Ritom un apprendista e un dipendente dell'azienda elettrica ticinese. L'inchiesta prosegue per chiarire la provenienza della sostanza. Umberto Gatti.
0: A oltre un mese dalla tragedia del Ritom, l'inchiesta compie un primo passo avanti. Gli esperti forensi di Zurigo hanno stabilito che a provocare l'esplosione è stata della polvere nera, la tradizionale polvere da sparo. Restano ora da chiarire due aspetti fondamentali: la quantità di sostanza presente e soprattutto il motivo per cui si trovasse all'interno della vecchia centrale idroelettrica. Secondo le informazioni raccolte, al momento dell'esplosione il 55enne e l'apprendista 18enne, entrambi dipendenti della azienda elettrica ticinese, stavano lavorando alla posa di canaline per cavi elettrici nel piano interrato dell'edificio, un'attività che almeno apparentemente non richiederebbe l'utilizzo di polvere nera. Ed è proprio questo l'elemento che oggi suscita i maggiori interrogativi. La polvere nera viene infatti utilizzata quasi esclusivamente in ambito pirotecnico per la realizzazione dei fuochi d'artificio. In passato era impiegata anche in ambito militare e nelle costruzioni per la realizzazione di gallerie e di miniere, ma da oltre un secolo è stata sostituita da altri materiali esplosivi. La sua presenza all'interno di una centrale idroelettrica appare quindi quantomeno insolita. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire non solo la dinamica della deflagrazione, ma anche la provenienza della sostanza e le circostanze che ne hanno determinato la presenza sul luogo dell'incidente.
1: Resterà in carcere almeno un mese il 17enne siriano sospettato di aver accoltellato il 21enne italiano il 5 ottobre a Biasca. La magistratura dei minorenni ipotizza l'accusa di tentato omicidio. Stando a nostre informazioni, il giorno dopo l'aggressione gli inquirenti hanno rinvenuto il coltello. La vittima, che era giunta in ospedale in condizioni critiche dove è ancora ricoverata, è fuori pericolo. Sono terminati i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Ospita, che coinvolge l'ex sindaco di Bioggio Eolo Alberti. Il rapporto sarà sottoposto al governo ticinese, che potrà esprimersi a sua volta. I risultati saranno illustrati durante una conferenza stampa il prossimo 11 novembre. Il 23 si terrà il dibattito in Parlamento sulla complessa vicenda giudiziaria che riguarda la società attiva nel settore sanitario implicata in presunte malversazioni. Vittoria di peso per Swisscom nel procedimento sull'estensione della sua rete in fibra ottica. L'azienda non ha violato la legge sui cartelli, visto che non ha una posizione dominante nel mercato che la Commissione della concorrenza ritiene rilevante. Anna Riva.
3: Swisscom ostacola una reale concorrenza. Questo il tenore del rimprovero della Commissione della concorrenza Comco il 4 dicembre 2023. Nel mirino la posa, avviata nel 2020, di cavi a fibra singola in alcune zone del paese in cui l'azienda è la sola responsabile dell'estensione della rete in fibra ottica. I concorrenti, così la Comco, non avrebbero potuto fare altro che rivendere con il loro nome le offerte di Swisscom. La Commissione aveva dunque disposto che l'azienda concedesse ai concorrenti l'accesso alla fibra ottica senza restrizioni. L'obiettivo era fare in modo, in altre parole, che questi potessero offrire prodotti propri. Swisscom si era così vista costretta a modificare le modalità di realizzazione della rete. Quale seconda misura, la Comco aveva poi deciso una multa di circa 18 milioni di franchi. Ebbene, ecco arrivare ora il sonoro altolà del Tribunale Amministrativo Federale, che accoglie il ricorso inoltrato da Swisscom. L'azienda non detiene, questa è la motivazione della Corte, una posizione dominante nel mercato che la Comco definisce rilevante. Non ha quindi violato la legge sui cartelli. La sentenza può però ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
1: Ancora dall'estero, negli Stati Uniti è stato condannato a 40 anni di carcere l'uomo riconosciuto colpevole di aver organizzato l'omicidio del rapper Tupac Shakur, ucciso a Las Vegas nel 1996. Si tratta dell'ex membro di una gang di Los Angeles. Secondo l'accusa, avrebbe orchestrato l'omicidio per vendicare il pestaggio di un nipote, al quale aveva partecipato anche la vittima. Il caso, irrisolto per decenni, era diventato uno dei più celebri della storia della musica americana. Inizialmente era stato attribuito alle rivalità tra bande o rapper della costa orientale e occidentale degli Stati Uniti. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
4: Bene ritrovati, altra sconfitta per l'Inter in Champions League. Nerazzurri annichiliti a San Siro dalla tripletta di tre soldi in una partita conclusasi 4-3 per il Bruges di Jana Sommer. Rimane ancora a zero dopo due partite anche il Napoli, sconfitto 3-1 a Villarreal, pari clamoroso. Poi è per 3-3 tra i norvegesi del Viking e il Bayern Monaco, 4-1 della Barcellona Istanbul contro il Galatasaray, 3-0 tra Arsenal e Lille, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United. Questa sera la diretta su RSL 2 sarà Roma Real Madrid, sempre alle 21, anche Manchester City Paris Saint Germain, mentre il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord. Altro passo della nazionale femminile verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo. A Sion le rossocrociate hanno arrotondato il 7-3 dell'andata contro Israele vincendo 2-0. La prossima avversaria, che potrebbe essere anche l'ultima prima del torneo sudamericano, sarà l'Austria. In attesa delle ticinesi, che torneranno in pista soltanto venerdì, questa sera il Losanna riceve la Juin. Champions League, il Friburgo gioca a Herning, in Danimarca il Davos ospita i cechi della Liberec, il Ginevra il Colonia. Ieri in Swiss League altro punticino guadagnato dai Bellinzona Snakes, sconfitti solamente alla supplementare per 3-2 dal La Chaux-de-Fonds.
1: E siamo alle previsioni meteo. In tutto il paese passaggio a tempo soleggiato con ultimi rovesci nella Svizzera nord-orientale. Le minime si situeranno ovunque sui 10 gradi. Le massime, sempre miti per la stagione, raggiungeranno i 22 gradi a sud e i 19 a nord. E con questo chiudiamo il radiogiornale della notte. Grazie per averci seguito e buona continuazione di ascolto.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: C'è il bagno in mare, c'è il bagno in piscina, il bagno Maria e poi c'è pure il bagno di Gong. Un bagno tanto asciutto quanto antico, lungo e vibrante. A inondarti di vibrazioni è per l'appunto un gong suonato da un maestro. I gong in realtà possono essere anche 2 o 10, accompagnati da un coro di campane tibetane e campane di cristallo, cimbali e conchiglie, bastoni della pioggia e tamburi dell'oceano. Un'orchestra di suoni e vibrazioni capace di investirti dopo una propedeutica sessione di rilassamento. Magia, spiritualità o esoterismo, il punto di partenza è la fisica. Al 70% composti d'acqua, il gong e le sue vibrazioni altro non fanno che agitarne le molecole, equilibrandole e dando vita così a un massaggio sonoro. Durante un bagno di gong, pur non essendo immersi in alcuna sostanza, si ha la sensazione di essere ingoiati dall'oceano o risucchiati da una galassia. Il gong, strumento alto e imperscrutabile, ha la forza e il mistero di sospendere il tempo e mollare i confini dello spazio. Un bagno di gong addomestica i pensieri e apre i cancelli della percezione, di essere invasi dal suono, di poter essere toccati da qualcosa che non ha materia ma forza. È un massaggio a percorso inverso che dall'interno arriva alla pelle e poi oltre, finendo chissà dove. Un bagno di gong è sentir volare un caccia a 1 centimetro dal proprio petto e piovere leggero dietro gli occhi. È sentire il proprio corpo pesare come una collina e il proprio io come un pensiero, o viceversa.